0: Care amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 2:01.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
4: Peio Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423 7367.
5: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
6: Sorriso!
7: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Sorriso, ovvio!

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: amiche.
1: E cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 3:00.
3: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
4: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
5: Sorriso!
6: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Alpha.
1: Quando la notte arriva, arriva Radio Sorriso.

0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
1: Sono le 4 e 0 minuti.
0: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
2: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
3: Sorriso!
0: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.

0: rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca a mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 5 e 2 minuti.
2: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
3: Cosa?
4: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
2: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
4: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
5: Errore, troppi rifiuti, algoritmo in sovraccarico, richiesta non gestibile.
6: Ma come sarebbe a dire? Chiamo Minchio Mariano.
7: Minchio Mariano, più efficiente di qualsiasi intelligenza artificiale nella gestione dei rifiuti per aziende, industrie e privati.
8: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
7: Scopri di più su minchiomariano.it e social.
9: Sorriso.
10: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
11: Sì, ma tanto c'è tempo.
12: Sì, sì, ci vado domani.
11: Ma va, che mica scappa,
12: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
11: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi?
12: Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman.
11: Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Sono le 6:03.
1: Errore, troppi rifiuti, algoritmo in sovraccarico, richiesta non gestibile.
2: Ma come sarebbe a dire? Chiamo Minchio Mariano.
3: Minchio Mariano, più efficiente di qualsiasi intelligenza artificiale nella gestione dei rifiuti per aziende, industrie e privati.
4: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
3: Scopri di più su minchiomariano.it e social.
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
6: Si balla, si mangia, si balla di nuovo, si incontrano vecchi e nuovi amici.
7: Stai parlando del pranzo di Radio Sorriso?
6: Ovviamente! Vieni anche tu!
7: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso, in compagnia degli speaker e dei nostri ospiti. Rossella Ferrari e i Casanova, Daniela Cavanna, Paola Fabiani. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
8: Lo stracchino Latteria Soligo conquista il primo assaggio. Freschissimo, morbido e cremoso, nasce da latte 100% italiano, fermenti lattici vivi e ingredienti essenziali. Uno stracchino di una bontà così semplice che porta in tavola tutto il gusto e la qualità di Latteria Soligo.
9: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
10: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
9: Delix.it.
10: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
9: Delix.it.
10: Spediamo gratis in tutta Italia.
9: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
10: Delix.it.
9: Delix, il tuo partner al lavoro.
11: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
12: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
13: HIT Universal Fun. Concediti un soggiorno conveniente negli alberghi HIT Universal Fun a Nova Gorica in Slovenia. A ottobre e novembre approfitta dell'offerta Last Minute con soggiorni scontati fino al 20%. L'adesione al Privilege Club ti porta un ulteriore 10% di sconto. Scopri di più su HIT.si.
14: Sorriso.
15: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
16: Denaro è tempo il?
17: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
18: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
19: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
18: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
19: Basta che sia un Qashqai!
20: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da €25.990 con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
19: Wow, una bomba!
18: Tranquilli, intendeva l'offerta!
20: Info su Nissan.it. Anche sabato e domenica.
21: Bollettino Deghiversario numero 2.
22: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
21: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
23: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
0: Il Black Friday di Skoda è già arrivato.
1: Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Sorriso!
23: È il momento di... Ma che bella giornata!
24: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso.

Mister, abbiamo dato il via alla nostra settimana assieme, la settimana di ma che bella giornata piovosa. Ho trovato la sorpresa, non ho seguito le previsioni in questi giorni, proprio mi sono goduto il weekend qui alla radio e in televisione, anche ieri giornatina bella al Fulmicotone, proprio baciata dal sole, una bella domenica qui alla radio tra mattina e primo pomeriggio, insomma giusto qualche ora per fare una passeggiata nella meravigliosa città del Giorgione, poi niente più. Poi ritirato a casina, sai, a riposare, perché la vecchia è stanca e non ce la fa più. Però nulla faceva presagire, insomma, che oggi avrei trovato la pioggia alle 4:30 del mattino quando sono uscito. Vabbè, dai. Va bene. Ciao, voi com'è andato il fine settimana? Vi siete divertiti? Cosa avete combinato? Quanto avete ballato? Dai, abbiate il coraggio di confessarvi, di dirmele le robe come io le dico a voi. Che voglio sapere i fatti vostri. Dai, una canzone con Daniele Cordani adesso e poi si attacca con l'oroscopo del giorno.

0: questa voce così particolare, femminile. Va bene, dai, le 6:18. Oh, regina madre, perché se non la mandi all'ora sua, lei poi mi tiene il broncio tutto il giorno, è pronto.
1: Obladi, oblada, è la vita. Ciao, buongiorno tesoro.
0: Ciao. C'ho Linda, dopo Linda, perché adesso devo andare con primi tre segni dello zodiaco, se no faccio tardi, dopo devo sempre fare le rincorse. Ariete, prestate attenzione se siete già in coppia, un'evasione non passerà inosservata, valutate i vantaggi e i contro di ogni scelta, l'ambito professionale vi presenterà una proposta vantaggiosa che la vostra ambizione accoglierà con soddisfazione. Torelli belli, oggi sarete animati dal bisogno di affermare la vostra personalità, dimostrerete di saper sdrammatizzare i problemi, non vi negherete nulla e proporrete un'immagine vincente di voi stessi, attirandovi la simpatia di chi vi circonda. Gemelli, momenti apprezzabilmente vivaci per tutti voi e tuttavia privi di ritmi frenetici, vi consentiranno di approfittare anche di un breve sprazzo di tempo libero da dedicare all'amore e al vostro compagno. Per i meno giovani si prevede una lieta sorpresa in

su Radio Sorriso. Ora 6:27, tocca al segno del cancro. Grazie al vostro impegno oggi otterrete ottimi risultati nella sfera professionale ed economica. Cercate di badare all'essenziale e non lasciate nulla di intentato per ottenere ciò che desiderate. Abilità, volontà e fortuna saranno oggi dalla vostra parte. Leone, qualunque iniziativa intendiate avviare riceverà oggi il beneplacito delle stelle. Tenerezza, sensualità e confidenze saranno profuse da Marte e Giove a piene mani. Un concentrato di emozioni suscitato da un incontro abbatterà ogni vostra resistenza. Ma pensa te, Vergine, la difficoltà di concentrazione influirà sul rendimento intellettuale della giornata e occorrerà un certo sforzo da parte vostra per portare a termine quanto intrapreso. Nel campo sentimentale vivrete momenti di trascinante sensualità con il vostro compagno, con la vostra compagna. Hola! E adesso musica. Se vai là al ciaccia, abbiamo l'Amigoni.

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: Sì, ma tanto c'è tempo.
2: Sì, sì, ci vado domani.
1: Ma va, che mica scappa, eh?
2: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
1: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pangoccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
5: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Sorriso!
7: Cari amiche
8: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
8: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
10: Cosa?
11: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
12: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
11: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
13: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi. Si balla, si mangia, si balla di nuovo, si incontrano vecchi e nuovi amici.
14: Stai parlando del pranzo di Radio Sorriso?
13: Ovviamente! Vieni anche tu!
14: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso, in compagnia degli speaker e dei nostri ospiti. Rossella Ferrari e i Casanova, Daniela Cavanna, Paola Fabiani. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.

0: e Mauro Band, la voce è quella di Luciana, che bella questa canzone, oh. Le 6:39 per la serie Mom, faccio gli affaracci vostri, la Linda, Linda bella che ha fatto ieri, pronto.
1: Buongiorno.
2: Io anche questo fine settimana sì. mi sono dedicata alla casa.
0: Sì.
2: Sto vuotando tutti gli armadi, sto eliminando tutte le cose inutili, sì. oggettistica, sì. tutta la bigiotteria accumulata in 30 anni. Sì. E ho fatto davanti casa una sorta di mercatino, sì. regalo tutto.

0: vivo. E sto attraversando questo periodo, mi sto liberando di tutto l'inutile.
1: Bocca mia, state zitta. Uè, studentella!
2: Buongiornissimo, sì. Tutti i sorrisini. È sì. Stato un fine settimana da godimento di cimice per sì. me. Perché sabato, anziché andare al solito centro giovanile, mi sì. sono presa un giorno e sono andata con i miei genitori a mezz'ora di casa mia a raccogliere castagne.
1: Sì.
2: E ieri invece, che era domenica, in fattoria didattica sempre con i miei. Due giorni diversi e due esperienze diverse.
1: Bene.
2: Buona giornata,
1: ciao.
2: E tanti baci.
1: Ciao, ciao. Se volete raccontarmi anche voi, insomma, cosa avete fatto in questo weekend, siete liberi di farlo. Adesso andiamo avanti con la bilancia. Sarà un lunedì transitorio, pieno di tumulti ai quali vi dovrete abituare. Ci sono degli eventi passati che potrebbero ripercuotersi sul vostro presente ed è questo che vi causerà maggiori noie. In questi momenti uscite con gli amici sarà la soluzione migliore. Scorpione! Le questioni finanziarie oggi saranno protagoniste. La situazione astrale per quanto riguarda denaro e possibili guadagni è propizia. Oggi occupatevi della vostra immagine, dedicatevi agli acquisti, assecondate qualche capriccio e fate un piccolo dono anche al partner. Sagittario, in amore il vostro rapporto vivrà qualche attimo di difficoltà, salvo poi tornare nei binari giusti. Per quanto concerne l'attività lavorativa, se vi impegnerete su più fronti sarete dispersi

regia, sì, la voce che graffia come quella di Bonnie Tyler, la cavanna. Oh, andiamo a completare l'oroscopo di oggi. Capricorno, la luna vi porterà stanchezza fisica e inquietudine. Vi sentirete in conflitto con le vostre aspirazioni. Potrete anche non gradire un'osservazione del partner o dei vostri familiari. Andrà bene il settore professionale, in particolare se operate nel settore artistico. L'acquario. L'attività professionale potrebbe risentire di un vostro momento di disattenzione. Accettate l'aiuto dei vostri collaboratori per non rimetterci troppo. In amore, un improvviso e momentaneo moto di gelosia potrebbe minare la tranquillità con la persona amata. Pesci. Evitate le situazioni che rappresentano solo un inutile spreco di energie e sentimenti. Può darsi che dovrete staccarvi da alcune persone o da certi ambienti. Nuove amicizie avranno una benefica influenza sulle vostre attese per il futuro. E le tutto. Per quanto riguarda l'oroscopo, è appuntamento che tornerà naturalmente domani. Domani qualche minuto dopo le ore 6 e adesso si lavora con le mani, vai! Ciaf, ciaf, ciaf, ciaf, ciaf, ciaf, ciaf. È un bel mashup questo, un bel mashup con le voci di Martina e Luca. L'orchestra è Luca con i Blue Moon e avete già capito, insomma, questo

In origine Renato Zero, no, Renato Zero con Mario Biondi. In versione riletta Renzo e Antonio, i Mirage, non smettere più. Bravi, bravi, l'hanno rifatta.

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: Andrea, tra 10 minuti siamo da voi.
2: Perfetto, a dopo. Ma non mi avevi detto che venivano stasera?
3: Io? Pensavo te lo ricordassi tu.
2: E adesso?
3: Aspetta, in frigo...
4: I salumi dei fratelli Guerriero!
2: Siamo salvi.
5: Fratelli Guerriero, il gusto è di famiglia. Cercali nei migliori supermercati.
6: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
7: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
8: Peio Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423 7367.
9: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
10: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
11: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
10: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
11: Modular. Demoliamo per l'ambiente.

0: cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
1: Sono le 7:04. Radio Sorriso Traffico.
2: Buongiorno e bentrovati. In questo momento sulla 4 Milano-Brescia, coda tra Palazzolo e Ponte Olio a causa di un incidente, code a tratti tra Dalmine e Cavenago per traffico intenso, code tra Monza e Cormano sempre per traffico sostenuto. Sulla 8 Milano-Varese rallentamenti tra Castellanza e Bivia, 8 a 9 Lainate e Chiasso per traffico intenso, e sulla 9 Lainate Como-Chiasso, coda tra Lago di Como e Chiasso per attraversamento Dogana-Svizzera. Ci spostiamo sulla 13 Bologna-Padova, attenzione perché a Occhiobello l'entrata è chiusa al traffico verso Bologna per lavori, l'entrata consigliata verso Bologna e a Ferrara Nord. Infine sulla 24 Roma-Teramo, coda di 4 km tra Fine Complanare e Bivio a 24 tangenziale est di Roma per traffico congestionato. È tutto, guidate con prudenza, fate buon viaggio.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Unieuro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga più l'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe insieme a 349 euro. Unieuro.
6: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
7: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
8: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
9: Chief! Un solo spray!
8: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
10: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. E patatine fritte 3 kg a 3,19 euro. Lidl. Vale davvero.

Pulcinella, Magri e Lisoni, la Mazzurca dal titolo Pulcinella, per dare il via a quella che è la nostra seconda parte, seconda ora di Ma che bella giornata! Lunedì piovoso! E io mi sto informando, dai che facciamo una roba assieme, perché qua quando ci sono dei soldini da tirar fuori e non li hai, io estendo la cosa un po' a tutti, anche perché non sono, sai, uno, eh? Dovete sapere che c'è in vendita un'isola privata da 72 milioni di dollari. Cosa vuoi che siano 72 milioni?

però siete abilissimi. Adesso mi informo, ma c'è questa possibilità, insomma, possiamo prenderci quest'isola e la facciamo privatissima per noi di Radio Sorriso. Adesso mi leggo per bene la notizia e casomai divido con voi, d'accordo? Siete d'accordo? Intanto facciamo una lista. Chi è interessato così alla prima chiamata mi scriva al 345 48 45 663.

Box su Radio Sorriso, ore 7:16 minuti adesso. Ho preso informazioni, insomma, ve la butto là. Le Maldive, che sono già una delle destinazioni più esclusive del turismo di lusso, no? Ma il nuovo Baccarat Hotel e Residence Maldives punta a spingersi oltre. Questo resort, spero di averlo pronunciato bene, ha infatti messo in vendita un'intera isola privata composta da 4 ville, una spiaggia esclusiva e una barriera corallina riservata. Il prezzo, 72 milioni di dollari, e l'acquisto può essere effettuato anche con le criptovalute, come vi dicevo prima. Cosa vuoi che siano? Dai, siamo in tanti, noi ci mettiamo assieme, tiriamo fuori questi 72 milioni di dollari e ci facciamo le 4 villozze lì alle Maldive, no? La proposta, vediamo un po', situata all'estremità meridionale del complesso, l'isola, questa isola, offre l'accesso privato, la sicurezza dedicata e personale operativo 24 ore su 24, e questi si pagano da soli, no? Le 4 ville completamente arredate dispongono di 4 camere da letto, la piscina privata di circa 20 metri, la palestra con padiglioni per lo yoga e ampie terrazze affacciate sull'oceano. Il prezzo dell'intera proprietà è di 72 milioni di dollari, circa 18 milioni per ciascuna villa. Il più ampio sviluppo di questo residence comprenderà inoltre un hotel, residenze private, un campo da golf, un porto turistico, ristoranti e strutture dedicate al benessere. Ma per chi non vuole acquistare l'intera isola, perché c'è anche la possibilità di prenderle solo un pezzo, solo una o due o tre delle 4 ville, insomma, c'è la possibilità di... Sono disponibili anche residenze fronte mare con prezzi comprensivi tra i 7,3 milioni e gli 11,6 milioni di dollari, anche se acquistabile con la valuta digitale, ok? L'elemento più innovativo riguarda però la vendita, l'acquisto in criptovalute. L'isola è proposta in esclusiva da Korn, che è un club privato dedicato ai possessori di criptovalute. Tra di voi chi è che ha dimestichezza con dai, ce la facciamo l'isolotta completa, 70, cosa vuoi che siano 72 milioni. Adesso io mi rivolgo anche a Cesarone, no? L'uomo della Bissuoli in Mestre, che fa finta di essere un poveraccio ma è uno pieno di soldi, ma santi Dio! Canta Roberta Capelletti, ma santi Dio, cosa vuoi che ci voglia far su 72 milioni di dollari? Dai, dai che ci facciamo l'isolotto alle Maldive con le 4 vie.

0: radio sorriso. Allora, è interessante, la tollo maldiviano è interessante, però proprio chi c'ha i soldi non vuol tirarli fuori, oh. Va bene. Aspetta che intanto saluto Raffaella Ponzano Veneto, Andrea Vicenza, Marilisa San Donà di Piave, da San Donà di Piave c'è pure Martina e Daniela Noale Venezia, Elisabetta Ponte Vigo d'Arzere. Aspetta che c'ho il topolino che non mi corre qua, eccolo qua, quello pieno di soldi.
1: Caro Giovanni, sì. La radio alla mattina siamo in 73 milioni che ti ascoltano,
0: magari
1: un euro a testa e gli regaliamo anche un milione sopra.
0: No, ma magari fossimo 73 milioni. Allora, a parte che stiamo parlando di 72 milioni di dollari, quindi bisogna fare la conversione in euro. Aspetta, 72. Quant'è? Un dollaro uguale a 0,89 centesimi di euro, quindi fai 72 milioni per 0,89, sono circa 64 milioni di euro, se vogliamo convertire in euro, quindi dai che li tiriamo su e ci facciamo l'atollo, dai! Possiamo approvare a considerare un mezzo atollo o una villa soltanto, insomma. Poi ce la dividiamo.

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
2: Sì, ma tanto c'è tempo.
3: Sì, sì, ci vado domani.
2: Ma va, che mica scappa,
3: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
2: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
4: Bollettino Digiversario numero 1.
5: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
4: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
6: Quel ramo di ZTL che volge a mezzogiorno tra due stradine non interrotte in cui per fortuna potevo passare col mio Townster. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Townster Van. Benzina o 100% elettrico con autonomia fino a 314 km, fino a 4,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
7: Sorriso.
8: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Sorriso, ovvio.
10: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
11: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze. Ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Sorriso.
12: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
13: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia del dottor Bertuzzi a Treppo Grande, farmacia del dottor Moneghini a Ruda, dall'amico Sparaviale Attilio in Viale Ungheria 121 barra a Udine Città, farmacia Santa Maria del dottor Del Bianco a Villa Vicentina di Udine. Come sempre, 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro a casa vostra. 035 83 17 91.

Stile Libero su Radio Sorriso, ore 7:41, siamo praticamente addirittura arrivo. Io volevo parlarvi anche dell'idea di Ilenia, questa bella ragazza che propone un libro itinerante per sentirsi meno soli, no? Però guarda, adesso devo tornare devo tornare in edicola, non so se a Castelfranco, sì, una di aperta ce n'è che ancora distribuisce il cartaceo, perché adesso diventa impossibile sfogliare un quotidiano online, mamma mia, ogni qualvolta apri una pagina ti sparano 22 pubblicità prima di leggere l'articolo, prima di trovare la notizia. Mamma mia, devo tornare al cartaceo. Vabbè, vediamo se riesco a parlarvene prima di chiudere la trasmissione.

Frusciante, no? In origine. Che bella canzone, rifatta molto bene. Allora, l'idea di Ilenia, un libro itinerante per sentirsi meno soli, e si nasconde in treno e nelle sue pagine i pensieri dei viaggiatori di tutto il mondo. Adesso ve ne parlo. Un libro in viaggio che non appartiene a nessuno, ma che può diventare di tutti. Si intitola Il libro che non vuole stare da solo. Ok? Progetto ideato in lingua tedesca da Ida Ilenia Macera, è una 36enne originaria di Sesto Campano, in provincia di Isernia, che da circa un anno e mezzo vive a Markdorf, nel sud della Germania. Allora, l'obiettivo è contrastare la solitudine attraverso la condivisione di pensieri ed emozioni tra persone che non si conoscono assolutamente. L'idea è semplice: lasciare il volume sui treni perché chi lo trova possa leggerlo, rispondere alle domande che contiene e poi metterlo nuovamente in viaggio, nella speranza che arrivi a qualcun altro che abbia bisogno di sentirsi meno sola. Chi lo incontra ne diventa praticamente custode, aggiungendo la propria esperienza a quelle dei lettori precedenti. Dopo due pagine introduttive, il libro propone 12 domande che invitano a fermarsi e guardarsi dentro, no? Si parte da come stai oggi e da un pensiero che di solito si tiene per sé, per arrivare ad interrogativi più profondi. Quale peso si vorrebbe lasciare per un momento? Quale sogno non si è mai abbandonato? Quale messaggio si manderebbe a se stessi da più giovani? Vabbè, le ultime domande aprono un dialogo con chi verrà dopo, no? Per che cosa si è grati anche in una giornata difficile e che cosa si augura a chi prenderà il libro. Un invito a dare spazio a sentimenti e riflessioni spesso sacrificati nella comunicazione quotidiana. Va bene, un QR code, no? Praticamente collega il volume ad un sito web dove seguirne il percorso su una mappa interattiva e lasciare commenti. La prima copia abbandonata da Ilenia su un treno regionale partito da Markdorf nel giugno scorso è arrivata a Terni. Pensate, il progetto può essere replicato da chiunque. Il libro si acquista online e ogni lettore può lasciarne una copia su un treno affidandola a nuovi sconosciuti, no? Così altri esemplari hanno iniziato a viaggiare in maniera autonoma in diversi paesi fino all'Australia, lungo percorsi indipendenti dall'autrice, no? Il progetto, questo è un progetto che ha suscitato richieste di traduzioni in altre lingue, ma per ora Ilenia preferisce mantenere il testo in tedesco senza escludere comunque cambiamenti futuri. Bella, è una cosa che mi piace, a voi piace questa cosa. Va bene. Detto questo, se famo una cantata, ma una cantata di quelle, avevo bisogno di una canzone come questa con un lunedì che dal punto di vista meteorologico si è presentato.

0: routine di Radio Sorriso quando entrano nello studio. Quando ci sono io, l'unica cosa che riescono a dirmi ma come cazzarola fai a stare al buio?
1: Volevo anche chiederti come fai a stare al freddo, ma immagino sia per mantenerti giovane.
0: No, perché, esatto, vedi, ho la canzone giusta adesso, dei 40 anni in su, Ruggero Scandinuzzi, che immagino voglia dire, dai 40 anni in su, però è tutta una, c'ho le scaldane, le fumane, però hai visto che ho messo mano, adesso ti ho alzato la temperatura.
1: Grazie,
0: però quando arrivo io devo avere
1: fresco, cioè praticamente un obitorio.
0: Esatto.
1: Buio, freddo, mancano i pipistrelli.
0: Esatto, guarda, già il fatto io metto le braghe lunghe adesso, mm-hmm, perché io sono per le braghe corte dal primo di aprile, metà di aprile fino al primo di novembre, senza problemi, anche la canottiera. A volte in radio alle 5 del mattino sono a petto nudo, però mi hanno detto che devo mantenere anche un
1: minimo di decoro.
0: Un minimo di decoro. Quindi il fatto di avere la braga lunga e avere la spalla coperta, per me, sai, vado in panico, quindi credo.
1: Devo
0: mettere questo effetto obitorio nello studio. Adesso te l'ho tirato su, tempo un paio d'ore, insomma, si sistema.
1: Io lo spengo appena
0: quindi la Carlotta memore. Dai che vi faccio un'altra, vi saluto dopo. Adesso sentiamolo Scandiuzzi con dai 40 anni in su. Avete capito, tra poco ci sarà lei, la nostra donna Carlotta. E che colore hai i capelli? Sempre
1: loro.
0: Ok.
1: Sempre verde.
0: Colore indefinito.

0: parte della mattina su Radio Sorriso con me che sono Giovanni Zani e tornerò domani alle 6. Tra qualche minuto il tempo dell'informazione e qualche spot ci sarà lei, Carlotta. Domani!
1: Avete ascoltato? Ma che bella giornata!
2: Cerchi raffinatezza, eleganza e un'atmosfera intima. Scegli il President di Abano Terme, l'hotel 5 stelle per il tuo relax. Fanghi d'eccellenza, piscine termali, area wellness e cucina gourmet. Hotel President Terme di DVH Group. Tutto semplicemente meraviglioso.
3: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
2: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Sorriso, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
7: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Sorriso.
8: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
9: Sorriso! Radio Sorriso!
10: Interagisci direttamente con gli ascoltatori di Radio Sorriso tramite WhatsApp. Scrivi o lascia un messaggio anche vocale al 345 48 45 663. Radio Sorriso.
11: Radio Sorriso. Il giovane che mai.
12: Sono le 8 e 3 minuti.
13: L'ora esatta è stata offerta da...
14: A quest'ora da Via Liper fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
15: A Radio Sorriso le ultime notizie.
16: Buongiorno da Mattia Venini. Apprensione per Papa Leone, che durante l'Angelus ha annunciato la decisione di operarsi per rimuovere un nodulo a un polmone. Tra domani e mercoledì l'intervento al Gemelli di Roma, poi il ricovero di una settimana. Al momento l'agenda del pontefice non cambia, confermato anche il viaggio in Perù di novembre. Oggi lo sciopero dei lavoratori dell'ex Ilva, proclamato dai sindacati dopo il confronto con il governo di giovedì a Palazzo Chigi. Mobilitazioni in tutti gli stabilimenti, da Genova a Taranto. Il 20 ottobre l'udienza in Cassazione sulla chiusura dell'area a caldo. Il settembre 2026 è stato il secondo più caldo mai registrato dopo quello del 2023 e il secondo mese consecutivo in cui si sono superati di un grado e mezzo i livelli preindustriali. Lo ha reso noto l'osservatorio europeo Copernicus, valori record per le temperature degli oceani. Calcio, sesta giornata di Serie A. Lazio in testa alla classifica insieme all'Inter dopo il successo sul Monza. Milan e Juventus frenate sul pareggio sui campi di Sassuolo e Cagliari. Formula 1, Verstappen vince a Singapore davanti a Leclerc. Terzo Antonelli, sempre più vicino al titolo. Nicolò. Queste le breaking news di TGcom 24.
17: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
18: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
19: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
20: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
21: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
9: Sorriso.
22: Le tue richieste a Radio Sorriso. Solo allo 0423 736680.
23: Denaro è tempo il...
24: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
25: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
26: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
27: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
28: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. E patatine fritte 3 kg a 3,19 euro. Lidl. Vale davvero.
29: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
30: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Sorriso.
31: 3, 2, 1.
32: È il momento di mattinata spaziale. Spaziale, spaziale. Mattinata spaziale. È il momento di mattinata spaziale.
33: Classe 1. Le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Il buongiorno su Radio Sorriso da oggi con una nuova trasmissione. Proprio così, ragazzi, benvenuti. La mattinata è spaziale su Radio Sorriso in compagnia di Carlotta. Non disperatevi, Giovannino torna nel pomeriggio, ci siamo invertiti un po' gli orari, ma spero proprio che questa nuova avventura possa portarci su fantastici pianeti sconosciuti e meravigliosi. È così? Avete voglia di... Poi ne parliamo. Prima di tutto lasciate che vi dia il buongiorno, che vi auguri un buon caffè, una buona colazione. Io ne avrei proprio bisogno. Adesso metto il naso fuori dallo studio e vedo se qualcuno mi offre un caffè. Intanto vi ricordo i numeri per interagire con noi, per richiederci una canzone. Poi ci sarà anche l'argomento del giorno che andremo un po' a scandagliare, ecco. E allora chiamatelo 0423 736 680 o lo 0423 736 681. Se preferite invece mandare un messaggino, il numero da salvare sul vostro cellulare è il 345 48 45 663. E a proposito di WhatsApp, messaggini, capiamo un attimo la situazione meteo, aspetto le vostre temperature con una foto del cruscotto, del termometro sul nostro WhatsApp, che qui c'è un tempo che non si capisce molto molto bene, ma noi, senza ulteriore indugio, per non saperne leggere né scrivere, andiamo, iniziamo a ballare, siamo qui apposta. C'è Sandrino Piva con la Mazzurca e questa mattina la Mazzurca

salutiamo e ringraziamo Ivan di Monzambano che per così continuare la mattina in modo molto carico mi ha chiesto l'inno d'Italia, così si gonfia un po' di orgoglio nazionale, immagino. Ciao Ivan e grazie per la foto. A Mantova è così, a Mantova c'è questo bel cielo plumbeo, un po' come qui a Castelfranco, è plumbeo in alto e poi verso l'orizzonte, diciamo, guardando fuori dalla finestra, c'è, è sempre nuvoloso, però di quel blu, di quell'azzurro blu, insomma, che potrebbe anche essere un po' inquietante se vogliamo, però è molto bello a vedersi questo grigio che si interrompe drasticamente sul blu, bello bello, ci piace molto. Buon inizio settimana Alina di Conegliano che mi manda una richiesta e allora ci diamo un attimo una calmata perché adesso ci siamo tutti esaltati grazie a Ivan e adesso ci calmiamo un secondo, meditiamo un attimo perché c'è Alberto Crepaldi con I figli soldati del Monte Grappa.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: E lo so che è un po' prestino per pensare che stasera si esce, ma con il ballo del pesce siamo sempre tutti in pista. Cari sorrisini, intanto saluto Gabri. Ciao Gabri a Paese, buon inizio settimana anche a te. Celeste a Pozzonovo, ciao Carlotta, ben arrivata di mattina, mi scrive, hai una voce meravigliosa. Grazie, si chiamano poche ore di sonno. Grazie Celeste, buona giornata anche a te, ti mando un abbraccio. Noi adesso facciamo una piccola pausa, poi torniamo perché tra poco arriva anche l'argomento del giorno.
1: State ascoltando Mattinata Spaziale.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4x100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
2: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
5: Bollettino Deghiversario numero 2.
6: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
5: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
7: Sorriso!
8: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
9: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367. Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto. 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
10: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia del dottor Moneghini ad Attimis, all'erboristeria Erba Azzurra a Fagagna, erboristeria La Bottega delle Erbe a Filetto Umberto e alla farmacia del dottor Piazza ad Amaro, chiamandolo 035 83 17 91 trovi il gel a casa tua a 38 euro, due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro, 035 83 17 91.
11: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
12: La tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
7: Sorriso.
13: Edizioni Baracca presentano il brano del mese.

0: sono pronto.
1: Avete ascoltato il brano del mese, Edizioni Baracca.
2: Ed era Gianni Drudi con L'ultimo clown, e ne approfitto, visto che l'abbiamo ascoltato, per ricordarvi che Gianni Drudi assieme a Manuela Recchia saranno presenti alla vacanza prenatalizia di Radio Sorriso. Infatti a fine novembre, precisamente dal 27 al 29, vi portiamo in Slovenia, tra Nova Gorica, Lubiana e il lago di Bled, accompagnati ovviamente da agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze. Il prezzo tutto incluso, con trattamento di mezza pensione, due serate di musica e ballo, tappa al casinò, visita guidata, viaggio in pullman con partenze da tantissimi caselli autostradali, due notti in hotel resort 4 stelle con sistemazione in camera doppia, a persona 459 euro. Un'occasione direi da non perdere. Per tutte le informazioni chiamate il nostro centralino in orario ufficio, quindi tra 20 minuti si aprono le porte, allo 0423 7367. Tra poco c'è l'argomento del giorno, attenzione attenzione, prima però ci facciamo un altro giretto di ballo, ovviamente c'è Angelo Centamori con Adesso Sono Qui.

0: Eh sì, è arrivato quel momento, è arrivato quel momento perché è giunto il momento, scusate, avrò detto momento un'altra volta anche stamattina, ma c'è da annunciare l'argomento del giorno, via!
1: Si apre il dibattito su Radio Sorriso. Ecco l'argomento del giorno.
0: Allora, per chi è già andato su Instagram, sulla pagina Instagram di Radio Sorriso, beh, se l'avete fatto avrete visto senz'altro che c'è un simpatico post sulla giornata mondiale degli uccelli migratori, che è proprio oggi. Oh, oggi si pensa a questa meraviglia della natura, davvero, perché ogni anno milioni di uccelli fanno dei viaggi assolutamente incredibili, perché attraversano proprio continenti, mari, montagne, volano per giorni di fila e seguono delle rotte ancestrali, cioè che sono le stesse rotte da secoli e secoli, da generazioni e generazioni. Come fanno ad orientarsi, vi chiederete voi? Loro non hanno mica il GPS, no? Sicuramente la natura ci riserva un sacco di meraviglie, perché loro hanno una bussola naturale, praticamente riescono a percepire il campo magnetico, oppure usano anche la posizione delle stelle, cosa che facevano i marinai, che fanno tuttora, suppongo, i marinai in alto mare, ma dalla notte dei tempi, anche per quanto riguarda il genere umano. Poi ci sono le correnti d'aria, alcune specie scelgono proprio il momento della partenza in base alla corrente. Ma al di là di tutto questo, perché avviene la migrazione? Beh, perché effettivamente gli uccelli passano l'estate nei luoghi più caldi d'estate, cioè nel senso d'estate cercano il refrigerio, quindi se stanno in Africa se ne vanno in Norvegia, ecco, per farvi capire, mentre poi d'inverno, quando inizia ad esserci un clima un po' più rigido, si spostano verso sud o verso nord a seconda dell'emisfero in cui risiedono, quindi diciamo vanno a ricercare il clima più consono a loro. E voi mi direte, tutto questo cosa c'entra? Facciamo il temino di scienze? No, certo che no, ragazzi. Oggi però vi voglio domandare dove vi piacerebbe passare l'inverno, se come gli uccelli migratori poteste andare a scegliere il luogo a voi più congeniale. Vi piacerebbe andare in una baita in montagna o vi piacerebbe trasferirvi su un'isola tropicale? Fatemelo sapere, chiamatelo 0423 736 680 e 736 681, i nostri due numeri di rete fissa per le telefonate, mentre se preferite mandare un messaggino c'è sempre lui, il 345 48 45 663. E mentre ci pensate e mi rispondete, io vi lancio una bella novità 2026, a Graziano Cianni con Ladro di Sogni.

Ed ecco Marco e il clan contro alberi e fiori. Ce l'ha richiesta Marco di Brescia per dedicarla a Giorgio ed Elena di Milano. E allora un saluto a tutti voi, un po' di saluti ai tanti sorrisini che stanno chiamando, scrivendo qui allo studio di Radio Sorriso. Gabriella che mi ha telefonato, ciao, buona mattinata a Donatella e Barbara Buia, buona settimana anche a voi, vi mando un abbraccio. Raffaella di Asolo che mi manda il buongiorno con un bel caffettino. Mario Agazzo Veronese che mi benedice pure, grazie Mario, speriamo serva qualcosa, anche perché io sono un po' furbacchiona, ho preparato il tango diabolico, tra poco lo ascoltiamo, ma prima riguardo l'argomento di oggi, quindi ispirati dagli uccelli migratori.

in Alaska a vedere com'è, perché sono curiosa, anche nella terra del fuoco, perché no, anche lì è abbastanza rigido, chissà quale sarebbe migliore. Certo, in un luogo freddo io me ne starei tutto il tempo rintanata a bere cioccolate calde e tisane, poi non so quanto diventerei produttiva, però sono curiosa. E voi raccontatemelo, intanto ci balliamo il tango.

0: State ascoltando Mattinata Spaziale.
1: Signorina, contatti subito la compagnia che ha interpretato Biancaneve e i Sette Nani.
2: E per cosa, ingegnere?
1: Mi servono i nani, sa, per quelle macerie che abbiamo nel sotterraneo.
3: Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, anche negli spazi più difficili da raggiungere, c'è Minchio Mariano.
4: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
3: Minchiomariano.it.
5: Si balla, si mangia, si balla di nuovo, si incontrano vecchi e nuovi amici.
6: Stai parlando del pranzo di Radio Sorriso?
5: Ovviamente! Vieni anche tu!
6: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso, in compagnia degli speaker e dei nostri ospiti. Rossella Ferrari e i Casanova, Daniela Cavanna, Paola Fabiani. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
7: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
8: C'è chi sente una voce alla radio.
7: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy.

0: dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Sorriso. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
1: Hit Universal Fun. Approfitta del soggiorno conveniente negli alberghi Hit di Nova Gorica, Slovenia. A ottobre e novembre, offerta last minute fino al 20% più conveniente. Scopri di più su hit.si.
2: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
3: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Sorriso, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
4: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
3: Cosa?
5: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
4: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
5: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 9:01. A Radio Sorriso le ultime notizie.
2: Buongiorno da Mattia Venini. Tra domani e mercoledì l'intervento di Papa Leone, deve rimuovere un nodulo a un polmone. L'operazione al Gemelli di Roma, poi il ricovero di una settimana. Per ora l'agenda del pontefice non cambia, confermato anche il viaggio in Sud America di novembre. Oggi lo sciopero dei lavoratori dell'ex Ilva, proclamato dai sindacati dopo il confronto con il governo di giovedì a Palazzo Chigi. Mobilitazioni in tutti gli stabilimenti. A Genova il corteo dal sito di Cornigliano fino alla prefettura. Il settembre 2026 è stato il secondo più caldo mai registrato dopo quello del 2023. Lo ha reso noto l'osservatorio europeo Copernicus. Superati di un grado e mezzo i livelli preindustriali per il secondo mese di fila. Valori record per le temperature degli oceani. Calcio, sesta giornata di Serie A. Lazio in testa alla classifica insieme all'Inter dopo il successo sul Monza. Milan e Juventus frenate sul pareggio sui campi di Sassuolo e Cagliari. Oggi chiudono il turno Atalanta-Venezia e Torino-Udinese. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
4: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
5: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
6: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
8: Sorriso.
0: Scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti. SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
10: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da €1,550.
11: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
12: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da €21,900 con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
13: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga, più l'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, insieme a €349. Ogni euro.
14: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
15: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a €1,29. E patatine fritte 3 kg a €3,19. Lidl, vale davvero.
16: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda? Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Daniele Ranieri con questa notte, ma questa giornata, quest'oggi invece, vi ricordo che Michele Ranieri sarà nostro ospite con la nuova programmazione, quindi prima collegamento in radio alle ore 12 e successivamente alle 12:30 diretta su Sorriso TV, sempre in collegamento alle 12:30 giustamente con Casa Sorriso, il nuovo programma di interviste su Sorriso TV. Qui in radio invece si cambia orario, ma rimane sempre Artisti in Radio. E vi ricordo anche, visto si parla un sacco di Michele oggi, mamma mia, Michele Ranieri tra gli ospiti del Peio Music Village 2027, il prossimo festival della musica da ballo sulla neve ideato da Gianmarco Bagutti, si terrà dal 10 al 16 gennaio. E per tutte le informazioni 0423 7367, il nostro centralone vi dirà tutto quanto. C'è anche il sito visitvaldipeio.it. Valdipeio, Peio si scrive con la J come Juventus, ok? E tra gli ospiti, beh, ce ne saranno tantissimi, troppi da elencare. Allora, dopo questa notte andiamo a quelle notti. Nonna Carla a Verona mi ha richiesto proprio questa canzone, anche se è mattina presto, noi pensiamo già alla notte, a me va proprio benissimo. Nonna Carla che dice: io l'inverno non lo passerei né al caldo né al freddo, me ne sto a casa mia con i termosifoni al calduccio e sto proprio bene, preferisce non migrare. Beh, ovviamente ci sono anche un sacco di creature stanziali al mondo, non bisogna migrare per

0: immaginato con Gilda la canzone che ci ha chiesto l'amica Luisella di Marcon. Allora, Luisella mi dice: io sono freddolosa, quindi se dovessi migrare d'inverno andrei ovviamente in un posto caldo, basta però che ci sia la musica, e quella di Radio Sorriso non manca mai, tant'è che con la nostra applicazione, se la scaricate sul cellulare, ci potete portare veramente ovunque voi vogliate migrare, quindi siamo veramente a cavallo. È passato a trovarmi il direttore, buongiorno,
1: buongiorno
0: Alex.
1: Ma quanto spaziale è questa mattinata con Carlotta.
0: Mi manca il casco con la bombola d'ossigeno, ma per il momento non ne ho ancora bisogno.
1: Però ci pensiamo, dai.
0: Ci pensiamo. Ma metti mai che mi venga una sincope. Non lo so. Allora, a te piacerebbe migrare in qualche posto d'inverno?
1: Sì,
0: dove vorresti andare?
1: Al caldo,
0: tipo ai Caraibi, alle Maldive, bellissimo.
1: Sì.
0: Quindi un inverno per te quindi più attivo, vero?
1: Esatto, sì, assolutamente.
0: E allora invece mi scrive Lara da Trieste, che dice, lei adora l'autunno in realtà, però le piacerebbe vivere in Svezia o in Danimarca. Lì l'inverno è un po' rigido, ti fa venire voglia di riposare un pochino, che di fare tante attività, però devo dire che io concordo con Lara, soprattutto sulla Danimarca. Io ho proprio un sogno di andare, quando sarò vecchia, a vivere nel Jutland.
1: Ma dai.
0: Sì, è bellissimo.
1: Trasmetterai da lì poi.
0: Certo, mi fate tutto l'impianto.
1: Certo,
0: io avrò la voce da vecchietta, così. E allora andiamo avanti e accontentiamo appunto Lara con Alida Ferrarese e la leggenda del pettirosso, che fa molto autunno.
1: Sì,
0: ah, che meraviglia. E allora cip cip a tutti.

0: Nata con due cuori, la canzone che ci ha richiesto Tiziano in provincia di Verona. Ciao Tiziano, buona giornata e buona settimana anche a te. Un buongiorno bagnato, dicono che sia fortunato, dice Fiorella a Motta di Livenza, e direi che ci sta un bel battesimo per la nuova trasmissione di Radio Sorriso e tutto il nostro nuovo palinsesto. Mi ha mandato anche il buon lunedì con un coniglietto scatenato che mi rappresenta particolarmente. Un salutone a Laura Cervarese, buon inizio settimana a te, buon inizio, buongiorno anche a Silvano, a Luzzana, provincia di Bergamo. E poi c'è anche un vocale. Chi mi manda i vocali?
1: Buon lunedì, Carlotta cara.
0: Grazie Aurelia, un abbraccio a te. E poi Giacinta e Lina stanno facendo colazione, allora buona colazione, buon caffè a voi. Noi facciamo una piccola pausa, poi torniamo per l'ultima mezz'oretta insieme.
2: State ascoltando Mattinata Spaziale.
3: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Bollettino Digiversario numero 1.
5: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
4: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Denaro è tempo il?
8: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
9: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
10: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
11: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1.000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
12: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. E patatine fritte 3 kg a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
13: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
14: Sorriso!
15: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
16: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
17: Andrea, tra 10 minuti siamo da voi.
18: Perfetto, a dopo. Ma non mi avevi detto che venivano stasera?
19: Io? Pensavo te lo ricordassi tu.
18: E adesso?
19: Aspetta, in frigo...
20: I salumi dei Fratelli Guerriero.
18: Siamo salvi.
20: Fratelli Guerriero, il gusto è di famiglia. Cercali nei migliori supermercati.
21: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
22: C'è chi sente una voce alla radio.
21: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Sorriso. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
0: Lo stracchino Latteria Soligo è freschissimo, morbido e cremoso, preparato con ingredienti semplici e tutto il gusto del latte. Latteria Soligo.
1: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
14: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
23: Perché Nova, del gusto è la prova.
24: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
25: Il tetto tiene ancora.
24: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Treseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
26: Hit Universal Fun.
27: Concediti una fuga autunnale nella Goriska in Slovenia. A ottobre-novembre negli alberghi Hit Universal Fun. Offerta last minute con soggiorni scontati del 20% tra domenica e giovedì e del 15% il venerdì e il sabato. L'offerta include ricca colazione, parcheggio e ingresso gratuito ai centri di intrattenimento. Inoltre, con l'adesione al Privilege Club ricevi un ulteriore 10% di sconto. Scopri di più su hit.si.
28: Sorriso.
29: AB Record del gruppo editoriale Bagutti presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagutti.
1: Era Sonia Mori con Cuore Zingaro, le 9:40 minuti su Radio Sorriso e scommetto anche a casa vostra. Oh, mamma mia, sorrisini belli, dove vi piacerebbe passare l'inverno? Vorreste migrare altrove come un uccello migratore o preferite rimanere a casa vostra? E se volete migrare, preferireste andare al fresco o al caldo? Come vorreste passare l'inverno? Avete la curiosità di passare un inverno sotto metri e metri di neve? Magari qualcuno di voi già lo fa. Oppure vorreste trasmigrare in un posto caldo e vedere come, che sensazione dà passare il Natale sulla spiaggia? Qualcuno l'ha mai fatto? Fatecelo sapere, mandateci un messaggino o una telefonata per la messaggistica 345 48 45 663 per parlare di persona al telefono, invece la rete fissa con lo 0423 736 80 73 66 81. Andiamo a Verona a salutare Nidia. Ciao cara, un abbraccio a te, un bacione. Arriva Roberta Band con Canzoni dei Nonni e un saluto a tutti i nonni in ascolto.

dolce vita. Oh mamma mia, ragazzi, abbiamo ancora poco tempo da passare assieme. Attenzione, attenzione, le 9:49 minuti, tra poco arriverà anche Iris che vi terrà compagnia fino a mezzogiorno. Io intanto faccio una doppia dedica a chi mi ha chiesto di scegliere io una canzone. Allora, sia Tony di Bosco Chiesa Nuova che Luciana Zenzon di Piave si beccano questa bella novità dell'orchestra di Gianmarco Bagutti. La voce è quella di Vito e questa è Vita Stonata. Vito no, però.

Ci sono ancora un bel po' di saluti da fare, perché Elvira e Roberto a Vigo d'Arzere mandano un saluto a tutti i sorrisini. Ciao ragazzi, un bacione a voi. Un saluto anche da una nuova amica, ci scrive per la prima volta Flavia. Ciao Flavia, ci ha mandato anche un bel buon lunedì color lavanda. Grazie cara, e ovviamente ti ricordo, se vuoi richiederci una canzone lo puoi fare sia mandandoci un altro messaggio che chiamando lo 0423 736 80 o 7366 81. Giunti al termine di questo primissimo appuntamento, l'appuntamento inaugurale con Mattinata Spaziale, e visto, ho fatto la rima anche oggi in extremis, ma è uscita così spontanea. Cari amici, spero vi sia piaciuto, vi siate divertiti. Adesso arriva la vostra Iris che vi tiene compagnia fino a mezzogiorno, quindi non andate via, rimanete qui su Radio Sorriso e noi ci risentiamo domani mattina puntuali sempre ore 8, armati di caffè. Da Carlotta un bacione. Oggi concludiamo con Omar Lambertini, La Colegiala. Vi piace? A me tantissimo. Baci.

0: Avete ascoltato? Mattinata spaziale.
1: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
2: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Sorriso, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
3: Si balla, si mangia, si balla di nuovo, si incontrano vecchi e nuovi amici.
4: Stai parlando del pranzo di Radio Sorriso?
3: Ovviamente! Vieni anche tu!
4: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso, in compagnia degli speaker e dei nostri ospiti. Rossella Ferrari e i Casanova, Daniela Cavanna, Paola Fabiani. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto, 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it. Tutti vogliono ballare sulla neve al Peio Music Village. Dal 10 al 16 gennaio 2027 la suggestiva Val di Peio diventa pista da ballo in compagnia di Gianmarco Bagutti, Radio Sorriso e tantissimi ospiti. Info e prenotazioni 0423 7367. Radio ufficiale Radio Sorriso.
5: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
6: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.

0: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso, il giovane che
1: mai. Sono le 10 e 0 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: È l'ora giusta per fare la spesa da Lia Liber, perché fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A Lì migliora la vita.
4: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
5: Buongiorno. All'isola di Albarella, nel comune di Rosolina, si è tenuto lo scorso weekend il quinto summit del mare. Sentiamo il sindaco di Rosolina, Michele Grossato.
6: Abbiamo avuto la possibilità di ospitare 8 tavoli importantissimi con una volontà comune, che è quella di guardare nell'orizzonte la salute blu, il wellness, la blue economy, perché abbiamo questa ambizione di trasformare la costa veneta anche nel distretto del benessere più grande d'Italia. Questo comporta non solo vendere un ombrellone o un lettino nelle nostre località, ma permettere ai turisti di visitare le nostre spiagge, le nostre coste, i nostri argini tutti i mesi dell'anno.
7: Giovedì 15 ottobre i banchi degli agricoltori di Campagna Amica arriveranno per la prima volta all'ospedale Ca' Foncello, l'iniziativa promossa da Coldiretti Treviso e dall'ULS 2 Marca Trevigiana, dove i visitatori potranno incontrare direttamente chi coltiva, alleva e produce per conoscere l'origine degli alimenti e riscoprire la stagionalità e la filiera corta. Da martedì 13 a venerdì 16 ottobre Distribuzione avvierà a Venezia una nuova fase del cambio di tensione che interesserà parte dei sestrieri di San Marco, San Polo, Santa Croce e Dorso Duro. Oltre alla Giudecca, l'intervento rientra nel vasto piano di sviluppo e potenziamento della rete elettrica veneziana, che prevede investimenti per 76 milioni. In questo nuovo step sono impegnati oltre 150 tra tecnici e operativi dell'azienda e delle imprese appaltatrici.
5: È tutto.
0: Radio Sorriso. La musica. Chiedila allo 0423 736680.
8: Sì, ma tanto c'è tempo.
9: Sì, sì, ci vado domani.
8: Ma va, che mica scappa,
9: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
8: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman, valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
10: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
11: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
12: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
11: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
13: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
14: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
15: Voglio una macchina, qui fuori! Bella! Un Qashqai!
14: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
15: Basta che sia un Qashqai!
16: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
15: Wow, una bomba!
14: Tranquilli, intendevo l'offerta!
16: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
17: Sorriso.
0: È il momento di Farfalle su due ruote.
2: Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.
18: Oceania.

0: avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound.
1: Oceania.

0: E ci siamo ascoltati la voce di Elena con due ore edizione Vocal Sound. Buongiorno sorrisini, buon lunedì 12 di ottobre. Allora, com'è iniziata Carlotta questa nuova avventura?
1: È stata spaziale!
0: Come la tua mattinata?
1: Certo, tutte le mattinate d'ora in poi saranno così.
0: Spaziali. Ti saranno
1: segno belli carichi, con del benzene.
0: Allora, oggi di cosa stiamo parlando,
1: oggi
0: Carlotta?
1: Stiamo parlando, allora, oggi è la giornata degli uccelli migratori.
0: Sì. Quindi okay, loro si spostano in base alle temperature.
1: Esatto, così si passano sia l'inverno che l'estate nel clima che più gli è congeniale.
0: Sì.
1: Quindi io ho pensato, ma i nostri sorrisini, se potessero migrare e passare l'inverno in un posto, dove vorrebbero andare?
0: Dove vorreste andare? Perché dipende, c'è chi l'inverno lo ama, chi l'inverno non lo ama.
1: Esatto.
0: Chi, non lo so, cioè ci dovrei pensare, un clima che sia come quello di settembre
1: sarebbe bellissimo.
0: Sì, realtà, però dovrei trovare un posto dove
1: certo,
0: da adesso in poi il clima è così,
1: tipo le Canarie, no?
0: Forse potrebbe anche essere, ma dopo d'estate fa troppo caldo.
1: Vabbè, ma è solo per l'inverno.
0: Solo per l'inverno, vabbè, dai.
1: Ad esempio, io vorrei provare le due opzioni estreme. Mi piacerebbe provare a passare un inverno al caldo, tipo, che ne so, alle isole Cayman.
0: Sì.
1: E poi anche un inverno al freddo con la neve, che ne so, in Islanda, in Danimarca, in Svezia.
0: Quindi vorresti provare tutte e due le cose?
1: Per vedere com'è.
0: Ho
1: Sono
0: capito.
1: Curiosa.
0: Vabbè, no, dai, io no. Clima mite, grazie, non troppo caldo né troppo freddo. E voi dove vorreste spostarvi in questo inverno? Decidetelo, dai, raccontatecelo al 345-48-45-663 tramite SMS, WhatsApp, oppure anche l'SMS, oppure chiamateci, noi siamo qui. Siamo l'Italia che balla per Paolo.

l'Italia che balla su Radio Sorriso e tra pochissimo balleremo con le gambe più leggere perché è arrivato lui, il nostro amico Raffaello della BM Steel. Vi ricordo che se avete piacere di venire in diretta con Raffaello in questo lunedì mattina 0423 736 680. I prossimi 10 minuti sono dedicati a voi.

0: Guarda che musettino che ha stamattina il nostro Raffaello. Buongiorno Raffaello!
1: Ciao mia cara, buongiorno meraviglia, buongiorno! Lo so che voi mi mettete qui nell'angolino, io tranquillo, adesso due ragazzine meravigliose, due fanciulle fantastiche, via.
0: Adesso hai da pagare due caffè, non più uno.
1: quando c'era una su Giovanni ne pagavamo sempre due lo stesso.
0: Sì, infatti. Adesso non è cambiato nulla,
1: Esatto. Diciamo che l'unica cosa che è cambiato c'è una fanciulla, anziché un fanciullo.
0: E tu di questo sei felice, sono certa.
1: Sempre, con rispetto parlando, sempre, va benissimo. E poi è così, tu sai che io amo le donne, cioè col lavoro che faccio, che facevo, amo stare in mezzo alle donne. Quando parlo per esempio del nostro GL, che incomincia ad avere 2, 3, 5, 7 persone intorno, mi dico: come fai con le donne? Tu mettimi 3 uomini e incomincio a grattarmi, tu mettimi 18 donne vicino.
0: Tu sei tranquillo.
1: Sì, sono tranquillissimo. Pensa, apro una parentesi, è una sciocchezza. La mia nonna, che ho detto tante volte che faceva la parrucchiera, e mia madre faceva la parrucchiera, naturalmente tutti e due per signora. E io saltavo da piccolino da un negozio all'altro. Tu immaginati per me stare in mezzo alle donne, se non è una cosa più naturale che ci sia. E quando dico degli amici, anche perché, parliamoci chiaro, i discorsi di una donna sono infiniti, i discorsi degli uomini sono due. E mi fermo qua.
0: Vabbè, l'hai detto tu, che poi dopo non si aprono.
1: Ascoltami, è una constatazione, non è una cattiveria, non è che sono un uomo ed è così. Io vorrei che, ti ripeto, sono nato in mezzo, da un negozio, saltavo da un negozio all'altro. Per me mettermi veramente in mezzo a 10, 20, 50 donne è la cosa più naturale che ci sia, hai capito? Non c'è niente da fare, noi uomini siamo diversi, è così. Però io sono nato in mezzo alle donne, poi faccio un lavoro in cui alla fine, tu sai che su 100 persone 98 sono donne che acquistano il prodotto, e poi quando sono gli uomini, sempre lo tenga stretto suo marito, lo tenga stretto che gli ha consigliato il gel, ma sono veramente pochi. Questo invece, tornando al gel, questo gel meraviglioso dove la stanchezza, la pesantezza, il gonfiore può essere realmente allontanando, usando che cosa? Il gel della BMST, dove la base è sempre soltanto centella, calendula, ippocastano, l'arnica e il mentolo. Ha una meravigliosa proprietà che mi piace sottolineare: non unge, non sporca e non macchia. Non c'è il problema di andare a dormire dopo mezz'ora, dopo un'ora, sei ancora appiccicato, unto, sporchi le lenzuola, nulla di tutto questo. 2 minuti dopo è completamente asciutto e dopo 2 minuti incominci a sentire la leggerezza, il benessere, il sollievo, il sentirti bene, ma non per 5 minuti, per 10 minuti o anche per mezz'ora, ma per delle ore. Ecco perché dico sempre: imparate a usarlo, chi è la mattina, chi è la sera, magari quelle giornate che lo usate sia la mattina che la sera. Poi ogni persona deve imparare a usarlo per le proprie esigenze. E allora, per informazioni, delucidazioni, c'è sempre soltanto un numero di telefono da 40 anni a questa parte, che è lo 035 83 17 91.
0: Lo ripeto pure io: 035 83 17 91. Prima di andare ad ascoltarci la prossima canzone, ricordiamo anche il sito.
1: Certo, il sito è BMST, facciamo lo spelling. Allora, Bologna, Milano, Savona, Torino, Imola, Livorno, Livorno. È scritto in italiano bmst.it, siamo in cima al motore di ricerca, li trovate tutti gli altri prodotti e soprattutto le farmacie, erboristerie sanitarie vicino a casa vostra, dove poter trovare il prodotto proprio voi sotto, diciamo, sotto casa. Ma come sempre, 035 83 17 91.
0: Ed ora, mentre andiamo ad ascoltarci la prossima canzone, noi vi aspettiamo per venire in diretta con Raffaello, qualcuno che magari utilizza il gel da poco, da tanto tempo, che ha voglia di raccontarsi qui a Radio Sorriso. Quindi vi dico il numero da chiamare: 0423 73 6680. Ripeto: 0423 73 6680. E nel frattempo ci ascoltiamo Grease Medley.

0: Sorriso, la radio più giovane che mai, Mary Delisa con il Gris Medley. Noi ritorniamo in diretta con l'amico Raffaello. Raffaello,
1: dimmi Gioia, dimmi.
0: Andiamo a salutare Antonietta che ce l'abbiamo al telefono. Ciao Antonietta.
2: Ciao, ciao Raffaello.
1: Ciao Antonietta, ciao cara.
2: Ciao. Ti ho chiamato ancora qualche anno fa perché guarda, è tanti tanti anni io che lo uso.
1: Quanti anni è che lo usi?
2: Ho detto saranno 26 più o meno, perché mi ricordo da quando mi sono operata la prima volta, anche, beh insomma.
0: Più Antonietta, che utilizzo ne fai? Per che cosa lo usi?
2: Per le mie gambe.
0: Per le tue gambe?
2: Eh sì, dopo se ho magari anche mi alzo un po' di torcicollo, un po' mi fa male, lo uso anche altre parti, sì sì. C'è delle volte che mi alzo la mattina e mi sento che sono tutta, io mi do una passatina attorno al collo, tutto qua, e dopo mi sembra che sarà perché io lo uso, ecco.
1: Si sente che lo usi, si sente che sei una che usa il prodotto e sa che l'utilizzo non può essere magari solo le gambe, ma come dici tu, ti alzi la mattina,
2: sì,
1: magari la spalla, il cervicale, la cervicale,
2: sì,
1: il collo,
2: esatto,
1: e
2: magari a volte la schiena dietro, il
1: centro,
2: esatto. Perché con i miei interventi a volte dopo non sono più giovane. Beh, insomma, dai. però esatto. Mi accontento,
1: esagerato.
2: Dai.
1: Vorrei ben vedere, già contenti, ma stai scherzando? Se sono già 26-27 anni, sei meravigliosa. Sei una persona che mi ha dato fiducia veramente tanti anni fa. E allora ti chiedo, come dico a tutti, che chiedo a tutte le persone, cosa ti senti di dire alle persone che ti stanno ascoltando che ancora non hanno provato il prodotto?
2: Io senza di quello non ci sto, perché adesso ho detto l'ho quasi finito, devo ordinarlo, perché senza non ci sto. Dopo mio marito ha detto non ci crede, però mia figlia lo usa, l'ho fatto provare in modo, io guardo tanti anni, dopo adesso ho avuto anche quest'anno, questa primavera, la mia gamba che io lo usavo mattina e sera e insomma prendevo anche qualcosa, però adesso mi è passato, dopo non so.
1: Mi fa piacere e come dico io, grazie ancora per la fiducia che mi hai dato tanti anni fa, grazie.
2: Perché ti dà una cosa, un fresco, ti sembra anche quest'anno che c'è stato quel caldo che magari, io lo uso e mi trovo bene.
0: Grazie Antonietta.
2: ecco.
1: Ciao Antonietta,
0: tu di dove sei?
2: Sono di San Pietro di Lavagno.
0: Ok, provincia di?
2: Verona.
0: Oh, bene, va bene, grazie Antonietta.
2: Sai che sei la mia simpaticissima.
0: Grazie, grazie Antonietta. Se vuoi una canzone anche rimani un attimo in linea, va bene, che diamo ancora la parola a Raffaello e la ringraziamo naturalmente. Raffaello, che dire?
1: Ma cosa vuol dire quando ti arrivano persone così, che io dico sempre, ormai sono 25-26 anni che trasmetto, tutti i lunedì vengo qui in radio e sentiamo le persone che si trovano bene, come ha detto la nostra amica Antonietta, noi, anche lei non guarisce nessuno, non miracola nessuno, ma chi con i propri problemi, con i propri acciacchi, perché è così, è logico che quando siamo giovani non sentiamo niente, col passare dell'età iniziano i problemi, le gambe, tanti problemi, poi le signore che poi diventano mamme, il problema delle vene varicose, di capillari, il gel che è un grande rinfrescante, un grande defaticante, è un vero toccasana. Non l'abbiamo detto, 38 euro il prezzo, due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra, 38 euro, non ci sono spese aggiuntive, chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 17 91.
0: Lo ripeto pure io, 035 83 17 91. Chiamate per provare il gel della BM Steel se non l'avete mai fatto, provare per credere. Grazie Raffaello.
1: Grazie a te, buona continuazione a tutti. Adesso un bel caffè tutte e due insieme. Andiamo.
0: Sì, andiamo a bere un caffè. Nel frattempo arriva Mary Rinaldi con Gerusalemme.

0: su Radio Sorriso. Noi ci ritroviamo tra pochissimo.
1: State ascoltando Farfalle su due ruote.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEG 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Bollettino Deghiversario numero 2.
5: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzato su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
6: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
7: Unieuro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga, più l'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, insieme a 349 euro. Unieuro.
8: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
9: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
10: Sorriso!
11: Le grandi orchestre entrano a casa tua grazie a Radio Sorriso. Richiedi la tua canzone preferita al 345 48 45 663.
12: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
13: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
14: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Sorriso. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
15: Stai pensando di acquistare una nuova spazzatrice o lavasciuga professionale? Oggi il tuo investimento può essere ancora più conveniente. Le macchine Eureka, dotate dei requisiti previsti, possono accedere agli incentivi statali con un risparmio che può arrivare oltre al 48% del costo del bene. Scopri quali soluzioni possono accedere alle agevolazioni. Vai su eurekasweepers.com o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
16: Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.

0: un sorriso, ci siamo ascoltati la voce di Claudia dell'orchestra di Samuele Lorentucci, Ali di Cristallo. E noi continuiamo con i messaggini. Salutiamo Gabriella di Paese. Ciao Gabri, un abbraccione forte a te. Saluto Silvano, saluto l'amica Luigina. E andiamo a sentirci anche il messaggio dell'amica Nuccia di Treviso.
1: Sentiamo. Ciao, sono Nuccia da Treviso. Mi ha fatto molto piacere sentire Carlotta stamattina.
0: Sì.
1: Però volevo chiederti, Giovannino ha un altro orario?
0: Dal pomeriggio?
1: A me fa tanto piacere anche ascoltare.
0: Dalle 16 alle 18, Giovannino.
1: Pomeriggio qualcosa, sì? Mi puoi dire in radio.
0: 16-18.
1: Io vorrei passare l'inverno al caldo, no? Il caldo afoso, ma un caldo ventilato che si sta bene, ma un posto, anche la Sardegna è un posto bellissimo. E volevo ascoltare una canzone, se puoi, di oh mamma mia, adesso mi sfugge il nome, vabbè, comunque una canzone che vuoi tu, dai, tu le metti sempre belle. E buona giornata e
0: grazie,
1: ti auguro di passare un buon lunedì. Ciao.
0: Grazie mille Nuccia.
1: Sono sempre Nuccia da Treviso. La canzone è venuta in mente adesso, Amanti.
0: Va bene.
1: Di Annalisa Simeoni, mi pare che sia. Ok? Grazie. Ciao,
0: grazie. Ed eccola qua, ce l'abbiamo in sottofondo. E da nuovo palinsesto. La mattina adesso ci sarà Carlotta, il pomeriggio ci sarà Giovannino.

La voce di Annalisa Simeoni con Avanti su Radio Sorriso. Vado a salutare Fabrizio, un buon lunedì anche a te. Vi ricordo ancora l'argomento del giorno. Oggi vi stiamo chiedendo dove vi vorreste trasferire in questo inverno. La nostra amica Luciana di Tessera, qui tra l'altro ho dato un altro suggerimento ma poi ne parliamo, mi dice: Iris, io amo talmente tanto l'inverno che passerei tutta l'estate, cioè tutto l'inverno in montagna, proprio in mezzo alla neve, possibilmente a Cortina. Ecco, quindi lei ama tanto, quindi dice anche d'estate, se ci fosse la neve per me andrebbe benissimo. Ciao Luciana, tra l'altro lei mi ha ringraziato perché l'altro giorno, così parlando, perché capita a Radio Sorriso capita anche questo, che si parla del più del meno, e lei mi diceva: ho macchiato una maglia, non so se verrà più via. Io le ho suggerito di lavarla con il sapone con cui si lava i piatti, e lei mi ha ringraziato perché ha scoperto una cosa nuova. Se ci si pensa, Luciana, è uno sgrassante il detersivo dei piatti, quindi a volte può essere un aiuto per quelle macchie un po' difficili sulle maglie. Dai, andiamo con la musica, anche se si stiamo parlando di inverno, ricordiamo anche un'estate, quella di Antonio Tanca, un'estate da ricordare. E volevo salutare anche Roberto e Beppi, che so che sono in auto, stanno andando a fare una bella degustazione di vino, beati loro, noi stiamo qui a lavorare, però li pensiamo con il sottofondo della bella musica, quella di Radio Sorriso. Quando

E ci siamo ascoltati anche una bella mazurka su Radio Sorriso con l'orchestra Castrina Pasi ed Eleonora. Allora salutiamo Cristian di Massanzago che mi risponde all'argomento di oggi. Dice: io vorrei trasferirmi a Tenerife Sud perché lì è sempre estate e anche una bella città. Va bene, un abbraccione grande, ciao Cristian, salutiamo

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Voglia di terme? Abbiamo l'occasione giusta.
2: All'Hotel Antoniano di Montegrotto Terme, una settimana con 6 giorni di cure termali, a partire da 600 euro.
1: Un grande parco, 4 piscine termali, idromassaggi, palestra Tecnogym e una nuova sauna di 30 metri quadrati.
2: Prenota termeantoniano.it a Montegrotto Terme.
3: Sorteggio del tavolo, è sulla torta a destra.
4: Cosa?
5: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
6: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
5: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
2: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 66 55 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
7: Speciale promo, anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine, fino a metà

0: cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027 con garanzia ufficiale certificata Stosa. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store.
1: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
2: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
3: Il latte e latteria Soligo ha un sapore autentico. È latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per conservarne tutta la freschezza. Qualità, territorio e una storia che continua dal 1883. Latteria Soligo, il buono del latte.
4: Sorriso.
5: Richiedi la tua canzone preferita 0423 736681, il numero della segreteria di Radio Sorriso.
6: Sono le 11:02.
7: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
8: Una buona giornata dalla redazione e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con le news dal nostro territorio. Summit del mare. Lo scorso weekend si è svolto l'appuntamento annuale promosso dalla conferenza dei sindaci del litorale veneto, che ha riunito amministratori, esperti e operatori del settore per confrontarsi sul tema salute, natura e blue economy. Il sindaco di Cavallino Tre Porti, in provincia di Venezia, Roberta Nesto.
9: È la quinta edizione e abbiamo voluto pensare ad una visione strategica della costa, una visione unitaria, una visione condivisa di confronto pubblico-privato, quindi tra sindaci trasversalmente, ma anche con tutte le categorie e i privati. Una visione di una costa che si affaccia al Mediterraneo e che pensa qual è l'obiettivo a portare a casa. L'obiettivo a portare a casa è quello del benessere, benessere declinato con i propri residenti e anche con il benestare dei propri ospiti.
10: Inaugurata nel fine settimana la nuova pista ciclopedonale lungo il fiume Tesina in località San Pietro in Trigogna. Il percorso lungo complessivamente 4 chilometri collega la ciclabile della Riviera Iberica con Torri di Quartesolo e si inserisce nella rete degli itinerari cicloturistici della media pianura vicentina.
8: Grazie per l'ascolto, l'appuntamento è alla prossima edizione del Giornale Radio.
5: Contattare Radio Sorriso è semplice e veloce con WhatsApp. 345 48 45 663 è il numero a cui fare le tue richieste e le tue domande. Con WhatsApp ti rispondiamo in un attimo. 345 48 45 663.
11: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
12: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
13: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
14: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a €1,29. E patatine fritte 3 kg a €3,19. Lidl. Vale davvero.
4: Sorriso.
15: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: E ci siamo ascoltati Lara Agostini Band con questo bel brano Acqua di Mare, e noi continuiamo con la musica. Saluto Fausto di Manzano che mi dice: Iris, io amo settembre un po' come te, quel caldo mite, quello che si sta bene, quel settembre che abbiamo appena passato, e un po' anche questo ottobre, solo che vabbè, d'ottobre magari è un po' più freddo la sera, no, però il settembre è il mese corretto, quindi un posto dove si possa trovare un clima così. Tra l'altro lui ci richiede questa canzone, ce l'abbiamo in sottofondo, Lisa Maggio con Aria di Primavera. 0423 736 680 oppure 0423 736 681.

0: Se vi dico 030 68 44 08, voi pensate a Miriam? E certo, andiamo a salutarla. Ciao Miriam.
1: Ciao, eccomi qua. E io adesso vi dico un'altra cosa. Quante volte avete sentito parlare di cartilagini? Quante volte il vostro medico vi ha detto, hai l'artrosi? E voi avete pensato, oddio, cosa sarà quest'artrosi? E qui interviene il nostro ACUC2. Perché? L'artrosi è un processo degenerativo cronico delle nostre cartilagini articolari. Le cartilagini sono quel tessuto che riveste le articolazioni e quando si degenerano, quando si svuotano, ecco che le articolazioni si toccano, si sfregano, abbiamo infiammazione e abbiamo dolore. Qui abbiamo il nostro ACUC2, un prodotto straordinario, un integratore alimentare a base di collagene. Il collagene però di tipo 2, attenzione, quello di cui sono composte le nostre articolazioni, quello che il nostro corpo riconosce come collagene articolare. In più abbiamo frassino e boswellia per aiutare il nostro movimento e la nostra rigidità e abbiamo vitamina B1, vitamina B6, vitamina C e vitamina D3 per rafforzare ossa, muscoli, tendini e nervi. Quindi capite la potenza di questo prodotto. Per prenotarlo come si fa? Chiamalo 030 68 44 08. E quanto costa? Volete provare un mese di trattamento? 35 euro, spesa di trasporto gratuita direttamente a casa vostra. 2 mesi di trattamento? 60 euro. Ma se siete in due, siete lì e dite ma mi piacerebbe provarlo, proviamo insieme, facciamo insieme il trattamento, c'è un'offerta straordinaria di 120 giorni, 4 mesi di trattamento a un prezzo che non posso dirvi telefonicamente perché è troppo speciale, ve lo dicono le ragazze chiamando lo 030 68 40 408 e in più con questa offerta avete anche Arnia, il nostro integratore a base di miele, propoli, polline e pappa reale che vi aiuta in questo momento di cambio di stagione. Per avere questa straordinaria offerta, che è un'offerta che non c'è tutto l'anno, non c'è tutta la giornata, ma c'è adesso, dovete chiamare lo 030 68 40 408.
0: Grazie Miriam e alla prossima. 030 68 40 408.
1: Grazie, alla prossima.

0: L'orchestra Sorriso con Dillo alla Luna. Abbiamo sentito anche Miriam Di Acerbis. Ora invece è il momento di Raffaele. È il momento di Alberto. E qui con i nomi stamattina, prima uno dopo l'altro, eccetera. Ogni tanto si fa anche un po' di confusione. No, stavo dicendo, è il momento anche di Alberto. Volevo salutare l'amica Giulia di Treviso. Ciao Giulia. In questa mattinata andiamo a salutare Alberto. Ciao Alberto, ben ritrovato.
1: Buongiorno a te. Ma avete finito di fare le feste? Io come vedo Facebook vi vedo a quella festa qua, a quella tavola là, e c'è il raduno del Porcellino, e viva la festa della Cascina. Oh, amici, siete sempre in baldoria,
0: per
1: e
0: forza.
1: Sai quanto vi invidio, e sai quanto vi invidio, e che bella gente che accontentate, bravi, con la musica che rimane veramente una cosa importante, la musica che mettete è straordinaria, cosa vuoi che ti dica? Allora, cosa devo dirvi? Se volete, ma io adesso sarò molto diretto con voi e qualcuno mi dovrà perdonare. Se volete l'olio del supermercato, amici, andate al supermercato. Però quando andate a casa leggete l'etichetta e c'è scritto olive del bacino del Mediterraneo o olive della Comunità Europea. Non è olio che fa male, non è veleno, però sappiate che non è olio italiano, sappiate che il contadino non ha lavorato, sappiate che lì il potatore non ha lavorato, sappiate che non è roba della nostra bella, unica, straordinaria Italia. Quindi, prima cosa, leggere bene le etichette. Due, ci hanno chiamato in molti e dicono: Alberto, io sono andato dal medico, il medico mi dice devi fare una dieta equilibrata, devi usare un olio extravergine importante e avrei bisogno delle analisi chimico-fisiche. Amici, quanti di voi hanno preso ancora l'olio con le analisi chimico-fisiche, che non sono i valori nutrizionali scritti sull'etichetta che contano niente, sono le analisi dell'olio, quelle cose più importanti, noi ve le diamo per il vostro medico, anzi molte volte le mandiamo al medico che le legge lui. Cioè, voi dovete capire che con l'olio Acerbis siete davanti a un prodotto che non è solo un condimento e dei piatti un tocco in più, ma un qualcosa che fa davvero bene alla salute. Dopodiché, se voi pensate che 6 bottiglie di olio Acerbis a 84 euro o la promozione Terra e Sole a 55 euro sia tanto, io questo non posso farti niente. Vi dico FBL, come dicono a Brescia, Fabba la Luce, 030 68 40 48, 6 bottiglie 84 euro e il trasporto è gratuito, dicendo io ascolto Radio Sorriso. Chiamate, io sono qua, devo mandare l'ecito, rispondere solo cortesia.
0: Grazie Alberto, alla prossima.
1: Ciao Stella, alla prossima. Ciao.
0: Ciao. E ricordiamo ancora lo 030 68 40 408. Sia che voi vogliate l'olio Acerbis o che vogliate anche l'integratore UC2 di cui ha parlato Miriam prima. Si continua con la musica qui a Radio Sorriso, prima di continuare anche con l'argomento del giorno, perché vi stiamo chiedendo dove vorreste migrare proprio in questo inverno. Michele Rodella con voi, il Matador.

Radio Sorriso, Michele Rodella con il Matador sulla radio più giovane che mai. A ricordarvi che domenica 15 novembre saremo insieme a voi per il pranzo di Radio Sorriso, ristorante Cascapin Santa Maria di Zevio. Un pomeriggio da passare assieme a noi della radio, ma soprattutto insieme ai vostri artisti preferiti, perché questo pranzo che ci sarà domenica 15 novembre vedrà protagoniste tre grandissime donne, tra cui Rossella Ferrari, Paola Fabiani e Daniela Cavanna, tutte e tre in un pomeriggio insieme a noi di Radio Sorriso, insieme alla bella musica, ma soprattutto insieme a voi cari amici. Quindi vi ricordo il numero per prenotare in orario ufficio dal lunedì al venerdì: 0423 7367, ripeto 0423 7367. E si continua con la musica, arriva Rossella Ferrari sui Casanova con L'importante è la salute.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
2: Bollettino Dechiversario numero 1.
3: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
2: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Dechiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
4: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
5: Sorriso!
6: Le grandi orchestre entrano a casa tua, grazie a Radio Sorriso. Richiedi la tua canzone preferita al 345 48 45 663.
7: Cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
8: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
9: Andrea, tra 10 minuti siamo da voi.
10: Perfetto, a dopo.
11: Ma non mi avevi detto che venivano stasera?
12: Io? Pensavo te lo ricordassi tu!
10: E adesso?
12: Aspetta, in frigo...
13: I salumi dei fratelli Guerriero!
10: Siamo salvi!
14: Fratelli Guerriero, il gusto è di famiglia. Cercali nei migliori supermercati.
15: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
10: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
15: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
16: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
17: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
18: Delex.it.
17: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
18: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
17: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
18: Prenota subito una prova.
17: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
18: Delex.it.
17: Delex, il tuo partner al lavoro.
5: Sorriso.
2: Edizioni musicali Trevisan presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese delle edizioni musicali Trevisan.
1: La voce di Luca Roncari su Radio Sorriso, edizioni Trevisan. Allora salutiamo Fulvio da Trieste che dice: Iris, potresti inserirmi la canzone Finché la barca va? Certo, ce l'ascoltiamo dalle mondine. Un abbraccione forte anche a te, saluto anche Giulia di Treviso. Ciao Giulia, io vi ricordo ancora il numero per scriverci, mandarci i vostri messaggi: 345 48 45 663. Voi non sapete che sto facendo tre cose in una, mi sono un attimo persa, ogni tanto capita. Dai, arrivano le mondine, Finché la barca va.

Su Radio Sorriso, Davide Montali con Io, Te e la Luna, un bel Alligalli. E noi continuiamo con i vostri messaggini, i vostri saluti. Saluto ancora l'amico Fulvio, saluto Michele da Mortise, Padova, che ci richiede la prossima canzone. Mariana Lanteri insieme a Renzo Biondi con Per l'Eternità. Saluto anche l'amica Anna di Sassuolo. Anna di Sassuolo che non è più di Sassuolo, però ci ha chiamato per un saluto, ci richiede purtroppo Gianni Meccia, ma Gianni Meccia noi non ce l'abbiamo a Radio Sorriso. Se vuoi richiederci qualcos'altro, noi molto molto volentieri. Dai, andiamo con Mariana Lanteri e Renzo Biondi e Per l'Eternità.

Mariana Lanteri e Renzo Biondi con Per l'eternità su Radio Sorriso. Allora andiamo a salutare Carmine che scrive: buongiorno, sono Carmine da Verona, vorrei fare gli auguri a Ederle Gina che oggi spegne 76 candeline, insieme ai fratelli Sergio e Angelo, le sorelle Maria Lisa e Roberta, i nipoti Davide e Andrea. Una buona giornata, grazie mille. Beh, tanti tanti auguri Gina per i tuoi 76 anni e noi abbiamo deciso di dedicarti questa canzone. Arriva Diego Zamboni con Bella Gioia. Io invece vi ricordo che tra pochissimo, subito dopo mezzogiorno, ci sarà l'appuntamento anche con l'ospite di oggi, il nuovo palinsesto di Radio Sorriso. L'avete sentito questa mattina dalle 8 alle 10 con Carlotta, dalle 16 alle 18 invece sarete con Giovannino, e da mezzogiorno a mezzogiorno e 30 ci saranno protagonisti i nostri ospiti qui a Radio Sorriso con Artisti in Radio. Quindi tra pochissimo avrete la possibilità di sentire in diretta Michele Ranieri che si racconterà per una mezz'oretta. Capiremo un po' com'è andata l'estate, quali sono le novità e com'è andato il suo nuovo album. Nel frattempo Diego Zamboni, Bella Gioia. Ti do

Saluto l'amico Savio dal Brasile. Ciao Savio, un abbraccione forte a te, una buona giornata. E adesso vi ricordo che tra pochissimo io tornerò qui in diretta su Radio Sorriso con l'ospite di oggi, cioè Michele Ranieri, che sarà con noi dalle 12 alle 12.30. Poi dalle 12.30 alle 14 invece ci saranno Tiziana e Massimiliano a tenervi compagnia. Io vi aspetto tra qualche minuto e mi raccomando, dite a tutti che ascoltate Radio Sorriso e dite a tutti che da adesso in poi, dalle 12 alle 12.30, ci saranno i grandi ospiti qui con noi. Tra pochissimo Michele Ranieri.

0: country.
1: Avete ascoltato Farfalle su due ruote.
2: Errore, troppi rifiuti, algoritmo in sovraccarico, richiesta non gestibile.
3: Ma come sarebbe a dire? Chiamo Minchio Mariano.
4: Minchio Mariano, più efficiente di qualsiasi intelligenza artificiale nella gestione dei rifiuti per aziende, industrie e privati.
5: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
4: Scopri di più su minchiomariano.it e social.
6: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
7: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Sorriso, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.

0: 51.
1: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
2: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
3: C'è chi sente una voce alla radio.
2: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Sorriso. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
4: Soggiorno conveniente negli alberghi della HIT di Nova Gorica, Slovenia. A ottobre e novembre, last minute fino al 20% più conveniente. Scopri di più su hit.si.
5: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
6: Sorriso.
7: Sono le 12 e 2 minuti.
8: L'ora esatta è stata offerta da...
9: A quest'ora da Via Liper fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
10: A Radio Sorriso le ultime notizie.
11: Bentrovati da Sabrina Carrozza. Il nodulo al polmone di Papa Leone è emerso da controlli di routine, così il Vaticano in merito all'imminente ricovero del Papa, forse già domani. Il pontefice sarà operato al Gemelli di Roma e la degenza durerà circa una settimana. Oggi prosegue l'attività della giornata. Ex Ilva, in corso lo sciopero di 24 ore degli operai dell'acciaieria. A Taranto occupato un tratto della statale 106. A Genova presidio davanti alla prefettura, in sciopero anche i lavoratori di Novi Ligure. I sindacati chiedono un piano industriale e uno sociale che tuteli i lavoratori. Calcio Serie A, oggi si chiude la sesta giornata di campionato alle 18.30 Atalanta-Venezia, alle 20.45 Torino-Udinese. In testa la classifica Inter e Lazio a 16 punti, segue la Roma a 14. Queste le breaking news di TGcom 24.
12: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
13: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
14: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
15: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
16: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
6: Sorriso!
17: Care amiche
18: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace!
17: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
18: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
19: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
20: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
21: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
20: Così vicino.
21: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo e noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
20: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
22: Come mi immagino il Black Friday?
0: com'è quello di Skoda?
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Sorriso!
22: È il momento di...

0: Neri con Senza te su Radio Sorriso e ad aprire artisti in radio di questa nuova stagione 2026-2027 è proprio lui, andiamo a salutarlo, Michele Ranieri. Ciao Michele!
1: Buongiorno Iris, buongiorno a tutti gli amici, a tutti i sorrisini. Ma che onore ragazzi, che onore, ma sono il primo.
0: E sei il primo per davvero, oggi è la prima puntata.
1: Porca
0: di questa stagione.
1: È un onore, è un onore, quando me l'hanno detto davvero mi fa veramente tanto piacere. Tra l'altro abbiamo anche un nuovo, mi pare di aver capito, un nuovo format, Casa Sorriso, che comincerà
0: sì,
1: dopo.
0: Sì, poi dalle 12.30 alle 13 invece sarà in TV con Casa Sorriso. Vedete, doppio appuntamento come prima, solo che abbiamo un po' cambiato gli orari.
1: Ebbene, guarda, infatti sono qui che sto cucinando, che tra poco pranzerò, però è bello cucinare intanto che sono al telefono con voi, devo dire la verità.
0: Allora Michele, Senza te, questa canzone che tra l'altro dà il titolo al tuo ultimo lavoro discografico, a questo album, e adesso vogliamo sapere un po' com'è andata quest'estate e com'è andato soprattutto questo album.
1: Ah, guarda, quest'estate è stata un'estate veramente, secondo me, molto bella, molto, molto calda anche, dobbiamo dirlo, però è stata un'estate molto interessante perché abbiamo, come solito, ancora di più quest'anno, più degli anni passati, toccate diverse province, diverse regioni dove non arrivavamo magari in precedenza, e abbiamo ritrovato tutte le volte sempre un affetto e un'accoglienza veramente fantastica da parte di amici, ballerini, oltre ovviamente a tutte le varie gestioni, organizzazioni di feste, sagre, eccetera eccetera. E poi c'è questo nuovo album, questo Senza te, che devo dire mi sta dando delle belle soddisfazioni.
0: Tu, Senza te, ricordiamo tra l'altro, è proprio il titolo anche dell'album, e adesso ce la siamo ascoltato anche questa bella canzone, questa bel moderatino.
1: Esatto, è una cumbia ballabilissima, durante le serate sempre molto apprezzata sia dai ballerini che dal pubblico ascoltatore, visto che ormai nelle sale da ballo si è allargata, diciamo così, anche questa fetta di pubblico che arriva anche semplicemente per sedersi in poltrona e godersi qualche ora di musica, di canzoni, cantarle magari, perché no, insieme a noi. E Senza te è una delle canzoni al momento più richieste, insieme ad altre del disco.
0: Qual è secondo te il brano che ti sta dando più soddisfazione? È proprio questo? È proprio Senza te?
1: Ma guarda, insieme al Senza te io ci accollerei, proprio detta come va detta, un Io e te, che è un bel terzinato che i ballerini ballano molto volentieri, ma è un brano che fin da prima dell'uscita dell'album è arrivato molto, molto spedito, diretto allo stomaco delle persone, come dico io. Anche perché è una bellissima canzone, iper romantica proprio, ed è arrivata con il videoclip, quello famosissimo sulla neve che abbiamo fatto in una cornice veramente bellissima, veramente molto bella.
0: Tra poco poi ce l'ascolteremo io e te. Invece tu sei reduce anche da un bel compleanno, giusto Michele?
1: Che passano anche per me ragazzi,
0: sì.
1: Passano anche per me, sì, è stata veramente una bella settimana, devo ringraziare veramente tutti, l'ho fatto anche sui social e voglio ringraziare di nuovo anche radiofonicamente tutti gli amici che sono intervenuti alle serate o anche solo con un messaggino, veramente grazie, un'ondata di affetto così non me l'aspettavo.
0: Com'è cambiato Michele Ranieri in questi anni? Perché anche com'è cambiato Michele Ranieri in questi anni? Ah. Perché anche adesso dicevi che diciamo hai allargato il raggio d'azione un po' delle tue serate, quindi più il pubblico aumenta e più persone cominciano anche a conoscerti.
1: Sì, lavorativamente indubbiamente c'è stata un'evoluzione notevole sul quale ho lavorato fin dal primo istante in cui è stata fondata questa nuova idea, questo nuovo progetto Michele Ranieri. Sono felice, devo dire che sono veramente felice dei traguardi che abbiamo ottenuto. Parlo al plurale perché insomma io ci metto la faccia come sempre, però è un team che lavora, è una squadra che lavora, compresi i ragazzi che lavorano con me dell'orchestra, compresa l'etichetta discografica, in questo caso la Suonami, che ringrazio per lo splendido lavoro che abbiamo fatto anche con quest'ultimo album, che rispecchia ancora di più quella che è un po' la mia personalità musicale, artistica, e non è facile, non è facile di questi tempi proporre delle canzoni, degli stili che magari si distaccano un pochettino dall'ordinario, e quindi li ringrazio perché mi hanno assecondato con tanta pazienza, mi hanno assecondato.
0: Quindi sono 10 brani che praticamente senti senti proprio dal capello alle dita dei piedi, senti proprio tuoi.
1: Ci sono alcuni brani di questo album in particolar modo che li sento proprio addosso come un vestito fatto su misura. Poi c'è anche una bellissima cover di Anna Maria Allegretti, che è Teveri Hotel, che ho voluto includere nell'album perché secondo me è uno dei tanti brani che Anna ha scritto, che è una roba pazzesca secondo me. Sono 10 tracce secondo me molto interessanti da ascoltare e assolutissimamente da ballare, perché ovviamente non dimentichiamoci che la nostra prerogativa è quella di far ballare.
0: E questo è poco ma sicuro. Adesso allora noi ci ascoltiamo Io e Te. Vuoi aggiungere qualcosa su questo brano? Che hai detto io prima, un brano molto romantico, straordinario.
1: È il binomio per eccellenza. È il binomio per eccellenza. Io e Te. E proprio non c'è null'altro da aggiungere secondo me.
0: Allora ce la ascoltiamo qui a Radio Sorriso, Michele Ranieri con Io e Te.

0: Puro romanticismo con Michele Ranieri, io e te. Tra l'altro abbiamo scoperto che abbiamo portato un raggio di sole in quel de Bologna, vero? Vero
1: è
0: Michele?
1: Sparito. No, è già sparito, cioè è rimasto qui due secondi, okay. Poi è andato via subito. Niente, oggi è giornata uggiosa. Adesso prendo la macchina e vengo a Castelfranco, visto che almeno lì c'è il sole.
0: Sì, c'era una bellissima giornata di sole, stamattina non era così, però c'era una bellissima giornata di sole.
1: Dai, allora ti svolti un po' anche a Bologna.
0: La Vero ci scrive: bella io e te, è stata veramente una bella serata. Il 7, il merito è solo tuo e dei tuoi ragazzi. Ciao Michele, sono la Vero.
1: Grazie, grazie mille, ce l'abbiamo messa tutta come sempre, non ci risparmiamo mai, diciamo così. Grazie, grazie.
0: Allora Michele, io so che tu sei pronto per una partenza.
1: Eh sì, è mercoledì, è il grande giorno, si parte per questa bella crociera ormai organizzata da un po' di tempo. Non vediamo l'ora davvero di salpare e farci questo bellissimo giro Italia, Francia, Spagna. E poi vabbè, ovviamente dopo questa bella crociera c'è anche il Payo Music Village, ne parlavamo fuori onda.
0: Bravissimo.
1: Una bella iniziativa, cogliamo l'occasione per salutare Gianmarco Bagutti, tutta l'organizzazione del Payo Music Village. Non vediamo l'ora di essere allo Scoiattolo e fare le nostre dirette, no?
0: Sì, quindi ricordiamo dal 10 al 16 gennaio il Payo Music Village torna con tantissimi artisti, tra cui Michele Ranieri. 6 notti, 7 giorni in formula, tutto incluso. Mi raccomando, chiedete informazioni se avete piacere. E siamo sicuri che insomma Michele ci sarà, come ormai fai parte del cast da un po' di anni.
1: Ho perso il conto, il terzo, il quarto anno ormai, ma è immancabile come appuntamento, perché si crea quella bellissima situazione, quel bellissimo rapporto tra artisti, amici, pubblico, diventa veramente un gruppo unico. E secondo me questa è un po' la magia di Payo, al di là della neve, che ci sia o non ci sia, al di là delle piste da sci, eccetera eccetera, è proprio questa cosa di stare insieme.
0: E infatti io dico sempre agli amici di Radio Sorriso, ai nostri sorrisini, dite: venite in Val di Payo, perché non bisogna saper sciare per essere in Val di Payo, non bisogna per forza di cose amare la neve, perché credo che sia veramente, se uno ha piacere di farlo lo può fare, però è un contorno di una bellissima vacanza.
1: Esattamente, ma ve lo dice uno che in realtà con la neve non ci va minimamente d'accordo.
0: Siamo in due.
1: Eppure sono a Payo, quindi ottimo.
0: Invece c'è un altro appuntamento, perché siamo pieni di appuntamenti dove ci vedremo, perché tu sarai ospite anche del nostro Claudio Prospero con il suo Gran Galà delle Orchestre il 29 di ottobre.
1: Ma con immenso piacere, infatti quando Claudio mi ha invitato non potevo assolutamente dire di no, aspettavo questo invito da 2 anni. Claudio, mi hai fatto aspettare 2 anni.
0: No, poi ne parlerai sicuramente con lui anche in televisione.
1: esattamente, comunque sì, no, prendete nota ragazzi di questi appuntamenti, perché ne vale veramente la pena.
0: E invece a livello lavorativo, a livello anche di brani, ti godi un po' l'album che è uscito senza te, oppure stai già pensando a qualcosa di nuovo?
1: No, adesso questo è il momento proprio per godermi a pieno questi brani che mi stanno già dando delle belle soddisfazioni. Qualcuno già conosciuto ancora prima dell'uscita dell'album, perché ovviamente sono usciti con tutti i vari videoclip, singoli, eccetera, eccetera. Ce ne sono degli altri in uscita, non posso dirvi più di tanto, però nel giro di, mi sbilancio, un mesetto circa, 30 giorni, vabbè, adesso vediamo un po' a livello tecnico, a livello di tempistiche tecniche, quanto ci metteremo, però dovrebbe uscire un altro album, però sempre estratto da questo nuovo album, appunto.
0: Bene, allora noi attendiamo. Tra le altre cose ricordiamo che all'interno di questo album c'è anche Ballo con te, che è il brano che praticamente ha visto protagonisti noi di Radio Sorriso con la canzone di Natale 2025. e non solo noi, perché anche tu.
1: Ma infatti da quando abbiamo fatto quel brano io tutte le volte in serata sbaglio le parole, perché mi vengono in mente quelle di Radio Sorriso. È diventata una cosa incredibile, ma davvero, però ok.
0: Vabbè dai, qualcuno dirà: ma con questa parola c'era, ma cosa c'entra il Natale? Radio Sorriso fa anche questo. Noi come sempre ti ringraziamo, perché sei stato al gioco, ma soprattutto a questa parte straordinaria, perché ricordiamo nel video ci sei anche tu. Allora è arrivato un altro messaggio da parte di Mariangela Mary di Sale, provincia di Alessandria.
1: Grande.
0: Dice: un grosso abbraccio al fantastico e bravissimo Michele Ranieri.
1: Grazie. Vedi, sono queste le cose che fanno uscire il sole in una giornata così uggiosa. E quindi grazie, veramente.
0: Io ricordo anche il numero, Michele, che se vogliono scriverci al 345, perché non l'ho ricordato all'inizio, ahimè, però 345 4845 663, se avete piacere di mandare o chiedere qualcosa al nostro Michele, lo potete fare. E invece vacanze le farai con i tuoi amici in questa settimana?
1: Come? Ti sento un po' così, ho perso un attimo.
0: Ho detto vacanze le farai in questa settimana che andrai in crociera con i tuoi fans?
1: Sì, praticamente sì, infatti non vediamo l'ora, però siamo già, devo ancora fare la valigia, devo dire la verità, devo ancora fare la valigia, però magari dopo mi ci metterò. Oggi la giornata di preparazione di valigia, dopodiché mercoledì saremo in quel di Genova per salpare l'ancora e andare verso nuovi orizzonti con questa bella crociera, davvero, non vedo l'ora.
0: In che zona andate? Così lo diciamo anche ai nostri amici che ci stanno ascoltando.
1: Allora, facciamo praticamente Italia, Francia, Spagna, quindi gireremo Marsiglia e poi ci approderemo in quel di Valencia, faremo Tarragona, poi torneremo nella nostra bella Italia con Civitavecchia, con una bella escursione in quel di Roma, e Livorno, insomma abbiamo diverse tappe da fare, nonché un'animazione in nave già ben organizzata, perché nulla è lasciato al caso, proprio per non annoiarsi mai e stare sempre in compagnia, quindi ci divertiremo tutti insieme.
0: Allora, mezz'oretta è passata velocemente, ricordiamo anche i social dove possono trovare anche tutte le tue date e tutte le informazioni che riguardano anche i viaggi.
1: Assolutamente sì, allora molto facilissimo dai social, ovviamente Facebook, Michele Ranieri Official, con un bel pollicione, un bel mi piace, seguite la pagina, sarete sempre aggiornati, oppure su Instagram, Michele Ranieri Official anche su Instagram, oppure sul sito ufficiale micheleranieri.it.
0: Bene Michele, noi ti ringraziamo, l'ultima canzone che ci ascoltiamo è Questa Notte, vuoi aggiungere qualcosa su questo brano?
1: Qui ragazzi acceleriamo un po', una Ligalli, anche questo tratto dal mio ultimo album, siamo su una Ligalli in stile un po' rock and roll, se vogliamo definirlo così, però è proprio secondo me la Ligalli per eccellenza, vedo che quest'estate è andata benissimo e ringrazio anche Omar Lambertini che lo sta eseguendo nelle sue serate e anche con la sua interpretazione piace tanto, quindi ci godiamo Questa Notte.
0: Michele, grazie mille, noi ci ritroviamo prestissimo.
1: Grazie a te Iris e grazie a tutti i sorrisini. Buona giornata a tutti voi.
0: Grazie, ricordo che questa sera a partire dalle 20:30 anche la replica di Artisti in Radio, oggi ospite Michele Ranieri. Ce lo ascoltiamo con Questa Notte.

0: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga, più l'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, insieme a 349 euro. Ogni euro.
1: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
3: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. E patatine fritte 3 kg a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
5: Bollettino Deghiversario numero 2.
6: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
7: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
8: Sorriso.
9: Un messaggio a Radio Sorriso
10: ed è subito liscio. 345 48 45 663. Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre.
11: Si balla, si mangia, si balla di nuovo, si incontrano vecchi e nuovi amici.
12: Stai parlando del pranzo di Radio Sorriso?
11: Ovviamente! Vieni anche tu!
12: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso, in compagnia degli speaker e dei nostri ospiti. Rossella Ferrari e i Casanova, Daniela Cavanna, Paola Fabiani. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
13: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Sorriso.
14: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
15: Il latte e latteria Soligo è latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per preservarne tutta la freschezza. Latteria Soligo, dal 1883, il buono del latte fresco dal sapore autentico.
8: Sorriso.
16: È il momento di ridiamoci su.
17: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Ed era Paola Fabiani con La vita è bella. Eccoci qua, buongiorno, buon lunedì Max.
2: Buongiorno, che strano, è già passata mezz'ora. Ma invece
1: sì.
2: Stiamo iniziando proprio solo ora.
1: Sì, direi proprio che a partire da oggi vi aspettiamo sempre con Ridiamoci su, ma a partire dalle 12:30.
2: Esattamente.
1: Con Tiziana.
2: E con Massimiliano con un po' di mal di testa. Sai che non mi hai passato il mal di testa stamattina?
1: No, cioè, ti ho detto di sbattere la testa sul muro. Insomma, siamo pronti per farvi compagnia con tante risate, leggerezza e argomenti decisamente interessanti.
2: Esattamente.
1: Perché oggi si parla di uccelli. No, ma
2: quelli vivi o quelli morti?
1: No, ma aspetta, no. Quelli migratori.
2: Ah, ok.
1: Dove vanno? Perché partono?
2: Che
1: e soprattutto, voi ne sapete qualcosa, ascoltatori di Sorriso? Insomma, vogliamo sentire la vostra voce.
2: Qualcuno ha qualche uccello? Che migra e poi torna magari la primavera del prossimo anno? Non so, un pappagallo, un piccione viaggiatore, non so. C'è qualche come si chiamano le persone che sono appassionate di uccelli? Ornitologi.
1: Chissà quanti ne abbiamo all'ascolto.
2: Uccellologi.
1: No.
2: Vabbè, a parte gli scherzi.
1: Allora, oggi è la giornata mondiale degli uccelli migratori. Se poteste volare verso un posto caldo e scegliere liberamente dove trascorrere l'inverno, quale destinazione scegliereste? Una spiaggia, le Canarie, il Brasile o magari un'isola da sogno? Scriveteci o chiamateci.
2: Posso risponderti?
1: Vai.
2: Un'isola da sogno. Se devo decidere, decido in grande, faccio le cose fatte bene, no?
1: A me piacerebbe andare in Marocco.
2: Bene, così poi ti scambiano con 4-5 cammelli e rimani là.
1: E mio marito piange.
2: No, forse, allora, forse no.
1: Scriveteci o chiamateci, dove vi piacerebbe passare l'inverno e perché. Siamo curiosi di conoscere le vostre mete del cuore. Forza!
2: Forza e coraggio, 345 48 45 663.
1: Ormai lo sai a memoria.
2: L'hanno spostato di là, mi fanno gli scherzi.
1: Pure 0423 736 80. E adesso Maurizio Medeo con Mi amerà dopo.

0: Gigio Valentino con giocato tre numeri al lotto qui su
1: dai,
0: Radio
1: sparali,
0: Sorriso.
1: Sparali così a caso, dai.
0: Così
1: sì, no, non pensarci.
0: 7, 69 e 80.
1: Ok, dai. Da ruota
0: 7, 69, 80, ruota Venezia.
1: Oh, bene.
0: Va bene?
1: Dai. Tentiamo la fortuna oggi.
0: Boh, andiamo avanti.
1: Andiamo avanti. Lidia di Palmanova ci manda uno smile con due cuoricioni al posto degli occhi, che ringraziamo. Ciao Lidia.
0: Ciao Lidia.
1: Poi andiamo anche. Questa l'abbiamo già contentata.
0: No, è una settimana di Lambertini.
1: Sì.
0: Forse vediamo. Non è il titolo giusto.
1: Va bene, adesso la cerchiamo allora. Sicuramente ti accontenteremo, caro amico. Aspetta, vediamo un po'.
0: Pier Marino.
1: Vabbè.
0: Non lo so. Dobbiamo cercarla questa canzone, carissimo ascoltatore. Nel frattempo dobbiamo fare tanti auguri a una nostra affezionatissima ascoltatrice.
1: Eh sì, da Breha.
0: Si chiama Elda e ieri è stato il suo compleanno. Ci richiede una bella canzone.
1: Sì.
0: Dall'orchestra di
1: Rossella Ferrari Casanova, ma purtroppo non canta lei, ma bensì un collega che porta il nome
0: sì,
1: di Patrick.
0: Che si chiama Patrick, che trasmette con noi, è il nostro collega appunto, ed eccolo con Teneramente tutto per te, cara amica.
1: Pota.
0: Con tanti auguri. Cosa vuol dire pota?
1: Non so, chiedi a Erika, pota.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
2: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
3: C'è chi sente una voce alla radio.
2: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Sorriso. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
4: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
5: Soggiorno conveniente negli alberghi della Hit di Nova Gorica, Slovenia. A ottobre e novembre, last minute fino al 20% più conveniente. Scopri di più su hit.si.
6: Sorriso. Radio Sorriso.
0: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
6: Più giovane che mai.
7: Sono le 13:00.
8: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
9: Una buona giornata dalla redazione e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con le news dal nostro territorio. A Paese un ragazzo di 23 anni è caduto dal tetto di un'automobile in movimento ed è in pericolo di vita. Il giovane residente a Jesolo è precipitato sull'asfalto mentre un gruppo di ragazzi stava girando alcune riprese per una manifestazione. Sulla dinamica indagano i carabinieri. Il futuro di Venezia passa tra terre rare e un nuovo laboratorio di ricerca dell'OMS. Depositata la candidatura di Marghera ad hub europeo delle materie prime strategiche. A San Giovanni e Paolo atteso un centro internazionale dedicato alla ricerca sulla longevità. Da Vicenza è in carcere l'ex boss dei casalesi Luciano Donadio. Dopo 4 giorni di ricerca è stato individuato mentre stava andando a costituirsi dopo che la Cassazione aveva reso definitiva la sua condanna a 30 anni. Era questa l'ultima notizia, vi ringraziamo per l'attenzione, l'appuntamento con le news torna più tardi.
10: Care amiche
11: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Accedete a Facebook.

0: Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che sorriso vi piace.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: CIF! Un solo spray, CIF, e tu che ci fai?
6: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsocif.it.
7: Denaro è tempo il?
8: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
9: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.

0: I nostri fiori con Maurizio Russo e Sabrina Pasolini. Siete sempre all'ascolto di Radio Sorriso, vero Max?
1: Certamente, anche se sono le 13.08, siamo sempre in diretta. Vi ricordiamo spesso, finché non vi entra in testa, che non iniziamo più alle 12, ma alle 12.30.
0: Esatto, oggi lunedì 12 ottobre 2026 è la giornata mondiale degli uccelli migratori. Se poteste volare verso un posto caldo e scegliere liberamente, mentre nel sottofondo abbiamo la foresta amazzonica con gli uccellini che cinguettano, e allora scegliere liberamente dove trascorrere l'inverno, quale destinazione scegliereste? Una spiaggia tropicale, le Canarie,
1: sembra più una moca che sta venendo su, le Canarie,
0: il Brasile, o magari un'isola da sogno. Scriveteci o chiamateci come vi piacerebbe passare l'inverno.
1: Cosa intendi con quel dito? Cosa vuoi farmi
0: intendo
1: capire?
0: Intendo di leggere, sei bravissimo.
1: E allora tu devi dire vai sui messaggi e leggi il messaggio. No, il dito, io non posso interpretare, io non sono sensitivo come Angela Franca. Quindi,
0: leggi il messaggio di Fiorenza.
1: Ciao Fiorenza, buongiorno. Io andrei a Fuerteventura, ci sono stata quest'estate e mi sono innamorata. Se mi porti con te vengo anch'io. Mi fate ascoltare come nelle favole di Omar Codazzi, grazie. Quindi che poi guarda, secondo me l'immagine del profilo è una foto proprio che arriva da là.
0: Da Fuerteventura?
1: Potrebbe essere, i colori ci sono, il vento anche.
0: Che bello, bellissimo, guarda, posto.
1: Fa la sirenetta, guarda.
0: La sirenetta,
1: Fiorenza.
0: E allora eccoti la tua richiesta come nelle favole Omar Codazzi. Aspettiamo sempre i vostri messaggi al
1: 345 48 45 663, se volete anche con un bel messaggio vocale.
0: Oh.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Gianmarco Bagutti e l'orchestra italiana alla voce, quella di Vito, con questa bella canzone.
1: Ciliegi in fiore, oh. Ciliegi in fiore.
0: Molto bene.
1: Allora, mentre la nostra amica sogna Fuerteventura, abbiamo ascoltatori che ci hanno inviato i loro messaggi. Eccoci qua. E abbiamo Maria di Bergamo.
0: Oh, puta, anche
1: ecco,
0: lei.
1: Ecco, e io le abbiamo nominate prima. Maria dice: io scapperei subito alle Canarie. Sole, mare, temperature miti tutto l'anno. Altro che nebbia e freddo. Un saluto a tutti gli amici di Radio Sorriso.
0: È vero.
1: Infatti, ieri mattina c'era un po' di foschia.
0: Dove?
1: Vero?
0: Alle Canarie?
1: No, qua da noi.
0: Scusa,
1: purtroppo.
0: Ma io ero alle Canarie, sai, il weekend ho la casa, parto il venerdì sera. Torno la domenica notte.
1: Ma io ho guardato l'altro giorno una ragazza che mi ha attirato, questa tipa.
0: Che ti ha attirato cosa?
1: No, mi ha attirato.
0: Ti ha attirato.
1: Perché descriveva le sue vacanze in Sardegna.
0: Sì.
1: Che ha preso un rustico, lo sta ristrutturando piano piano col suo ragazzo, che li sa fare tutti. Questo ragazzo è veramente
0: come
1: una gamba.
0: Tutti gli uomini, insomma.
1: Beh, insomma, è un tutto fare.
0: Poi dipende.
1: Insomma, ha restaurato questo
0: rudere
1: e adesso
0: gli ha fatto un B&B.
1: No, però ci va spesso quando ha tempo, siccome lei lavora con il computer, lavora online
0: in smart work.
1: Ecco. E quindi lei va lì ogni qualvolta vuole, insomma, dopo che ha avuto,
0: come faccio io con le Canarie, vado il weekend, ho la casa proprio.
1: Però quanto ci si impiega andare alle Canarie?
0: 4 ore.
1: Ma non è neanche tanto, no. Ma però in treno. Scusa, in aereo?
0: No, in canoa, va. In quella pagaia.
1: No, scusami, ho sbagliato.
0: Attraverso.
1: Volevo dire si
0: in
1: va
0: treno,
1: in
0: sì. No, ma anche in macchina si può andare. C'è il ponte dallo stretto di Gibilterra, poi vai su di là, poi devi attraversare un'altra che sei nel Marocco, giri a destra e ci arrivi. È un po' lunga a fare in macchina. Ma no, sto scherzando, è un'isola, sono 4 isole: Tenerife, Gran Canaria, Canarie e Fuerteventura, se non erro. Sì.
1: Però
0: più o meno,
1: isole,
0: forse ce n'è anche.
1: Come fai? Sì. C'è le isole. E se non hai l'aereo?
0: Sì, appunto, c'è l'aereo che atterra a.
1: Vabbè, e invece un nostro ascoltatore vorrebbe andare al mercato di Montechiari con Ornella Nicolini.
0: Ci sono gli animali da vendere, da comprare al mercato.
1: Una volta facevano anche la fiera degli uccelli, facevano.
0: Sì.
1: Mentre aspettiamo i vostri messaggi oggi in occasione della giornata mondiale degli uccelli migratori, dove vorreste emigrare? Ditecelo al 345 48 45 663 con un bel messaggio vocale.
0: Dai, provateci, che non è per niente difficile.

0: Dimmi come fai l'amore, l'orchestra Sorriso.
1: Me lo dici o no?
0: Meglio che leggi un messaggio, che sei molto bravo. Più
1: sei
0: di me.
1: Sei diventata più rossa del rosa della felpa che hai addosso. Allora, andiamo sempre a Brescia? No, prima era Bergamo la Maria, adesso andiamo a Brescia.
0: Esatto, andiamo a Brescia con...
1: l'amico Giuseppe che scrive: a me piacerebbe svernare in Sicilia, magari a Siracusa.
0: Ah, bella.
1: Si mangia bene, c'è il mare, anche d'inverno si può godere di belle giornate di sole.
0: Beh, lì mica lo sentono l'inverno.
1: Ma sai che alcune...
0: Sicilia.
1: Secondo me, ultimamente comunque nevica più là che qua, Se dobbiamo essere un po' sinceri. Poi io sapevo che in Sicilia, molto probabilmente la parte più a sud, nelle case non esiste il riscaldamento, cioè non esistono i termosifoni.
0: Stavo raccontando anch'io che ho conosciuto una coppia che dicevano di cambiare le finestre doppie per l'inverno per non accendere il riscaldamento.
1: Me,
0: e l'altra gli ha detto: come non accendete il riscaldamento? Ah, ma no, lo accendiamo solo a gennaio, febbraio, sono i mesi più freddi, ma il resto del tempo è molto mite la temperatura.
1: Difatti, sono convinto anch'io che...
0: Che bella idea.
1: In Sicilia sia così.
0: Dai, baciami stupido.
1: Ti bacio.
0: No, è la prossima canzone che andiamo a ascoltare.
1: Un
0: bel ciaccia con Beatrice Orrigo e Serena Lofaro. Questa è appunto...
1: Baciami stupido.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
3: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP S Lunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Bollettino Digiversario numero 1.
6: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
5: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
7: Sì, ma tanto c'è tempo.
8: Sì, sì, ci vado domani.
7: Ma va, che mica scappa,
8: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
7: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi?
9: Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
10: Sorriso!
11: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
12: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto. 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
13: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
14: Il gel della BM Steel lo trovi alla Sanitaria Starbene, a Maniago, all'Erboristeria Bionatura, a Roveredo in Piano, Elti, Parafarmacia Benessere, presso il Centro Commerciale La Fattoria, a Borsia di Rovigo, Erboristeria Alga Marina, a Rosolina o Taglio di Po, ma come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a casa vostra a 38 euro. E allora 035 83 17 91.
15: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
16: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
17: Delex.it.
16: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
17: Prenota subito una prova.
16: Delex, il tuo partner al lavoro.

0: Tarantella di Calabria ed era, aspetta che lo dico, su Gennaro Ruffolo, qui su
1: conosci?
0: Radio Sorriso.
1: No, ma salutiamolo, ciao Gennaro.
0: Ciao Gennaro.
1: Ruffolo,
0: conosco,
1: mi raccomando,
0: bene Bruna L'Alpina.
1: Che non andiamo a salutare altre Gennari all'ascolto.
0: Andiamo ad ascoltare Bruna L'Alpina,
1: sì,
0: invece.
1: Bruna.
0: Vai.
1: Ciao Bruna.
2: Buon pomeriggio fanciulli, ragazzi, come vi devo chiamare? Siete così fantastici. Sono Bruna L'Alpina. Io, guardate, andrei in Sicilia, ma tanto volentieri, perché se penso quanto pagherò di riscaldamento, mi viene già le mani nei capelli. E vabbè, ormai siamo nati qua e qua dobbiamo rimanere, ma scapperei volentierissimo in Sicilia. Ciao, ciao, ciao, fate una canzone, quella di Montichiari mi è piaciuta, pensando che 18 anni fa, come adesso, ero a Montichiari. Ciao, ciao, ciao, ciao, un bacione a tutti.
1: Hai capito?
0: Anche lei Sicilia sceglierebbe.
1: Beh,
0: quindi...
1: lei si mette le mani nei capelli, io sono fortunato che non me li metto nei capelli.
0: Eh no,
1: vedi?
0: Tu non li hai,
1: vedi?
0: Quindi...
1: io risparmio così, no?
0: Cara Bruna.
1: Comunque non credo, beh, a parte che mi dicono sempre chi è stato, io purtroppo, dico purtroppo, non sono mai stato in Sicilia.
0: Non
1: mi piace...
0: sei mai
1: no,
0: stato?
1: Ma mai stato in Sicilia, mi piacerebbe un sacco veramente. Però dicono che anche il fare la spesa, cioè se prendi le stesse cose al nord, ok, piuttosto che le stesse cose al sud, c'è un netto risparmio.
0: Sì.
1: Cioè, dicono, poi bisognerebbe vedere, no? Dici di no?
0: Ma
1: cioè,
0: io sono andata da turista nei ristoranti, paninoteche, che ho mangiato, poi sono stata
1: però secondo me dicono
0: alla festa
1: che
0: del couscous, erano prezzi normali.
1: Da
0: insomma.
1: Sagra come qua, dici?
0: Sì,
1: ah,
0: sì, sì.
1: Sì,
0: sì.
1: Ah, beh, pensavo che magari...
0: Oddio, io sono stata a Trapani, in provincia di Trapani anche.
1: E cosa hai trapanato?
0: No, la provincia siciliana. Mi è piaciuto moltissimo Palermo, ma poi il clima lì è solo una questione di clima, perché gli uccelli migrano, perché qui da noi tra la nebbia e poi adesso che hanno aperto anche la caccia, e non vorrei aprire un argomento,
1: esatto,
0: sulla caccia,
1: esatto,
0: perché qui mi sentireste veramente infuriata, perché io sono contro la caccia. E allora leggiamo il messaggio di Franco che dice: senza pensarci due volte andrei in
1: Thailandia, sole, spiagge meravigliose, tanta voglia di scoprire posti nuovi. Un abbraccio a tutta la squadra del Sorriso. Sei proprio in
0: Franco.
1: Thailandia.
0: Te non andresti?
1: Sai che c'è? Io andrei in Thailandia, sì. Andrei anche in Thailandia. C'era il nostro DJ 14 che andava spesso in Thailandia, adesso non so se va ancora, sinceramente, da tanto che non lo vedo.
0: Spiagge meravigliose, acqua pulitissima. E guarda, anche Patrizia scrive: io sceglierei la Sicilia, però vicino a Taormina. Vabbè. Amo il sole, il mare e la cucina siciliana. E poi, diciamolo, in inverno una bella granita al sole ci sta benissimo.
1: Si mangia la granita d'inverno in Sicilia?
0: Non lo so se si mangia anche d'inverno,
1: sarebbe figo,
0: sicuro
1: però.
0: D'estate sì, io guarda, è buonissima la granita siciliana.
1: Facciamo che l'ultimo dell'anno, due o tre giorni prima dell'ultimo dell'anno, che è di quando cade l'ultimo, tu sai?
0: L'ultimo dell'anno dovrebbe cadere di domenica, se non sbaglio.
1: No,
0: dicembre.
1: Di giovedì.
0: L'ultimo dell'anno?
1: Sì, giovedì 12 dicembre, quindi si potrebbe fare giovedì 1, venerdì è festa, 2 sabato e 3 domenica. Mamma mia, un bel super ponte. E poi fare anche 4, 5, 6 via in Sicilia.
0: In Sicilia.
1: E poi arrivi a casa e vai a Peio. Bellissimo.
0: Una vita in vacanza, una vecchia che
1: dal mare alla montagna, sai che figo.

0: Ed era un bel mix di canzoni anni 60, era Lisa Muff. Allora, parliamo del prossimo pranzo di Radio Sorriso che si svolgerà al Cascapin il 15 di novembre a Santa Maria di Zevio, Verona.
1: Ma certamente, più che volentieri. Allora, ricordiamo che il 15 novembre dalle ore 12:30 inizierà appunto il pranzo con gli ascoltatori. 0423 7367, se volete già prenotarvi per garantire appunto il posto assicurato, visto che, voglio dire, ci sono massimo 300 posti, quindi sbrigatevi, perché abbiamo già superato la metà dei posti disponibili, quindi dateci dentro, sentite i vostri amici vicini, lontani, se fate gruppo e poi fate una bella telefonata. Ci sono dei super ospiti.
0: Esatto.
1: Delle super ospite.
0: Per prenotare dovete fare lo 0423 7367.
1: Brava.
0: Ripeto, 0423 7367. Prossimo pranzo di Radio Sorriso domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Ed ora le super ospiti.
1: Le super ospiti, Daniela Cavanna, Paola Fabiani e Dolcis in Findus, Rossella Ferrari. Il tutto, non abbiamo ricordato, che costa 40 euro. Cosa avete nelle 40 euro? Il divertimento, la presenza delle super ospiti, il mangiare dall'antipasto al dolce, caffè, sgroppino, insomma tutto quello che si mangia su un pranzo.
0: Esatto.
1: Di Radio Sorriso, divertimento, ballo assicurato già ancora prima di mangiare. Adesso abbiamo pensato di accontentare anche i primi ascoltatori che entrano, no? Quindi già Alex mette musica, bella musica da ballo, per poi appunto ballare tutto il pomeriggio.
0: Benissimo, allora ci sentiamo domani, amici, noi abbiamo finito.
1: Pensavo di andare avanti ancora.
0: Sentiamo alle 12:30 domani, 12:30 da oggi iniziamo questo cambiamento di orario, ma non
1: esatto.
0: Vi preoccupate.
1: Ci siamo sempre noi.
0: Esatto, andiamo con Roger, la voce del sole, vi lasciamo con Claudio
1: Prospero. No, pensavo con i Rodigini parti con me, dopo Roger la voce del sole, no?
0: Esatto. Ciao a tutti,
1: ciao, a domani
0: 12:30.

0: avete ascoltato, ridiamoci su.
1: Lusso a 5 stelle all'Hotel Premier di Abano Terme. Elegante ed esclusivo. 4 piscine termali, 5 saune, la stanza della neve e trattamenti Biologique Recherche. Delizia il tuo palato con i piatti gourmet dello chef Toma. Hotel Premier di BH Group. La gioia dei sensi ad Abano Terme.
0: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
2: Campanelli, le luci, gli addobbi e i regali.
3: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Sauris. Salumifici.

0: Servizio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
1: Lavorare meglio? Cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
2: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
3: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli, design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
4: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
5: Sorriso.
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
7: Sono le 14 e 4 minuti.
8: L'ora esatta è stata offerta da...
9: A quest'ora da Via Liper fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
10: Radio Sorriso, il GR degli spettacoli e degli eventi.
11: Lo scorso weekend l'isola di Albarella ha ospitato la quinta edizione del Summit del Mare. Sentiamo il vicepresidente della Regione Veneto, Lucas Pavanetto.
12: I 74 milioni di presenze che noi facciamo in Veneto, ma in particolar modo le oltre 30 che facciamo nella costa veneta, sono la dimostrazione che abbiamo un tessuto imprenditoriale che ha saputo svilupparsi e che ha saputo far grande queste terre e queste realtà. E questi sono stati i pionieri. Oggi, a fianco a questi, bisogna incentivare e continuare quella che è l'offerta, non solo in termini di ospitalità, ma in termini di servizi più generali, e quindi rendere ancora di più unico, perché soprattutto anche in momenti internazionali difficili la gente sceglie posti sicuri dove poter alloggiare, dove poter passare qualche giorno di relax.
11: Al teatro Jacopo da Ponte di Bassano del Grappa questo venerdì sera lo spettacolo Sai la gente è strana, con Monica Bassi e Massimo Santa Caterina, un intenso recital con la storia, la vita e le canzoni di Mia Martini. Domenica invece, con doppio spettacolo alle 15 e alle 18, il musical Aladino e la lampada meravigliosa di Antonio Lanzillotti e Luca Lovato con la compagnia del Villaggio. È tutto.
13: Sempre caro mi fu quest'ermo cantiere e il mio Interstar con cui potevo caricare tutto ciò che mi serviva. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Interstar, il van più capiente e robusto della gamma veicoli commerciali Nissan, con fino a 14,8 metri cubi di carico. Disponibile anche in versione allestibile con trazione posteriore e ruote gemellate. Diesel o 100% elettrico e con 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
14: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
15: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
16: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
17: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
18: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.

Cari ragazzi, cari sorrisini belli vicini e lontani, ben trovati, buon pomeriggio e buona settimana a voi tutti da Claudio Prospero, da Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre, dei grandi eventi della musica da ballo, più giovane che mai. Si riparte, bene sì, si riparte per una nuova settimana di viaggi musicali oltre il liscio. E naturalmente ovunque siate, ovunque vi troviate, immancabile e doveroso vi accompagni il mio abbraccio, bacione e la stretta di mano. Che la musica sia con noi, ragazzi! E allora partiamo, dai, fuoco alle polveri! Subito ad aprire il nostro viaggio odierno, Monica Cherubini. C'è voluto tempo.

nuovo a tutti voi l'augurio di un buon pomeriggio, di una buona settimana, cari sorrisini belli, che la musica sia con noi. E naturalmente rinnovo a tutti voi ovunque siate, ovunque vi troviate, il mio abbraccio, bacione e la stretta di mano. Buona

con un bacio si può fare anche un incantesimo, yeah. Ragazzi, yeah, si balla pure il fox. Roberto Tagliani con Adriana. Cari ragazzi, pronti per la cumbia? Lorenzo Vergili con Giulia, io brillerò. C'è Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre, più giovane che mai. Buona musica, sorrisini.

Naturalmente, cari sorrisini, per quanto riguarda le vostre scelte musicali nel viaggio di oltre il liscio odierno in questo inizio di settimana, lunedì 12 ottobre, lo 0423 73 66 80 e 81. Messaggistica 345 48 45 663. La baciata con Diego Zamboni, sei unica.

Sei unica, Radio Sorriso, tutta la musica da ballo, certo che sì, ma naturalmente sempre con il sorriso, per restare più giovani che mai. Cari ragazzi, da una baciata a una kizomba, il passo è breve, è della magia della musica, ovviamente, la kizomba con Claudio Piazzolla, come il tuo caffè.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: State ascoltando Oltre il Liscio.
3: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
4: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
5: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
6: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un cascaio.
5: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
6: Basta che sia un cascaio.
7: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
6: Wow, una bomba!
5: Tranquilli, intendevo l'offerta.
7: Info su nissan.it. Anche sabato e domenica.
8: Bollettino Deghiversario numero 2.
9: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
8: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
10: Sorriso.
11: Cari amiche
12: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
11: Accedete a Facebook e cliccate su mi piace.
12: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
13: Andrea, tra 10 minuti siamo da voi.
14: Perfetto, a dopo. Ma non mi avevi detto che venivano stasera?
15: Io? Pensavo te lo ricordassi tu.
14: E adesso?
15: Aspetta, in frigo?
16: I salumi dei fratelli Guerriero!
14: Siamo salvi.
17: Fratelli Guerriero, il gusto è di famiglia. Cercali nei migliori supermercati.
18: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
19: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
20: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Sorriso, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
21: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
22: Tutti vogliono ballare sulla neve al Peio Music Village. Dal 10 al 16 gennaio 2027 la suggestiva Val di Peio diventa pista da ballo in compagnia di Gianmarco Bagutti, Radio Sorriso e tantissimi ospiti. Info e prenotazioni 0423 7367. Radio ufficiale Radio Sorriso.
23: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
24: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
10: Sorriso!
25: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagutti.
1: L'orchestra di Gianmarco Bagutti con Vito Ciliegi in fiore. Il nostro viaggio musicale di Oltre il Liscio prosegue, continua con voi, voi grandi protagonisti, e naturalmente Oltre il Liscio per questa nuova stagione radiofonica 2026-2027 a Radio Sorriso, tutti i giorni da lunedì al venerdì dalle 14 alle 16. È iniziata anche la nuova stagione televisiva. Per chi ci ha seguito dalle 12 aspettando Casa Sorriso, che poi è arrivata puntuale alle 12:30 ed ha ospitato oggi Michele Ranieri, il primo ospite di questa nuova stagione radio televisiva. Poi dalle 13 altra novità con una dedica in Balera insieme con Paola. Per quanto riguarda Sorriso TV, per Radio Sorriso avete sentito stamattina dalle 8 Carlotta, invece dalle 16 tutti i pomeriggi dalle 16 dopo il sottoscritto con Giovannino, dunque, che avremo piacere di ospitare nel finale del nostro viaggio musicale, che ci porta subito in quella di Musile, andando a salutare Luciano con Gianni Dego, Venezia, La Luna e Tu. Poi a Buia un caro saluto e un abbraccio a Donatella e Barbara, un caro salutone anche a voi, sempre con il sorriso. Protagonista a seguire Maurizio Medeo con Ritornelli Italiani.

insieme a Chicco De Matteo, la mazurka, chi rompe paga. Oh, nella tradizione del Molino del Po, Niki, Irene, Valentina, ragazzi, arriva la

0: Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: State ascoltando Oltre il Liscio.
2: Signorina, contatti subito la compagnia che ha interpretato Biancaneve e i Sette Nani.
3: E per cosa, ingegnere?
2: Mi servono i nani, sa, per quelle macerie che abbiamo nel sotterraneo.
4: Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, anche negli spazi più difficili da raggiungere, c'è Minchio Mariano.
5: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
4: Minchiomariano.it.
6: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
7: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Sorriso, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
8: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
9: Soggiorno conveniente negli alberghi della HIT di Nova Gorica, Slovenia. A ottobre e novembre last minute fino al 20% più conveniente. Scopri di più su hit.si.
10: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Sorriso. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
9: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
11: Sorriso.
12: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
13: Sono le 15 e un minuto.
14: Radio Sorriso, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
15: Oggi parliamo di una grande azienda veneta che si chiama Selle Royal. Do il benvenuto alla brand manager Lara Cunico.
16: Buongiorno a tutti.
15: Come tutte le multinazionali o comunque le grandi aziende che operano non solo a livello domestico, anche Selle Royal è negli ultimi anni molto attenta alla sostenibilità ed è proprio da qui che prende le mosse l'iniziativa Stracciatella. Ce ne parla?
16: Certo, Stracciatella è una tecnologia che abbiamo lanciato oggi, ma che di fatto ha richiesto anni di ricerca. Il punto di partenza qual è stato? Il fatto che la nostra tecnologia produttiva, il Royal Vacuum, di fatto implica una serie di prodotti semilavorati di scarto che non possono essere venduti. Questo è dovuto un po' all'aggiustamento dei macchinari, alle varie prove chimiche, tecniche che vengono fatte, ai vari controlli di qualità, e il problema di questi prodotti era il fatto che non potevano essere riciclati nella loro composizione. Ecco che quindi negli anni abbiamo cercato un modo per poter utilizzare queste pelle, che di fatto erano fatte da più materiali assemblati insieme che non potevano essere riportati alla loro forma originaria, e di trovare un modo per reinserirli nel ciclo produttivo.
15: Noi ci fermiamo qui per il momento. Se volete ascoltare l'intervista completa, questa è disponibile nel sito classe1.it nella sezione riservata ai podcast. Buon ascolto.
14: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare

0: La tua storia, la tua azienda, il tuo progetto. È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
2: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Unieuro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Unieuro.
4: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
5: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
6: Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posto disponibile.
7: Mantenere il veicolo nella corsia. Rischio d'impatto con il veicolo che precede.
8: Oh no, un sassolino ha colpito il parabrezza. E adesso?
7: Gli ADAS aiutano a prevenire molti imprevisti, ma per il parabrezza c'è Dr. Glass.
9: Con oltre 300 centri in Italia, Dr. Glass ripara o sostituisce il tuo parabrezza con vetri omologati, certificati e garantiti. E ricalibra i sistemi ADAS in tempi rapidi. Chiama all'800-10-10-10 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
10: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.

risolvere a questa seconda ora del viaggio musicale odierno che apre questa nuova settimana di metà ottobre a Radio Sorriso, oltre il liscio. Ma il valzer lento con Fausto Fulgoni, dove sono?

Augusto Nanni, scansa fatiche. Facciamo tappa a Bassano andando a salutare Gianna, protagonista Francesca Mazzucato, stringimi, poi da Bassano a Portogruaro per il saluto a Danna Maria con Roger, la voce del sole dentro di me.

d'amore se mi parla di te. Non sapevo che fare

insieme con Roger, la voce del sole dentro di me. Prossima tappa, signori, Pieve di Soligo, andando a salutare Innocente. Buona compagnia anche a te, ciao Innocente. Federico Olivotti, Confini.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Più giovane che mai.
3: State ascoltando Oltre il Liscio.
4: Sì, ma tanto c'è tempo.
5: Sì, sì, ci vado domani.
4: Ma va, che mica scappa,
5: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
4: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pangoccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Bollettino Digiversario numero 1.
8: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
7: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
9: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda? Oh.
10: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
12: Sorriso!
13: www.sorriso.it. Ma attenzione! Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi! www.sorriso.it.
14: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
15: Cosa?
16: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
14: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
16: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
17: Si balla, si mangia, si balla di nuovo, si incontrano vecchi e nuovi amici.
14: Stai parlando del pranzo di Radio Sorriso?
17: Ovviamente! Vieni anche tu!
14: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso, in compagnia degli speaker e dei nostri ospiti. Rossella Ferrari e i Casanova, Daniela Cavanna, Paola Fabiani. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
18: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
19: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
20: Il tetto tiene ancora.
21: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329 704 3343.
12: Sorriso!
22: Edizioni Galletti Boston presentano il brano del mese.

Nell'ultimo chilometro del viaggio musicale odierno facciamo tappa in quella di Cavarzere per festeggiare il compleanno di Guendalina con tanti tanti auguri da parte di Dennis e augurissimi Guendalina anche da parte nostra e buon compleanno, tanti tanti auguri, buona vita sempre. C'è Rossella Ferrari con i suoi Casanova, protagonista, la baciata più di mille.

Rossella Ferrari insieme con Daniela Cavanna e Paola Fabiani, le ospiti al pranzo con il ballo insieme a tutti gli ascoltatori di Radio Sorriso domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Il costo di 40 euro a persona per una bella lunga giornata di festa da condividere insieme e con gli ascoltatori e con gli speaker di Radio Sorriso. Per le vostre prenotazioni, come sempre, il centralone in ore ufficio a disposizione, lo 0423 7367. Domenica 15 novembre dalle 12:30 a Santa Maria di Zevio, e siamo in provincia di Verona, al ristorante Cascapin. Bene, tappa Spilimbergo salutando Paolo sulle note del tango bolero.

0: insieme con Anna Maria Allegretti e una bella nostrana luna italiana. Cari ragazzi, cari sorrisini, eccoci addirittura d'arrivo per il viaggio musicale di oggi che apre questa nuova settimana radiofonica con Sorriso Oltre il Liscio. Ma chi ti trovo? Ma chi ti trovo?
1: Ma cosa ci fa lei qui?
0: Oh, lei no, che cosa ci fa qui? Signor Giovanni, a pieno ritmo nel cuore del pomeriggio, certo. Ma che ci...
1: È certo, perché io dalla mattina sono arrivato col mio ritmo fino al pomeriggio per animare il pomeriggio di Radio Sorriso.

0: poi lei mi disse: ma signor Claudio, a lei piace andare con... cos'è il deltaplano? Mi diceva.
1: Deltaplano.
0: E io, domande un po' particolari, ho detto:
1: perché uno non sa cosa fare durante il giorno, va col deltaplano.
0: Ah, beh, se uno proprio non sa cosa fare, se ha questa passione, a me piace tenere i piedi ben saldi per terra, insomma.
1: Sa nuotare?
0: No. No, non ho grandi rapporti con l'acqua, con il mare.
1: Troveremo qualcosa da farle fare allora.
0: Ah, perché? Ah, ok.
1: Perché lei non sa, ma io lancio delle sfide ai nostri ascoltatori, loro mi accontentano. E lei dovrà poi fare delle cose.
0: Ah, tipo andare con il deltaplano. Passerò io al mattino a trasmettere. Loro non ho mai fatto il mattino, cioè ho tanti anni fa.
1: L'unico modo per farle fare il mattino in deltaplano. Ma non sa cosa le invento adesso.
0: Ah, va bene, va bene. Allora, ben arrivato nello spazio del pomeriggio, caro signor Giovanni, a pieno ritmo a Radio Sorriso. Allora, d'accordo?
1: Grazie, grazie, e sono pronto ad animare il pomeriggio.
0: Bene, allora con Giovanni tra poco, con a pieno ritmo, noi ci risentiamo domani pomeriggio dalle 2. Buona continuazione di ascolto da Claudio Prospero e buona vita sempre.

0: Avete ascoltato Oltre il Liscio.
1: Andrea, tra 10 minuti siamo da voi.
2: Perfetto, a dopo. Ma non mi avevi detto che venivano stasera?
3: Io? Pensavo te lo ricordassi tu.
2: E adesso?
3: Aspetta, in frigo?
4: I salumi dei Fratelli Guerriero.
2: Siamo salvi.
5: Fratelli Guerriero, il gusto è di famiglia. Cercali nei migliori supermercati.
6: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
7: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
8: C'è chi sente una voce alla radio.
7: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Sorriso. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
9: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
10: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things
11: to come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
10: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
11: Modular. Demoliamo per l'ambiente.

0: 5663 Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre.
1: Sono le 16:06.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: È l'ora giusta per fare la spesa da Lia Liper, perché fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A Lì migliora la vita.
4: Radio Sorriso Traffico.
5: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità sulla 1 Milano-Napoli in direzione Milano, traffico rallentato tra Calenzano e il Bivio A1, variante per traffico intenso. Sulla 4 Milano-Brescia in direzione Trieste, coda tra Monza e il Bivio A4, raccordo tangenziale est di Milano per traffico intenso. È tutto.
6: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
7: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
8: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
9: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
10: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
11: Sorriso!
12: È il momento di A Pieno Ritmo!

balliamo tutti insieme. Buon pomeriggio, amici di Radio Sorriso. Eccoci qui pronti a passare le prossime due ore insieme. Cambio d'orario, sì, dalla mattina. Darvi il buongiorno, vi auguro invece, anzi vi porto nella metà di pomeriggio, che sono io, sono Giovannino. Pronti per passare le prossime due ore insieme a pieno ritmo. Le vostre richieste musicali al 345 48 45 663, oppure telefonandomi 0423 736680 o 736681. E io sono un po' emozionato, perché da un po' che non trasmettevo il pomeriggio, però devo dire veramente che è comunque emozionante, molto bello. Quindi fatevi sentire, tra poco poi andrò anche a leggere i vostri messaggini rispetto a quello che è l'argomento del giorno, sì, perché questa mattina è stato lanciato un argomento molto interessante, devo dire, che riguarda un po' quella che è la giornata mondiale di oggi è la giornata mondiale degli uccelli migratori. E allora oggi vi chiediamo: dove vi piacerebbe passare l'inverno, no? Dove vorreste passarlo? Vorreste cambiare località per passare l'inverno? Magari andare in un posto caldo, o che so io, andare in una città specifica, perché lì l'inverno è particolare? Beh, raccontatela a Radio Sorriso. Intanto noi partiamo con la musica. Rossella Ferrari Casanova, Forte, sempre qui sulla radio più giovane che mai, andando a salutare l'amica Fiorella dalla provincia di Verona.

A te che ascolti Radio Sorriso tutti i giorni, faccelo sapere. Mandaci un messaggio. Partecipa alle nostre trasmissioni. 345 48 45 663 è il numero per interagire con noi via SMS, Telegram e WhatsApp.

Il maestro Roberto Scaglioni con la Cesarina, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Un saluto lo devo fare all'amica Concetta dalla provincia di Verona che mi ha telefonato allo 0423 736680. Dice: sai Giovannino dove vorrei migrare io? Ovvero ieri lei era a Reggio Calabria, 30 gradi, così mi ha raccontato. Si facevano ancora un po' il bagno, ha detto, quindi mi piacerebbe passare l'inverno lì. Vabbè Concetta, ben volentieri. Un inverno così si sta anche bene, penso, perché poi immagino che non sia quel caldo ancora forte sia giusto, perché il troppo freddo forse non va mica tanto bene, eh? Un abbraccio cara Concetta, ti dedico Bailar, la voce di Giorgia, Marco Bagutti, Orchestra Italiana. Subito dopo invece vado a contentare l'amica Daniela dalla provincia di Treviso con Daniela Nespolo e Binario 3, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

Daniele Nespolo con Binario 3, sempre qui a pieno ritmo. Un saluto all'amico Angelo di Castelcovati che mi manda le foto. Che belle foto, Angelo. Ieri era il mio compleanno, così mi scrive, con tutta la mia famiglia. Questi sono i miei figli da sinistra, Silvia, Sara, Samuele, e io e mia moglie, che beh, io poi ho avuto il piacere di potervi conoscere proprio qui nei nostri studi. E qui, per l'occasione, c'era un grande spiedo, e lo vedo, e mi ha fatto anche venire una certa fame. Magari poi più tardi parliamo di qualcosa da mangiare, vediamo. E poi mi dice anche Gaia, mi fa vedere anche la nipote Gaia. Un abbraccio a tutti, grazie di aver condiviso queste foto con noi. Un abbraccio all'amica Sabrina invece da Imperia. Buongiorno e buon pomeriggio. Scusate, io dico buongiorno, ma effettivamente devo abituarmi un pochino a dire buon pomeriggio. Oggi dai, ancora perdonatemi, magari in settimana riesco ad abituarmi a dire buon pomeriggio. Sono Sabrina di Imperia. Vi mando un caloroso saluto a tutti voi. Se fossi un uccello, emigrerei a Lanzarote, nelle Canarie, paese visitato tanti anni fa e rimasto nel cuore. Un caro saluto. Beh, grazie mille. Penso che tu non sia la prima, perché prima ascoltavo la radio venendo qui e non sei la prima che dice che andrebbe alle Canarie, assolutamente. Beh, sicuramente un bel clima, dei bei paesini, e sicuramente poi se ci hai lasciato il cuore, qualcosa di speciale. Si continua con la musica, andando a salutare l'amica Luciana da Tessera. Arriva Michele Rodella con Bambina, sempre qui a pieno ritmo con Giovannino, fino alle 18.

0: state ascoltando A Pieno Ritmo.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Bollettino Deghiversario numero 2.
4: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzato. Dati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
5: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
6: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
7: Sorriso!
8: Chiedi adesso il tuo motivo preferito. 0423 73 6680. Chiedilo a Radio Sorriso.
9: Si balla, si mangia, si balla di nuovo, si incontrano vecchi e nuovi amici.
10: Stai parlando del pranzo di Radio Sorriso?
9: Ovviamente! Vieni anche tu!
10: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso, in compagnia degli speaker e dei nostri ospiti. Rossella Ferrari e i Casanova, Daniela Cavanna, Paola Fabiani. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
11: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027 con garanzia ufficiale certificata Stosa. Speciale promo anniversario Stosa. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Salta di Porto Gruaro. Stosacucine.store. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
12: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
13: Cosa?
14: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
15: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
14: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
16: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
17: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
18: Perché Nova, del gusto è la prova.
19: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
7: Sorriso!
11: Edizioni Baracca presentano il brano del mese.

0: sono pronto.
1: Avete ascoltato il brano del mese, Edizioni Baracca.
2: E ringraziamo le Edizioni Musicali Baracca per questo bel brano. Ci siamo ascoltati Gianni Drudi con L'Ultimo Clown, sempre qui su Radio Sorriso, a pieno ritmo in questo bel pomeriggio di lunedì. Si parte con una nuova settimana. Vado subito a salutare l'amica Gianna di Villorba. Buongiorno Radio Sorriso, sono rimasta... ho sbagliato il messaggio. Ciao Giovannino, lavorare nel pomeriggio con la tua compagnia è molto più piacevole. Grazie, se mi puoi far ascoltare una canzone dei Filadelfia. Baci da Gianna che vorrebbe andare al mare, anche quello di Jesolo andrebbe bene. Quindi vedi, l'inverno al mare, ma si dice che il mare è d'inverno, vabbè, io lo sapete, arrivo da una città di mare, Genova, quindi sì, devo dirvi che stare d'inverno in una città di mare o sul mare è qualcosa di veramente fantastico, e probabilmente se io dovessi scegliere, sceglierei anch'io di andare al mare durante l'inverno. È particolare come scelta, magari anche un po' triste in alcuni momenti, però il mare è il mare. Però giustamente magari c'è chi vi dice adesso, ma la montagna è la montagna, giustamente, assolutamente, ognuno poi ha le sue preferenze. Cara Gianna, ti ho selezionato una canzone dei Philadelphia con la voce di Raffaele, ex cantante dell'orchestra. Il titolo è Ciao amore mio.

maestri Amedeo Fanti e Ruggero Passarini con Alla Passarini. Vado a salutare a questo punto gli amici Alfonso e Maria Dall'Onigo, loro sono lì in garage che mi stanno ascoltando, mi dicono Radio Sorriso è la radio più numero uno, grazie. Dice, se tiene il tempo così anche qui, io non ne mi chiedo. Alfonso dice, io se tiene il tempo così non voglio andare da nessuna parte, me ne sto all'Onigo. Bravo Alfonso, un abbraccio anche a Giacinta e Lina invece che mi richiedono un bel brano di Pietro Galassi, Passo dopo passo. E vi ricordo che assolutamente oggi parliamo di un argomento del giorno molto molto interessante, perché vi chiediamo per l'appunto, se foste degli uccelli migratori, oggi è la giornata mondiale degli uccelli migratori, dove vorreste andare per l'inverno? Adesso gli uccelli si spostano, no? Nelle zone più calde, o per permettere poi, come dire, le varie fasi della vita, no? E voi dove vorreste andare, no? 345 48 45 663 oppure 0423 73 6680 o 0423 73 6681. Arriva Pietro Galassi, Passo dopo passo.

0: più sorriso, più giovane che mai.
1: Napoli, Foggia, Roma, Milano, Padova, Lecce, Bologna, Forlì.

0: Sole che mi racconta che lei potesse emigrare andrebbe, proprio per quanto riguarda logicamente la parte invernale, in montagna, perché la montagna d'inverno è proprio nel suo cuore. Noi ci ritroviamo tra poco, seconda ora insieme, sempre a pieno ritmo.
1: State ascoltando A Pieno Ritmo.
2: Se cerchi raffinatezza, eleganza e un'atmosfera intima, scegli il President di Abano Terme, l'hotel 5 stelle per il tuo relax. Fanghi d'eccellenza, piscine termali, area wellness e cucina gourmet. Hotel President Terme di VH Group. Tutto semplicemente meraviglioso.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
4: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
5: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa. Con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
4: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
6: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
7: Sorriso.
8: SMS, WhatsApp e Telegram 345 48 45 663 e raggiungi subito Radio Sorriso.
9: Sono le 17 e 2 minuti.
10: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
11: Bentrovati in redazione Mauro Baldan. Interreg è l'iniziativa, il programma di finanziamento dell'Unione Europea legato alla politica di coesione. Il Veneto si conferma primo in Italia per numero di progetti finanziati, con 238 iniziative, e per numero di partner coinvolti 177. Economia italiana e imprese del settore tatuaggi. Un rapporto di Unioncamere e Infocamere calcola un balzo delle imprese attive nel settore, passate in meno di 10 anni da quasi 3.700 a oltre 9.600. Una crescita pari al 160%, di riferimento il Veneto. Grande partecipazione alla fiera di Bresseo, il sindaco di Teolo, Padova, Valentino Turetta.
12: Concentrazione importante che ti fa capire che la strada che abbiamo intrapreso in questi anni è quella giusta per cercare di evidenziare questa fiera, che è una fiera che ha 300 anni, ma che comunque è una vetrina per i nostri commercianti, è una vetrina per il nostro territorio e soprattutto una vetrina per tutti i cittadini della provincia e non della provincia di Padova. Si chiamava la fiera dei cesti, perché venivano fatti i cesti in Vimini al tempo, per cui insomma diciamo un'attrazione era questa. Le fiere una volta non erano come ora, ogni settimana almeno 2-3, ma ce n'erano 4-5 durante tutto l'anno, e la fiera di Bresseo era una di queste.
11: È tutto.
13: Il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso.

0: chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
2: Denaro è tempo il...
3: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
4: Bollettino Digiversario numero 1.
5: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia dopo aver osservato i prezzi di fare stretching alla mandibola.
4: Attenzione, gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
6: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
7: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. E patatine fritte 3 kg a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
8: Sorriso.
9: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: E ringraziamo Lara Agostini per questo bel brano che ci fa partire alla grande con questa seconda ora insieme, sempre qui a pieno ritmo di pomeriggio. Va bene, dai, Lara Agostini con Acqua di Mare, sempre qui proprio sulla radio più giovane che mai. Si parla di andare da qualche parte per l'inverno. In realtà il tutto parte dalla giornata mondiale di oggi, giornata mondiale degli uccelli migratori. Dove vi piacerebbe passare l'inverno? Quindi vi chiediamo, raccontatelo. Qualcuno mi dice: io vorrei stare qui. Là il mico Alcide di Vighizzolo mi scrive così: buongiorno Giovannino, ben sentito di pomeriggio, io starei bene qui a casa mia a Vighizzolo d'Este. Sono Alcide, sì, mi piacerebbe ascoltare un brano, poi tra poco ti vado ad accontentare. Beh sì, è vero, perché uno dice: ma perché mi devo spostare? Vabbè, dai, però se uno dovesse pensare, magari c'è chi non soffre l'inverno, ma a chi non piace proprio il freddo vorrebbe andare magari in un paese caldo, non so, vabbè, in un posto dove si sta sempre bene, al pranzo di Radio Sorriso. E tra poco ne parliamo, perché c'era un altro già previsto per il 15 novembre. Intanto però devo andare a salutare l'amico Jordi, che mi richiede un bel brano e lo dedica a Silvana e Valentina, due grandissime amiche. Ci ascoltiamo i Folk Popovich con A cavallo dei Popovich.

Sonia De Castelli con questo bel brano dal titolo Dove mi porta la musica, sempre qui su Radio Sorriso. Saluto l'amico Tony Medica. Ciao Giovanni, un abbraccio e buona trasmissione sulle frequenze della nostra amata Radio Sorriso. Se è possibile vorrei sentire una canzone, Mio amore di Elena Camarrone, la dedico a tutti i nostri sorrisini. Tra poco, caro Tony, ti vado ad accontentare. Prima devo accontentare chi mi richiede Mon Amour nella versione della voce di Francesca Orchestra Angelo Caravaggio, e saluto l'amico Giorgio da Istrana, un abbraccio forte. Subito dopo invece andrò ad accontentare l'amica Bruna di Rovolon che mi richiede il maestro Sandrino Piva con Destino.

Il maestro Sandrino Piva con Destino, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Allora, l'ho annunciato prima perché lo sapete che domenica 15 novembre è fissato il nuovissimo pranzo di Radio Sorriso. Pranzo e ballo degli ascoltatori, logicamente, al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una grande giornata da passare tutti insieme in compagnia degli speaker della radio più giovane che mai, ma non solo, anche dei nostri amati ospiti, e in questo caso direi delle nostre amate ospiti, perché avremo Rossella Ferrari con noi, Daniela Cavanna e Paola Fabiani, un trio femminile della musica da ballo veramente fortissimo. E allora io vi invito a prenotare, chiamate anche in questo momento lo 0423 7367, lo ripeto 0423 7367, per passare insieme a noi una bella giornata, per farvi magari un ballo insieme a noi e non solo, perché lo scorso pranzo abbiamo scoperto che Massimiliano balla, quindi amiche preparatevi. Va bene, dai, pranzo e ballo di radio, degli ascoltatori di Radio Sorriso, ristorante Cascapin, Santa Maria di Zevio, Verona. Vi aspettiamo numerosi, e non dite che non ve l'avevo detto, perché i posti stanno volando, e poi quando finiscono, cioè non possiamo allargare il ristorante, quello è lo spazio, quelli sono i posti, quindi vi aspettiamo. E noi ci ascoltiamo proprio Paola Fabiani con Forte Batticuore, tra poco l'ultima mezz'oretta insieme in questo primo a pieno ritmo di pomeriggio.

0: State ascoltando A Pieno Ritmo.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
0: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. E patatine fritte 3 kg a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
3: Mantenere il veicolo nella corsia.
4: No, un sassolino ha colpito il parabrezza.
3: Gli ADAS aiutano a prevenire molti imprevisti, ma per il parabrezza c'è Dr. Glass.
5: Chiama l'810-1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
8: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
7: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
8: Basta che sia un Qashqai.
9: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
8: Wow, una bomba.
7: Tranquilli, intendevo l'offerta.
9: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
10: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su Grunland.it.
11: Sorriso!
12: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
13: Radio Sorriso, ovvio.
14: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
15: Si balla, si mangia, si balla di nuovo, si incontrano vecchi e nuovi amici.
14: Stai parlando del pranzo di Radio Sorriso?
15: Ovviamente! Vieni anche tu!
14: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso, in compagnia degli speaker e dei nostri ospiti. Rossella Ferrari e i Casanova, Daniela Cavanna, Paola Fabiani. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
16: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Sorriso. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
17: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
18: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
19: Perché?

0: avete ascoltato il brano del mese delle edizioni musicali Trevisan.
1: Ringraziamo le edizioni musicali Trevisan per questo bel brano. Luca Roncari, Cuba Libre Amor, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Ne approfitto per salutare l'amica Ondina di Trieste. Ondina, attendi un attimino che potrebbero esserci dei begli aggiornamenti per quanto riguarda il programma proprio, degli annunci per trovare, per incontrare le persone. Vediamo se Tiziana lo riproporrà anche per questa nuova stagione o magari potrebbe tornare in altre versioni un po' light, però comunque sempre presente. Un saluto ancora all'amico Alci di Vicky Zolo, un saluto grande, e un abbraccio invece va all'amica Anna di Tombolo. Ciao bellissimi, mi hai saluti la Elsa da Tezze, e gli dici che si impegni con i compiti, con i suoi 90 li dovrebbe fare a occhi chiusi, una canzone che volete. Allora, Elsa, impegnati a fare i compiti, non so, io non entro nello specifico, però se Anna dice di dirti così, io dico così, e poi lo sapete voi. Un abbraccio ancora invece a Tony Merica, che ci richiede il prossimo brano. Arriva Elena Camarone, Roberto Polisano con Mio Amor, e vado a salutare anche l'amico Pietro di Verona, che accontenterò subito dopo con Giuliano e i Baroni e Ritorno al mio paese, sempre qui su Radio Sorriso.

Meloni, ritorno al paese. Saluto l'amico Ugo dalla Carinzia. Ciao Ugo, un abbraccio fortissimo e poi ancora un bacione ad Ondina. E non solo, devo salutare la Gabri di Vallà che mi richiede il prossimo brano, Lara Agostini con Immagina, e subito dopo invece la Dina di Conegliano, il ricordo dei suoi amati genitori Giuseppe e Teodora, i Barri con La mia signora bianca. Ma intanto Lara Agostini, Immagina, sempre qui a pieno ritmo di pomeriggio, in questo bel pomeriggio di lunedì su Radio Sorriso.

0: I Barri con La mia signora bianca. È arrivato Luca, quindi se è arrivato Luca vuol dire che io devo andare via.
1: Beh, puoi rimanere, non no, ti mando via.
0: Vado via. Perché questa sera siamo in TV, riparte la stagione televisiva serale di Sorriso TV e riparte anche dal lunedì con Iris Giovannino e questa sera poi vedrete anche Luca, perché ci sarà con noi anche Luca. E niente, ripartiamo con un nuovo programma, non vi svelo il titolo del programma, lo scoprirete questa sera dalle ore 20:30 su Sorriso TV. E io niente, sono volate queste due ore, sai che ero molto emozionato all'inizio, perché sai, comunque per quanto il programma rimanga uguale eccetera, però poi comunque cambiare una la novità. Fascia temporale è una novità. E devo dire grazie a tutte le persone che mi hanno scritto, chi mi ha chiamato, chi mi ha richiesto un brano. Vado a salutare tra l'altro l'ultima persona che riesco ad accontentare, l'amica Luigina di Morgano con Unico Amore, Omar Codazzi, e poi invece Luca, certo, accontenterà l'amico Paolo di Magnago, che vedo che mi ha fatto una richiesta. Paolo, non riesco ad accontentarti io, però Luca è pronto a soddisfare la tua richiesta. Per quanto mi riguarda ci ritroviamo domani apro, per quanto mi riguarda, la stagione anche degli ospiti, in realtà è stata aperta oggi, per me la apro domani, quindi dalle ore poi 12 vi aspetto su Sorriso TV con Casa Sorriso, prima con Aspettando Casa Sorriso e poi Casa Sorriso, e qui in radio sempre dalle 16. Ciao!
2: Ciao!

0: Avete ascoltato A Pieno Ritmo!
1: Errore, troppi rifiuti, algoritmo in sovraccarico, richiesta non gestibile.
2: Ma come sarebbe a dire? Chiamo Minchio Mariano.
3: Minchio Mariano, più efficiente di qualsiasi intelligenza artificiale nella gestione dei rifiuti per aziende, industrie e privati.
4: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
3: Scopri di più su minchiomariano.it e social.
5: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
6: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto. 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
7: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
8: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
7: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
8: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
9: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede, da tutta Italia, sul 244.
10: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
11: È arrivata OneSweep 70, la nuova spazzatrice uomo a bordo full electric di E-Ones. Compatta e maneggevole, è progettata per offrire alte prestazioni con un uso più efficiente dell'energia. In modalità EcoSmart, ottimizzi i consumi, riduci la rumorosità e aumenti fino al 18% l'autonomia della macchina. In modalità Smart, hai tutta la potenza necessaria per gli spazi più ampi e lo sporco più impegnativo. OneSweep 70, più efficienza, meno sprechi, tutta la potenza che serve. Scoprila su i-once.com.
12: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.
13: Sorriso!
14: Radio Sorriso, la musica. Chiedila allo 0423 736680.
15: Sono le 18:04.
16: L'ora esatta è stata offerta da...
17: A quest'ora da Via Liber fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
18: A Radio Sorriso le ultime notizie.
19: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Dopo 24 ore i soccorritori hanno raggiunto Luca Olmetto, speleologo 31enne, bloccato da una frana in una grotta sarda dell'Ogliastra. È ferito ma cosciente. Squadre all'opera per liberarlo senza provocare altri cedimenti di roccia. Coinvolti 80 operatori. Meloni all'assemblea di

0: Di Asso Lombarda, la crescita è debole, nel 2026 può toccare l'1%, ha dichiarato. Per la Premier la scarsa produttività blocca il paese e rende necessari investimenti. Sull'energia chiede risposte strutturali, parlando di meccanismi europei nocivi per le imprese. Il nodulo al polmone del Papa è emerso da controlli di routine. Lo rende noto la Santa Sede dopo l'annuncio di Leone XIV nell'Angelus. Domani il ricovero. Prevost sarà operato al Policlinico Gemelli di Roma. La degenza andrà avanti per una settimana. Calcio il lunedì della sesta di A. Atalanta-Venezia e il posticipo Torino-Udinese. Vigilia di Champions League. Dalle 21 di domani Inter Club Brugge e Villarreal-Napoli. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
2: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
3: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
4: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
6: Sorriso.
7: Un messaggio a Radio Sorriso
8: ed è subito liscio. 345 48 45 663. Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre.
9: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
10: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: Unieuro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga, più l'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, insieme a 349 euro. Unieuro.
12: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
13: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come petto di tacchino cotto al forno, 140 grammi a 1,29 euro. E patatine fritte, 3 kg, a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
14: Sì, ma tanto c'è tempo.
15: Sì, sì, ci vado domani.
14: Ma va, che mica scappa,
15: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
14: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi?
15: Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
16: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
6: Sorriso!
17: È il momento di cocktail di sera.
18: Edizioni Caramba presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano delle edizioni musicali Caramba.
1: Roberta Band, canzoni dei nonni, e ringraziamo le edizioni Caramba per il brano del mese, naturalmente sempre qui sulla radio più giovane che mai, Radio Sorriso. Buonasera sorrisini, ben ritrovati, le 18 e 13 minuti di questo lunedì 12 ottobre 2026. Grandi cambiamenti su Radio Sorriso e anche su Sorriso TV, nuovo palinsesto, un sacco di belle novità, ma naturalmente le voci ci sono, quindi quelle non sono cambiate. Vi terrò compagnia fino alle ore 20, naturalmente con cocktail di sera. E a tal proposito, abbiamo appunto appena ascoltato Roberta Band, vi voglio subito ricordare che domani a Casa Sorriso, in diretta radio dalle ore 12 e poi successivamente in diretta TV alle ore 12:30, ci sarà proprio Roberta Band, domani martedì 13 di ottobre. Mi raccomando, un appuntamento veramente da non perdere con questa bravissima artista. E vi ricordo anche l'argomento del giorno, perché oggi parliamo, oggi è la giornata mondiale degli uccelli migratori. Dove vi piacerebbe passare l'inverno se foste appunto un uccello migratore? Ecco, tra l'altro a me viene anche in mente, a proposito di uccelli migratori, il bird watching. Non so se avete mai sentito parlare di questa attività sportiva, mi verrebbe da dire, ma non so se sia considerata sportiva, dove appunto si osservano gli uccelli e si cerca di identificare che tipo di uccello è. Soprattutto nella nostra laguna di Venezia è un'attività, chiamiamola attività, che si fa molto molto spesso e va sempre più di moda e sta prendendo molto molto piede. Ecco, comunque dai, raccontatemi la vostra, dove appunto vi piacerebbe passare l'inverno se foste degli uccelli migratori, insieme naturalmente alle vostre richieste musicali. Beh, quello è ovvio, no? Sapete che il palinsesto di Radio Sorriso è tutto modificabile con le vostre richieste. Vi aspetto per la messaggistica al 345 48 45 663, dove potete mandare anche qualche bel messaggio vocale, oppure se avete piacere di telefonare 0423 736680 o 736681. Vado a salutare l'amico Paolo da Maniago, che voleva dedicare a suo papà, che non c'è più e quindi noi lo ricordiamo con tanto tanto piacere, il prossimo brano, una bella begin, orchestra Lisoni, Ho un sogno. Ciao carissimo Paolo da Maniago, e il brano è tutto per te, in ricordo naturalmente del papà.

Madrid, Sara e Sogno Mediterraneo, sempre qui sulla radio, più giovane che mai. Vado a salutare Gabriella di Paese, in provincia di Treviso, che voleva salutare il nostro Giovannino che ha terminato poco fa le sue due orette di diretta. Porto con molto molto piacere i tuoi saluti a Giovannino, cara Gabriella, grazie per aver mandato il tuo messaggino WhatsApp al 345 4845 663. E continuiamo con la musica. Andiamo adesso con un bel Foxtrot, Nostalgico Fox, Serena Lo Faro.

0: Simonetta, Radi Radi, Robby Music Folk, sempre qui su Radio Sorriso, e vado a salutare l'amico Tony da Ariano Polesine che aveva il piacere di ascoltare questo brano. Un abbraccio caro Tony, naturalmente come mi hai chiesto ti saluto tutti i sorrisini e anche tutti i miei colleghi, un abbraccio forte e una buona serata. Saluto poi anche Gabri di Vallaghi. In merito all'argomento del giorno, oggi vi chiediamo giornata mondiale degli uccelli migratori, dove vi piacerebbe passare l'inverno? Gabri ha detto al caldo, sicuramente al caldo. Grazie Gabri, una buona serata anche a te. E noi sorrisini ci risentiamo tra pochissimo, fermi lì e non vi muovete che c'è ancora tanta bella musica da ascoltare tutti insieme, e naturalmente fate le vostre richieste, io vi aspetto.
1: State ascoltando Cocktail di Sera.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. E patatine fritte 3 kg a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
5: Bollettino Deghiversario numero 2.
6: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
5: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
7: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra. E tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
8: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
4: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. E patatine fritte 3 kg a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
9: Sorriso!
10: Richiedi il tuo liscio preferito. Chiama Radio Sorriso 0423 73 6680.
11: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
12: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Sorriso, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
13: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo, più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
14: La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
15: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola, trovi di tutto. Di tutto, quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale, è in edicola.

Daniela Cavanna, quando passa la banda, rientriamo in diretta alle 18:43 minuti, lunedì 12 ottobre 2026. E per chi si fosse messo all'ascolto da pochi minuti sulle frequenze di Radio Sorriso, a tenervi compagnia fino alle ore 20, la voce di Luca con Cocktail di Sera. E ci sarà, anche lei, eh sì. Daniela Cavanna, insieme a Rossella Ferrari, Casanova e Paola Fabiani, ci saranno domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, in provincia di Verona. Per che cosa? Beh, per il pranzo e ballo degli ascoltatori di Radio Sorriso, naturalmente con queste graditissime ospiti e poi naturalmente con gli speaker della vostra radio più giovane che mai. Menù completo con danza, perché si inizia a ballare da non appena si entra in sala da pranzo, e tanto divertimento con i nostri pranzi, perché lo sapete che ci si diverte tantissimo, si mangia bene, si balla tanto, c'è la lotteria, ci sono tanti sorrisi, si fanno nuove amicizie e le altre invece magari già fatte, beh, si consolidano ancora di più. Tutto questo a 40 euro a persona. Per prenotare il proprio posto basta telefonare allo 0423 7367, ripeto 0423 7367, in orario ufficio. Al di fuori dell'orario dell'ufficio potete tranquillamente telefonare ai consueti numeri della diretta, lo 0423 7366 80 o 7366 81, e anche noi speaker abbiamo la possibilità di aggiungervi al graditissimo elenco di ospiti al pranzo degli ascoltatori al ristorante Cascapin Santa Maria di Zevio domenica 15 novembre. Mi raccomando, non mancate. E sul sito www.sorriso.it, vi ricordo sempre che Sorriso si scrive con 3 R, trovate tutte le informazioni di questa fantastica giornata, compreso anche il menù. E continuiamo adesso con una bella novità, Paolo Ciociola con Libero.

Gianni Dego con Doris, cielo incantato, e vado a salutare l'amica Rita da Udine. Un abbraccio carissimo, una buona serata e felice di aver accontentato la tua richiesta musicale. Ma continuiamo con la bella musica, e adesso un omaggio a Vilma De Angelis che ci ha lasciato. Beh, ci ascoltiamo questa versione interpretata da Sonia De Castelli, questo bel moderato con Quando vien la sera, che proprio Vilma De Angelis interpretò nel 1960, proprio un brano legato al Festival di Sanremo, in coppia con Joe Santieri. Quindi ce l'ascoltiamo subito e noi Sorrisini ci risentiamo tra pochissimo per l'ultima mezz'oretta, per la seconda ora insieme, sempre in mia compagnia, in compagnia di Luca, con Cocktail di Sera. Stavo stringendo un po' i tempi, pensavo mancasse mezz'ora, invece no, manca ancora un'ora, e che bello, e che bello.

0: modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso, il giovane che mai. State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Andrea, tra 10 minuti siamo da voi.
2: Perfetto, a dopo. Ma non mi avevi detto che venivano stasera?
3: Io? Pensavo te lo ricordassi tu.
2: E adesso?
3: Aspetta, in frigo?
4: I salumi dei fratelli Guerriero!
2: Siamo salvi.
0: Fratelli Guerriero, il gusto è di famiglia. Cercali nei migliori supermercati.
5: La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
6: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola, trovi di tutto! Di tutto quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale è in edicola.
7: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
0: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 7 30 01.
8: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.

Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 19:00. A Radio Sorriso le ultime notizie.
2: Buonasera da Gerry Romano. Estratto vivo lo speleologo bloccato per oltre 24 ore in Sardegna a 10 metri di profondità. Il 31enne Luca Olmetto stava esplorando una grotta nell'Ogliastra. Stabilizzato dai soccorritori e

0: collocata sulla quinta strada all'insegna del tricolore nell'anniversario della scoperta dell'America, è da anni oggetto di controversie. Addio a Giorgio Bracardi, aveva 93 anni, comico poliedrico e musicista, fu lanciato in radio da Renzo Arbore e Gianni Boncompagni. Reso celebre dai suoi molti personaggi, fu protagonista del programma TV cult Quelli della Notte. Dopo essersi rotto un femore, era ricoverato da diversi mesi. Queste le breaking news di TGCom 24.
1: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
2: Fammi toccare la luna ancora stasera.
3: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
4: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
6: Sorriso.
7: A te che ascolti Radio Sorriso tutti i giorni, faccelo sapere. Mandaci un messaggio.
8: Partecipa alle nostre trasmissioni.
7: 345 48 45 663 è il numero per interagire con noi via SMS, Telegram e WhatsApp.
9: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
10: Denaro è tempo il?
11: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
12: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
13: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
14: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
16: CIF! Un solo spray CIF. E tu che ci fai?
17: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
18: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'ateneo digitale delle camere di commercio studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
6: Sorriso.
19: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: E ritorniamo in diretta, sempre con Cocktail di Sera e sempre a tenervi compagnia alla voce di Luca sulla radio più giovane che mai, Radio Sorriso. Abbiamo ascoltato le voci di Stefani e Valentina dell'orchestra Sorriso con Dillo alla Luna, il brano del mese delle edizioni Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso. E continuiamo con le vostre richieste musicali e vado a salutare Beniamino da Congo che mi richiede il prossimo brano, un bel valzer, orchestra Sandrino Piva, Il sorriso di una stella. Ciao Beniamino, una buona serata.

Alvio ed Elena con Alba Nuda, e ci saranno anche loro giovedì 29 ottobre 2026 alle ore 20:30, il gran galà delle orchestre, la 18ª edizione presso il teatro Jacopo da Ponte di Bassano del Grappa, naturalmente in collaborazione con Radio Sorriso, e tantissimi altri ospiti: Michael Diaz e Maurizio Medeo, Manuela Recchia e Filadelfia, questi fantastici duetti, Michele Ranieri e Elena Cammarone e molti molti altri. Poi naturalmente vi ricordo che questo fantastico gran galà è ideato e condotto dal nostro Claudio Prospero, e poi ci saranno gli ospiti d'onore, il premio alla carriera a Fiorenzo Tassinari, Walter Gianarelli, Mauro Ferrara e Moreno il Biondo. Vi ricordo che per prenotare il vostro posto, quindi per acquistare i biglietti, potete andare nel nostro sito internet alla sezione eventi e trovare appunto la finestrella con il gran galà delle orchestre. Ci cliccate sopra e lì trovate tutte le informazioni appunto per essere dei nostri, e vi aspettiamo numerosi giovedì 29 ottobre 2026 al gran galà delle orchestre, la 18ª edizione. Mi raccomando, sorrisini, non mancate. E continuiamo con la musica, andiamo adesso ad accontentare Paolino da Cavasso Nuovo in provincia di Pordenone, che mi richiede questo bel lento. Diego Zamboni con Capolavoro. Ciao Paolino!

Ci siamo un po' scatenati con questa dance. Gianni Drudi con Chimica, sempre qui su Radio Sorriso. E ci sarà anche lui, ci sarà anche lui insieme ad Alex, il nostro direttore Emanuele Recchia, dal 27 al 29 novembre 2026. Un itinerario nel cuore della Slovenia natalizia, tra le atmosfere storiche di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana e la magia del lago di Bled. Due notti all'hotel Perla Resort, 4 stelle, con sistemazione in camera doppia, trattamento di mezza pensione, colazione e cena, visita guidata di Lubiana al lago di Bled e due serate di musica e ballo, appunto, con Alex, Gianni Drudi e Emanuela Recchia. Quindi veramente tre giorni imperdibili per prepararsi al Natale ballando in Slovenia. Per tutte le informazioni potete telefonare in orario ufficio allo 0423 7367, ripeto 0423 7367. Vi ricordo che l'organizzazione è dell'agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze. E vado a salutare chi sta rientrando a casa dal lavoro. Nazarena da Roccafranca, ciao carissimo, un abbraccione forte anche a te e grazie come sempre per essere all'ascolto di Radio Sorriso. Un abbraccio a te e un abbraccio a tutta la tua splendida famiglia. Andiamo con Non ci sto, Anna Maria Allegretti, questo bel Aligalli, e subito dopo ci ascolteremo una bella tarantella, Orlando Campanini con Brava Gente, e poi ci risentiamo per l'ultima mezz'oretta insieme e sempre in mia compagnia, in compagnia di Luca, con Cocktail di sera. A tra poco, sorrisini, e per le vostre richieste musicali fatevi sentire per l'ultima mezz'oretta. 345 4845 663 per la messaggistica, oppure mi telefonate 0423 7366 80 o 7366 81.

0: state ascoltando Cocktail di Sera.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Bollettino Digiversario numero 1.
4: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
3: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
5: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su Grunland.it.
6: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
7: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
6: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
7: Basta che sia un Qashqai.
8: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
7: Wow, una bomba!
6: Tranquilli, intendeva l'offerta.
8: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
9: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
10: Sorriso!
11: Radio Sorriso 0423 736680.
12: Si balla, si mangia, si balla di nuovo, si incontrano vecchi e nuovi amici.
13: Stai parlando del pranzo di Radio Sorriso?
12: Ovviamente! Vieni anche tu!
13: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso, in compagnia degli speaker e dei nostri ospiti. Rossella Ferrari e i Casanova, Daniela Cavanna, Paola Fabiani. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
14: Soggiorno conveniente negli alberghi della HIT di Nova Gorica, Slovenia. A ottobre e novembre last minute fino al 20% più conveniente. Scopri di più su hit.si.
15: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
16: Dal 3 al 6 novembre Ecomondo è il luogo dove le nuove tecnologie green incontrano imprese ed esperti della sostenibilità. Ed è proprio qui che eOnce presenterà per la prima volta al pubblico le sue nuove spazzatrici full electric. Non perdere l'occasione, scopri OneSweep 70 e OneSweep 55, macchine progettate per unire alte prestazioni, efficienza energetica, lunga autonomia e sostenibilità. Ti aspettiamo in fiera a Ecomondo Rimini, padiglione C7, stand 300. eOnce, smart, green, always on. Scopri di più su eOnce.com.
17: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

Alex Sul, nostro direttore con Batticuore, è sempre qui su Radio Sorriso. Vado a salutare Mario da Gazzo Veronese che mi scrive: è giunta la sera, guardiamo le stelle e mangiamo polenta. Però niente male, al posto di popcorn, Gazzo, scusate Mario di Gazzo Veronese, mangia la polenta. Ti do ragione, perché la polenta piace molto anche a me, caro Mario, quindi potrebbe essere una buona idea, assolutamente. Saluto poi anche Rosanna dalla provincia di Venezia, grazie carissima per i complimenti. Naturalmente mi dispiace di non poter accontentare la tua richiesta musicale, ma nei prossimi giorni ricontattaci, scrivici e vedrai che sicuramente potremmo accontentarti. Un abbraccio forte e una buonissima serata. Ma adesso ritorniamo in musica, è il momento di un bel moderato, Federica Cocco con Mama Non Mama. Mama, mama.

La voce di Giorgia, orchestra Gianmarco Bagutti, orchestra italiana con Credimi, e ci saranno anche loro, beh, non possono di sicuro mancare, visto che l'ideazione e la direzione artistica è proprio di Gianmarco Bagutti, al Alpeio Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio, musica, natura ed emozione, il villaggio della musica da ballo sulla neve. Le dirette ci saranno su Radio Sorriso, dalle terrazze e sulle Dolomiti, e ci saranno ovviamente Renzo Biondi, Sonia Mori, Matteo Tassi, Marianna Lanteri, Michele Ranieri e molti molti altri. Escursioni, sci, musica e tanto divertimento. Vacanza 6 notti e 7 giorni in formula tutto incluso. Quindi veramente un'esperienza da non perdere, con la bella musica delle grandi orchestre italiane, tanti artisti presenti, e poi ci saranno le animazioni, le nostre animazioni, dei noi speaker che saremo con voi tutta la settimana. Per info e prenotazioni telefonate allo 0423 7367, 0423 7367, Alpeio Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. E continuiamo, vado a salutare Andrea da Vicenza che mi manda la sua buonanotte, buonanotte anche a te carissimo, e poi saluto Teresa dalla Costa Azzurra che mi scrive: bonsoir super speaker Luca, volevo ascoltare Matteo Tarantino con Luna innamorata, la dedico a Luisella di Taggia, saluti a Sandra, bijou da Menton, Costa Azzurra, da Teresa. Un abbraccio Teresa, grazie che mi mandi queste bellissime foto di terre a me molto care, tu lo sai molto molto bene, e per te questa bella Begin, Luna innamorata, Matteo Tarantino.

Matteo Tarantino con Luna Innamorata. Ed è arrivato il momento dei miei saluti, cari sorrisini. Ma prima andiamo a festeggiare un anniversario arrivato pochi minuti fa. Fiorella da Villafranca di Verona vuole fare tanti auguri di buon anniversario, 43 anni di matrimonio, a Isabella e Mariano. E quindi a breve ci ascolteremo un bel tango, Benny e Vivetta, orchestra Mulino del Po con Anniversario. Io vi saluto, vi auguro una buona cena, una buona serata, ma mi raccomando, restate sintonizzati sulle frequenze della radio più giovane che mai, perché subito dopo di me ci sarà Elisa con Sorriso da Oscar, questa bella novità, e poi subito dopo ci sarà la replica di Artisti in Radio. Quindi mi raccomando, non perdete questa bella serata su Radio Sorriso. Ma poi ci saremo anche su Sorriso TV e anche lì qualche novità, e quindi mi raccomando, sintonizzati anche sul canale TV per quanto riguarda la diretta, appunto, e le novità a partire dalle ore 20:30. Fate i bravi ma non troppo, vi auguro una buona serata e ci risentiamo per quel che mi riguarda domani, è già, a partire sempre dalle ore 18. Anniversario Benny e Vivetta, e tanti tanti auguri ancora a Isabella e Mariano. Ciao sorrisini.

0: Avete ascoltato Cocktail di sera.
1: Voglia di terme? Abbiamo l'occasione giusta.
2: All'Hotel Antoniano di Montegrotto Terme, una settimana con 6 giorni di cure termali, a partire da 600 euro.
1: Un grande parco, 4 piscine termali, idromassaggi, palestra Tecno Gym e una nuova sauna di 30 metri quadrati.
2: Prenota termeantoniano.it a Montegrotto Terme.
3: Sorteggio del tavolo, è sulla torta a destra.
4: Cosa?
5: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
6: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
5: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 04

0: TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
1: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
2: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
3: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto. L'originale è in edicola.
4: Hit Universe of Fun. Concediti un soggiorno conveniente negli alberghi Hit Universe of Fun a Nova Gorica in Slovenia. A ottobre e novembre approfitta dell'offerta Last Minute con soggiorni scontati fino al 20%. L'adesione al Privilege Club ti porta un ulteriore 10% di sconto. Scopri di più su hit.si.
5: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato e tu non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
6: Sorriso. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Sorriso, ovvio.
8: Sono le 20 e 3 minuti.
9: Radio Sorriso Meteo.
10: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Sorriso. Nelle prossime ore tempo stabile sul Triveneto, Emilia Romagna e Lombardia. I cieli saranno sereni o al più poco nuvolosi. E per la giornata di martedì l'alta pressione dominerà la scena meteorologica su queste regioni. Prevarrà infatti il sole con qualche nuvola che di tanto in tanto si farà vedere nei cieli. E le temperature massime diurne non saranno eccessivamente elevate, non supereranno i 20-22 gradi. Attenzione al vento, lo segnaliamo in particolar modo sulle zone costiere, venti a tratti sostenuti con mari localmente fino a mossi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
11: Sì, ma tanto c'è tempo.
12: Sì, sì, ci vado domani.
11: Ma va, che mica scappa,
12: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
11: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi?
12: Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman.
11: Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
13: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
14: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
15: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
16: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
17: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
18: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
17: Così vicino.
18: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo e noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
17: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
6: Sorriso.
4: È il momento di
19: And the Oscar goes to
4: Sorriso da Oscar. Sorriso da Oscar.

Il Mulino del Pogo, la voce di Valentina Ballidim qui su Radio Sorriso. Eccoci qua, Sorriso da Oscar, il nome della nostra trasmissione tutta nuova. È cambiato solo il nome in realtà, e sono cambiati i giorni, non più il martedì ma il lunedì, e quindi siamo pronti per farvi emozionare, siamo pronti per portarvi nel mondo del cinema. È cambiato anche l'orario, tra l'altro, dalle 20 alle 20:30. Questa settimana parliamo di un film interessante sotto alcuni punti di vista, con un cast pazzesco. Film che a me personalmente non è piaciuto molto, ma ha ottenuto il favore da parte anche della critica. I segreti di Osage Country, film del 2013 diretto da John Wells e tratto da una pièce teatrale di grandissimo successo di Tracy Lett, vincitrice tra l'altro questa pièce teatrale del premio Pulitzer. La pellicola è una commedia drammatica che alterna dei momenti molto ironici a situazioni piuttosto dolorose, affronta dei temi come conflitti familiari, rancori, incomprensioni, anche segreti nascosti dietro le apparenze. Ecco perché i segreti di Osage Country. Il film vanta un cast di prestigio: Meryl Streep nel ruolo appunto di Violet Weston, Julia Roberts in quello della figlia Barbara, poi abbiamo tantissimi altri attori davvero molto molto importanti, ma avremo modo di parlarne nel corso della nostra settimana. La storia si svolge in Oklahoma, c'è questa famiglia che è costretta a riunirsi a seguito di un lutto, un evento improvviso che cambia però tutti quanti gli equilibri dei componenti. Cosa succederà? Cosa racconta esattamente la trama di questo film? Ne parliamo fra pochissimo. Prima però Mary Rinaldi con Il Gioco.

Capolcumbia su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Stiamo parlando dei segreti di Osage Country, una bellissima vicenda che inizia nella casa di Weston, dove Beverly, che è un poeta e un professore alcolizzato, vive con la moglie Violet, che è una donna che è malata di cancro alla bocca e dipendente praticamente dai farmaci. Beverly scompare misteriosamente, Violet assume una giovane donna di origine nativa americana, che è Joanna, perché si occupi di lei e si occupi soprattutto della casa. Nel frattempo la scomparsa di questo uomo spinge queste figlie a tornare nella casa di famiglia, cioè l'uomo muore, è un evento, è un lutto, e le figlie tornano con le relative famiglie nella casa di famiglia. Barbara, che è la figlia maggiore, arriva con il marito Bill e la figlia adolescente Jan, però il matrimonio è in crisi. Ivy è la figlia di mezzo, è rimasta vicina ai genitori, cerca un po' una propria strada, e Karen, che è la più giovane, si presenta con il fidanzato, che è Steve, che è un uomo molto superficiale, molto discutibile, un po' frivolo come lei. La riunione familiare si svolge in un clima molto teso, aggravato poi dalle condizioni di salute di Violet e dai rapporti difficili che Violet ha intessuto nel corso del tempo con la sua famiglia. E quindi quando Beverly viene trovato morto, il dolore per la perdita lascia spazio in realtà delle vecchie incomprensioni, a scontri. È un film molto acceso nei toni. Cosa succederà? Ve lo racconto fra poco.

Basta sorridere e ritrovare la serenità, riconciliarsi, è una cosa che non capita in questo film. I segreti di Osage Country, abbiamo detto, un uomo muore e tutte le figlie con le relative famiglie devono riunirsi attorno a questa tavola, capitanata da Violet, che è la consorte appunto di questo uomo che è mancato e che tiene le fila un po' di tutta quanta la famiglia. Incomprensioni, cose non dette, rapporti disastrati. Durante il pranzo organizzato dopo il funerale di Beverly, la tensione praticamente esplode, quindi Violet è incapace di controllare la propria aggressività e attacca verbalmente tutte quante le figlie, anche tutti gli altri familiari, senza un minimo filtro, rinfaccia loro degli errori, delle debolezze, quindi le discussioni diventano sempre più violente, portano alla luce delle verità, delle cose nascoste, tradimenti, delusioni, rapporti segnati da delle sofferenze che in realtà non sono mai state affrontate, non sono mai state superate. Anche Barbara, che c'entra di contrastare proprio il comportamento della madre, finisce per perdere il controllo e quindi mostra quanto il suo carattere forte sia influenzato in realtà dall'ambiente in cui lei è cresciuta. La famiglia si trova quindi costretta a confrontarsi questo passato doloroso, legami che sembrano davvero incapaci di offrire qualsiasi conforto, e le rivelazioni cambiano gli equilibri tra questi protagonisti, mettono in discussione le certezze. Alla fine Barbara decide di allontanarsi, di andarsene dalla madre, mentre Violet rimane nella casa che ormai è svuotata dalla presenza dei suoi familiari più stretti. Il film si conclude con quest'immagine molto amara della solitudine di questa Violet, di questa donna, e lascia aperta una riflessione proprio sulla difficoltà a volte di spezzare quello che è il circolo di un dolore familiare, un circolo di cose incomprese, un circolo di momenti non chiariti, questioni lasciate aperte. Quindi I segreti di Osage Country mostra come in realtà l'amore tra parenti possa convivere anche con il risentimento, come a volte tutti i segreti, tutte quelle ferite del passato rendano davvero difficile trovare una reale conciliazione. È un film su cui tante persone magari si possono rivedere, pensiamo a tutte le questioni familiari, pensiamo a familiari che non si parlano, non si guardano più in faccia dopo tanti anni, e quindi è facile ritrovarsi all'interno di questa che è nata come una pièce teatrale, quindi come un testo teatrale. Ne affronteremo dal punto di vista cinematografico questo film nelle prossime puntate di Sorriso da Oscar, quindi chiaramente vi do appuntamento alla prossima puntata, quella di mercoledì. Grazie a tutti, ciao!

0: Avete ascoltato Sorriso da Oscar. Sorriso da Oscar. Sorriso da Oscar.
1: Nel mezzo del cammin del mio lavoro mi ritrovai con il mio prima stare a intonacare, consegnare, livellare e piastrellare. La diritta via era ritrovata. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Primastar, il furgone versatile pensato per ogni tuo lavoro. Diesel con fino a 8,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
2: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork. Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
3: Sorriso!
4: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
6: Si balla, si mangia, si balla di nuovo, si incontrano vecchi e nuovi amici.
7: Stai parlando del pranzo di Radio Sorriso?
6: Ovviamente! Vieni anche tu!
7: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso, in compagnia degli speaker e dei nostri ospiti. Rossella Ferrari e i Casanova, Daniela Cavanna, Paola Fabiani. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
8: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
9: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Trebaseleghe, Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
10: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
3: Sorriso!
0: È il momento di...

0: Stranieri con Senza te su Radio Sorriso e ad aprire artisti in radio di questa nuova stagione 2026-2027 è proprio lui, andiamo a salutarlo, Michele Ranieri. Ciao Michele!
1: Buongiorno Iris, buongiorno a tutti gli amici, a tutti i sorrisini. Ma che onore ragazzi, che onore, ma sono il primo.
0: E sei il primo per davvero, oggi è la prima puntata.
1: Porca
0: di questa
1: miseria,
0: stagione.
1: È un onore, è un onore, quando me l'hanno detto davvero mi fa veramente tanto piacere. Tra l'altro abbiamo anche un nuovo, mi pare di aver capito, un nuovo format, Casa Sorriso, che comincerà
0: sì,
1: dopo.
0: Sì, poi dalle 12.30 alle 13 invece sarà in TV con Casa Sorriso. Vedete, doppio appuntamento come prima, solo che abbiamo un po' cambiato gli orari.
1: Bene, guarda, infatti sono qui che sto cucinando, che tra poco pranzerò, però è bello cucinare intanto che sono al telefono con voi, devo dire la verità.
0: Allora Michele, Senza te, questa canzone che tra l'altro dà il titolo al tuo ultimo lavoro discografico, a questo album, e adesso vogliamo sapere un po' com'è andata quest'estate, com'è andato soprattutto questo album.
1: Ah, guarda, quest'estate è stata un'estate veramente, secondo me, molto bella, molto, molto calda anche, dobbiamo dirlo, però è stata un'estate molto interessante perché abbiamo, come solito, ancora di più quest'anno, più degli anni passati, toccate diverse province, diverse regioni dove non arrivavamo magari in precedenza, e abbiamo ritrovato tutte le volte sempre un affetto e un'accoglienza veramente fantastica da parte di amici, ballerini, oltre ovviamente a tutte le varie gestioni, organizzazioni di feste, sagre, eccetera, eccetera. E poi c'è questo nuovo album, questo Senza te, che devo dire mi sta dando delle belle soddisfazioni.
0: Tu, Senza te, ricordiamo tra l'altro, è proprio il titolo anche dell'album, e adesso ce la siamo ascoltato anche questa bella canzone, questo bel moderatino.
1: Esatto, è una cumbia ballabilissima, durante le serate sempre molto apprezzata sia dai ballerini che dal pubblico ascoltatore, visto che ormai nelle sale da ballo si è allargata, diciamo così, anche questa fetta di pubblico che arriva anche semplicemente per sedersi in poltrona e godersi qualche ora di musica, di canzoni, cantarle magari, perché no, insieme a noi. E Senza te è una delle canzoni al momento più richieste, insieme ad altre del disco.
0: Qual è secondo te il brano che ti sta dando più soddisfazione? È proprio questo? È proprio Senza te?
1: Ma guarda, insieme a Senza te io ci accollerei, proprio detta come va detta, un Io e te, che è un bel terzinato che i ballerini ballano molto volentieri, ma è un brano che fin da prima dell'uscita dell'album è arrivato molto, molto spedito, diretto allo stomaco delle persone, come dico io. Anche perché è una bellissima canzone, iper romantica proprio, ed è arrivata con il videoclip, quello famosissimo sulla neve che abbiamo fatto in una cornice veramente bellissima, veramente molto bella.
0: Tra poco poi ce l'ascolteremo Io e te. Invece tu sei reduce anche da un bel compleanno, giusto Michele?
1: Che passano anche per me ragazzi,
0: sì.
1: Passano anche per me, sì, è stata veramente una bella settimana, devo ringraziare veramente tutti, l'ho fatto anche sui social, e voglio ringraziare di nuovo anche radiofonicamente tutti gli amici che sono intervenuti alle serate o anche solo con un messaggino, veramente grazie, un'ondata di affetto così non me l'aspettavo.
0: Com'è cambiato Michele Ranieri in questi anni? Perché anche adesso, com'è cambiato Michele Ranieri in questi anni? Ah. Perché anche adesso dicevi che diciamo hai allargato il raggio d'azione un po' delle tue serate, quindi più il sì. pubblico aumenta e più persone cominciano anche a conoscerti.
1: Sì, lavorativamente indubbiamente c'è stata un'evoluzione notevole sul quale ho lavorato fin dal primo istante in cui è stata fondata questa nuova idea, questo nuovo progetto Michele Ranieri. Sono felice, devo dire che sono veramente felice dei traguardi che abbiamo ottenuto. Parlo al plurale perché insomma io ci metto la faccia come sempre, però è un team che lavora, è una squadra che lavora, compresi i ragazzi che lavorano con me dell'orchestra, compresa l'etichetta discografica, in questo caso la Suonami, che ringrazio per lo splendido lavoro che abbiamo fatto anche con quest'ultimo album, che rispecchia ancora di più quella che è un po' la mia personalità musicale, artistica, e non è facile, non è facile di questi tempi proporre delle canzoni, degli stili che magari si distaccano un pochettino dall'ordinario, e quindi li ringrazio perché mi hanno assecondato con tanta pazienza, mi hanno assecondato.
0: Quindi sono 10 brani che praticamente senti senti proprio dal capello alle dita dei piedi, senti proprio tuoi.
1: Ci sono alcuni brani di questo album in particolar modo che li sento proprio addosso come un vestito fatto su misura. Poi c'è anche una bellissima cover di Anna Maria Allegretti, che è Teveri Hotel, che ho voluto includere nell'album perché secondo me è uno dei tanti brani che Anna ha scritto, che è una roba pazzesca secondo me. Sono 10 tracce secondo me molto interessanti da ascoltare e assolutissimamente da ballare, perché ovviamente non dimentichiamoci che la nostra prerogativa è quella di far ballare.
0: E questo è poco ma sicuro. Adesso allora noi ci ascoltiamo Io e Te. Vuoi aggiungere qualcosa su questo brano? Che hai detto prima, un brano molto romantico, straordinario.
1: È il binomio per eccellenza, è il binomio per eccellenza, Io e Te. E proprio non c'è null'altro da aggiungere secondo me.
0: Allora ce la ascoltiamo qui a Radio Sorriso, Michele Ranieri con Io e Te.

0: romanticismo con Michele Ranieri, io e te. Tra l'altro abbiamo scoperto che abbiamo portato un raggio di sole in quel de Bologna, vero? Vero, Michele?
1: Sparito. No, è già sparito, cioè è rimasto qui due secondi, okay. Poi è stato via subito. Niente, oggi è giornata uggiosa. Adesso prendo la macchina e vengo a Castelfranco, visto che almeno lì c'è il sole.
0: Sì, c'era una bellissima giornata di sole. Stamattina non era così, però c'era una bellissima giornata di sole.
1: Dai, allora ti svolti un po' anche a Bologna.
0: La Vero ci scrive: bella io e te, è stata veramente una bella serata. Il 7, il merito è solo tuo e dei tuoi ragazzi. Ciao Michele, sono La Vero.
1: Grazie, grazie mille, ce l'abbiamo messa tutta come sempre, non ci risparmiamo mai, diciamo così. Grazie, grazie.
0: Allora Michele, io so che tu sei pronto per una partenza.
1: Eh sì, è mercoledì, è il grande giorno, si parte per questa bella crociera ormai organizzata da un po' di tempo. Non vediamo l'ora davvero di salpare e farci questo bellissimo giro Italia, Francia, Spagna. E poi vabbè, ovviamente dopo questa bella crociera c'è anche il Playo Music Village, ne parlavamo fuori onda.
0: Bravissimo.
1: Iniziativa, cogliamo l'occasione per salutare Gianmarco Bagutti, tutta l'organizzazione del Playo Music Village. Non vediamo l'ora di essere allo Scoiattolo e fare le nostre dirette, no?
0: Sì, quindi ricordiamo dal 10 al 16 gennaio il Playo Music Village torna con tantissimi artisti, tra cui Michele Ranieri. 6 notti, 7 giorni in formula, tutto incluso. Mi raccomando, chiedete informazioni se avete piacere. E siamo sicuri che insomma Michele ci sarà, come ormai fai parte del cast da un po' di anni.
1: Siamo ho perso il conto, il terzo, il quarto anno ormai, ma è immancabile come appuntamento, perché si crea quella bellissima situazione, quel bellissimo rapporto tra artisti, amici, pubblico, diventa veramente un gruppo unico. E secondo me questa è un po' la magia di Playo, al di là della neve, che ci sia o non ci sia, al di là delle piste da sci eccetera eccetera, è proprio questa cosa di stare insieme.
0: E infatti io dico sempre agli amici di Radio Sorriso, ai nostri sorrisini, dite venite in Val di Playo, perché non bisogna saper sciare per essere in Val di Playo, non bisogna per forza di cose amare la neve, perché credo che sia veramente, se uno ha piacere di farlo lo può fare, però è un contorno di una bellissima vacanza.
1: Esattamente, ma ve lo dice uno che in realtà con la neve non ci va minimamente d'accordo.
0: Siamo in due.
1: Eppure sono a Playo, quindi ottimo.
0: Invece c'è un altro appuntamento, perché siamo pieni di appuntamenti dove ci vedremo, perché tu sarai ospite anche del nostro Claudio Prospero con il suo Gran Galà delle Orchestre il 29 di ottobre.
1: Ma con immenso piacere, infatti quando Claudio mi ha invitato non potevo assolutamente dire di no, aspettavo questo invito da 2 anni. Claudio, mi hai fatto aspettare 2 anni.
0: No, poi ne parlerai sicuramente con lui anche in televisione.
1: esattamente, comunque sì, no, prendete nota ragazzi di questi appuntamenti, perché ne vale veramente la pena.
0: E invece a livello lavorativo, a livello anche di brani, ti godi un po' l'album che è uscito Senza Te, oppure stai già pensando a qualcosa di nuovo?
1: No, adesso questo è il momento proprio per godermi a pieno questi brani che mi stanno già dando delle belle soddisfazioni. Qualcuno già conosciuto ancora prima dell'uscita dell'album, perché ovviamente sono usciti con tutti i vari videoclip, singoli, eccetera, eccetera. Ce ne sono degli altri in uscita, non posso dirvi più di tanto, però nel giro di, mi sbilancio, un mesetto circa, 30 giorni, vabbè, adesso vediamo un po' a livello tecnico, a livello di tempistiche tecniche quanto ci metteremo, però dovrebbe uscire un altro album, però sempre estratto da questo nuovo album, appunto.
0: Bene, allora noi attendiamo. Tra le altre cose ricordiamo che all'interno di questo album c'è anche Ballo con te, che è il brano che praticamente ha visto protagonisti noi di Radio Sorriso con la canzone, esatto, di Natale 2025. e non solo noi, perché anche tu.
1: Ma infatti da quando abbiamo fatto quel brano io tutte le volte in serata sbaglio le parole, perché mi vengono in mente quelle di Radio Sorriso. È diventata una cosa incredibile, ma davvero, però ok.
0: Vabbè dai, qualcuno dirà ma con questa parola c'era, ma cosa c'entra il Natale? Radio Sorriso fa anche questo. Noi come sempre ti ringraziamo, perché sei stato al gioco, ma soprattutto a questa parte straordinaria, perché ricordiamo nel video ci sei anche tu. Allora è arrivato un altro messaggio da parte di Mariangela Mary di Sale, provincia di Alessandria. Grande, dice un grosso abbraccio al fantastico e bravissimo Michele Ranieri.
1: Grazie. Vedi, sono queste le cose che fanno uscire il sole in una giornata così uggiosa. E quindi grazie, veramente.
0: Io ricordo anche il numero, Michele, che se vogliono scriverci al 345, perché non l'ho ricordato all'inizio, ahimè, però 345-4845-663, se avete piacere di mandare o chiedere qualcosa al nostro Michele, lo potete fare. E invece vacanze le farai con i tuoi amici in questa settimana?
1: Come? Ti sento un po' così, ho perso un attimo.
0: Ho detto vacanze le farai in questa settimana che andrai in crociera con i tuoi fans?
1: Sì, praticamente sì, infatti non vediamo l'ora, però siamo già, devo ancora fare la valigia, devo dire la verità, devo ancora fare la valigia, però magari dopo mi ci metterò. Oggi la giornata di preparazione di valigia, dopodiché mercoledì saremo in quel di Genova per salpare l'ancora e andare verso nuovi orizzonti con questa bella crociera, davvero, non vedo l'ora.
0: In che zona andate? Così lo diciamo anche ai nostri amici che ci stanno ascoltando.
1: Allora, facciamo praticamente Italia, Francia, Spagna, quindi gireremo Marsiglia e poi ci approderemo in quel di Valencia, faremo Tarragona, poi torneremo nella nostra bella Italia con Civitavecchia, con una bella escursione in quel di Roma, e Livorno, insomma abbiamo diverse tappe da fare, nonché un'animazione in nave già ben organizzata, perché nulla è lasciato al caso, proprio per non annoiarsi mai e stare sempre in compagnia, quindi ci divertiremo tutti insieme.
0: Allora, mezz'oretta è passata velocemente, ricordiamo anche i social dove possono trovare anche tutte le tue date e tutte le informazioni che riguardano anche i viaggi.
1: Assolutamente sì, allora molto facilissimo dai social, ovviamente Facebook, Michele Ranieri Official, con un bel pollicione, un bel mi piace, seguite la pagina, sarete sempre aggiornati, oppure su Instagram, Michele Ranieri Official anche su Instagram, oppure sul sito ufficiale micheleranieri.it.
0: Bene Michele, noi ti ringraziamo, l'ultima canzone che ci ascoltiamo è Questa Notte, vuoi aggiungere qualcosa su questo brano?
1: Qui ragazzi acceleriamo un po', una Ligalli, anche questo tratto dal mio ultimo album, siamo su una Ligalli in stile un po' rock and roll, se vogliamo definirlo così, però è proprio secondo me la Ligalli per eccellenza, vedo che quest'estate è andata benissimo e ringrazio anche Omar Lambertini che lo sta eseguendo nelle sue serate e anche con la sua interpretazione piace tanto, quindi ci godiamo Questa Notte.
0: Michele, grazie mille, noi ci ritroviamo prestissimo.
1: Grazie a te Iris e grazie a tutti i sorrisini, buona giornata a tutti voi.
0: Grazie, ricordo che questa sera a partire dalle 20:30 anche la replica di Artisti in Radio, oggi ospite Michele Ranieri, ce l'ascoltiamo con Questa Notte.

0: chiamato Artisti in Radio.
1: Signorina, contatti subito la compagnia che ha interpretato Biancaneve e i Sette Nani.
2: E per cosa, ingegnere?
1: Mi servono i nani, sa, per quelle macerie che abbiamo nel sotterraneo.
3: Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, anche negli spazi più difficili da raggiungere, c'è Minchio Mariano.
4: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
3: Minchiomariano.it.
5: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 66 55 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
3: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto. 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
6: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Sorriso. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
7: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
8: Lo stracchino Latteria Soligo è freschissimo, morbido e cremoso. Preparato con ingredienti semplici e tutto il gusto del latte. Latteria Soligo.
9: Sorriso.
10: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
11: Sono le 21 e 5 minuti.
12: Unieuro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga, più l'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, insieme a 349 euro. Unieuro.
13: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
14: Denaro è tempo il?
15: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
16: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
17: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
16: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
17: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza. Bollettino Deghiversario numero 2.
18: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
17: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
19: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
20: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Maglie Body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
1: Sorriso!
2: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane
0: che mai.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
0: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
5: Sì, ma tanto c'è tempo.
6: Sì, sì, ci vado domani.
5: Ma va, che mica scappa,
6: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
5: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi?
7: Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
8: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. E patatine fritte 3 kg a 3,19 euro. Lidl. Vale davvero.
9: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
10: Sorriso.
11: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
12: Andrea, tra 10 minuti siamo da voi.
13: Perfetto, a dopo. Ma non mi avevi detto che venivano stasera?
14: Io? Pensavo te lo ricordassi tu.
13: E adesso?
14: Aspetta, in frigo
15: I salumi dei fratelli Guerriero.
13: Siamo salvi.
16: Fratelli Guerriero, il gusto è di famiglia. Cercali nei migliori supermercati.
17: Si balla, si mangia, si balla di nuovo, si incontrano vecchi e nuovi amici.
18: Stai parlando del pranzo di Radio Sorriso?
17: Ovviamente! Vieni anche tu!
18: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso, in compagnia degli speaker e dei nostri ospiti. Rossella Ferrari e i Casanova, Daniela Cavanna, Paola Fabiani. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
19: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna sempre. È un consiglio di Radio Sorriso.
20: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
21: Hit Universal Fun.
22: Concediti una fuga autunnale nella Goriska in Slovenia. A ottobre e novembre negli alberghi Hit Universal Fun. Offerta last minute con soggiorni scontati del 20% tra domenica e giovedì ed il 15% il venerdì e il sabato. L'offerta include ricca colazione, parcheggio e ingresso gratuito ai centri di intrattenimento. Inoltre, con l'adesione al Privilege Club ricevi un ulteriore 10% di sconto. Scopri di più su hit.si.
23: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Più giovane che mai.
3: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
4: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
5: Il latte e latteria Sorigo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Sorigo, il buono del latte fresco dal sapore autentico.
6: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola, trovi di tutto. Di tutto, quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale, è in edicola.

0: amiche.
1: E cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 22 e 11 minuti.
3: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi.

0: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Bollettino Digiversario numero 1.
2: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
1: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
3: Unieuro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga, più l'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, insieme a 349 euro. Unieuro.
4: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
5: Sorriso.
6: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
7: Si balla, si mangia, si balla di nuovo, si incontrano vecchi e nuovi amici.
8: Stai parlando del pranzo di Radio Sorriso?
7: Ovviamente! Vieni anche tu!
8: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso, in compagnia degli speaker e dei nostri ospiti. Rossella Ferrari e i Casanova, Daniela Cavanna, Paola Fabiani. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
9: Nei tuoi reparti produttivi devi gestire ogni giorno polvere, residui di lavorazione, oli e grassi? Matteo Carradore, Supply Chain Manager di PMSRL, eccellenza metalmeccanica specializzata nella produzione di pompe ad immersione, racconta:
10: con l'acquisto delle lavasciuga e delle spazzatrici Eureka abbiamo soddisfatto tutte le nostre esigenze, garantendo caccia e rapidità nella pulizia dei nostri pavimenti.
9: Scopri l'esperienza di PM e trova la soluzione più adatta alla tua azienda. Vai su eurekasweepers.com o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
11: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 20. 27.
12: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Lusso a 5 stelle all'Hotel Premier di Abano Terme. Elegante ed esclusivo. 4 piscine termali, 5 saune, la stanza della neve e trattamenti Biologique Recherche. Delizia il tuo palato con i piatti gourmet dello chef Toma. Hotel Premier di BH Group. La gioia dei sensi ad Abano Terme.
1: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
2: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Sorriso, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
3: Il gel della BM Steel lo trovi a Zama Sport, Castelfranco Veneto, Sanitaria Opitergina, Oderzo, Farmacia Padernello a Padernello, ma come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno, 38 euro a casa vostra. E allora 035 83 17 91.
4: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.

0: trattori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
1: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sic con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
2: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sic con gusto Nova? Senti qua. Perché

0: cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook. Più giovane che mai.
1: Sono le 23 e 4 minuti.
2: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pan goccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
4: Sì, ma tanto c'è tempo.
5: Sì, sì, ci vado domani.
4: Ma va, che mica scappa,
5: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
4: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi?
6: Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.

0: Un euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Un euro.
1: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
2: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
3: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
2: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
3: Basta che sia un Qashqai.
4: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
3: Wow, una bomba!
2: Tranquilli, intendeva l'offerta.
4: Info su nissan.it. Anche sabato e domenica.
5: Bollettino Deghiversario numero 2.
6: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
7: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
8: Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
10: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
11: HIT Universal Fun. Approfitta del soggiorno conveniente negli alberghi HIT di Nova Gorica, Slovenia. A ottobre e novembre, offerta last minute fino al 20% più conveniente. Scopri di più su HIT.si.
12: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things
13: Car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
12: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
13: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
14: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
15: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.

0: È mezzanotte e zero minuti. www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
1: Ed ora su Radio Sorriso un Fox.

0: Non si può toccare l'alba se non si sono percorsi i sentieri della notte. Radio Sorriso.
1: Atmosfera caliente su Radio Sorriso. È il momento del tango.

0: Di notte fai suonare il meglio della musica. Accendi Radio Sorriso.
1: Sì, ma tanto c'è tempo.
2: Sì, sì, ci vado domani.
1: Ma va, che mica scappa,
2: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
1: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
3: Sorriso!
4: La vostra radio ora suona due pezzi di cumbia.

bastate due risate per accendere la sera. E ora come una bandiera tu mi sventoli il tuo affetto e ti affretti contro il vento che ti sto soffiando in faccia, perché speri che mi piaccia farti posto tra le mie braccia.

c'è dietro allo specchio è un riflesso la mia vita, un po' giovane e un po' vecchio, io non trovo via d'uscita, son testardo e voglio tutto, ma non so volermi bene, se di tutte le mie scene

0: Radio Sorriso. La nuit è bella.
1: Radio Sorriso.
0: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
1: Più giovane che mai.
2: È mezzanotte e 59 minuti.
3: Bentrovati in redazione Mauro Baldan. Evasione fiscale, in arrivo le comunicazioni per il recupero dell'IVA per i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione su fatture e corrispettivi. Dall'Agenzia delle Entrate sono in partenza le prime 1400 comunicazioni per mancato invio al fisco della dichiarazione sull'imposta di valore aggiunto. L'Agenzia recupera le informazioni, lo ricordiamo, nella sua database dove ogni anno convergono 2,5 miliardi di documenti. Ilaria Salis ha richiesto l'annullamento della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale del Lavoro di Milano, che l'aveva condannata in contumacia a risarcire circa 300.000 euro a due suoi ex assistenti parlamentari. Si tratta di Valentina Dada e François Gelmetti per licenziamento senza giusta causa. La difesa dell'europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra sostiene la nullità per una mancata notifica degli atti giudiziari. Si cambia argomento, box office italiano. Nel periodo 8-11 ottobre a dominare è Mammina di Rob Savage, di genere horror, è interpretato da Jessica Chastain, che debutta con quasi 2 milioni di euro, tra l'altro migliore esordio horror del 2026. Il tutto conferma il buon andamento di questo tipo di film, bissato anche negli Stati Uniti, dove ha conquistato il primo posto con 27,5 milioni di dollari. E questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
4: Si balla, si mangia, si balla di nuovo, si incontrano vecchi e nuovi amici.
5: Stai parlando del pranzo di Radio Sorriso?
4: Ovviamente! Vieni anche tu!
5: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso, in compagnia degli speaker e dei nostri ospiti. Rossella Ferrari e i Casanova, Daniela Cavanna, Paola Fabiani. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
6: Sorriso.
7: Rimani connesso a Radio Sorriso, clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

0: I giorni vengono distinti tra loro, ma la notte ha un unico nome: sorriso.
1: Su Radio Sorriso, ora si balla a ritmo di valzer.

0: puoi cercare, non ti vai, ma non ti puoi ir mai.
1: Ora Radio Sorriso suona un bel moderato.